0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'uomo libero è come una nuvola bianca. Una nuvola bianca è un mistero. Si lascia trasportare dal vento, non resiste, non lotta e si libra al di sopra di ogni cosa. Tutte le dimensioni e tutte le direzioni le appartengono. Le nuvole bianche non hanno una provenienza precisa e non hanno una meta. Il loro semplice essere in questo momento è perfezione. Osho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come la musica. Deve essere composta con orecchio, sentimento ed istinto. Non con le regole. Samuel Butler.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non è altro che un brutto quarto d'ora composto da attimi squisiti. Oscar Wilde.

Visions of getting, visions of getting.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ed allora sono perché tu sei. Ed allora sei, sono e siamo. E per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se ami la vita ricambia il tuo amore. Arthur Rubinstein.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: A prescindere da cosa racchiuda il presente, accettalo come se lo avessi scelto. Collabora sempre, non agire contro di esso. Fattelo amico e alleato, non nemico. Tutto questo trasformerà miracolosamente la tua vita. Eckhart Tolle.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Temo senza sapere come, né quando, né da dove. Temo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Temere l'amore è temere la vita. E chi ha paura della vita è già morto per tre quarti. Bertrand Russell.

0: 진짜를 보고 싶다. 왜냐하면 나는 숨겨져 있고 나는 가짜이고 나는 전화기이고 나는 존재하지 않고 나는 사진이다. 나는 도대체 어디인가.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: È certo che un uomo può fare ciò che vuole, ma non può volere ciò che vuole. Arthur Schopenhauer.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stanotte tienimi sul tuo cuore. Avvolgimi nel tuo sogno. Incantami col tuo fiato. Sii sola con me solo. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d'ombra e di luce. Lev Tolstoi.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
3: Skip the life and angle.
1: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
4: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
1: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.
0: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

0: anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È lunedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: Constant Craving, buongiorno amici, sigla!
1: Radio Monte Carlo, breaking news.
0: Dai, che è lunedì, precisamente il 21 di settembre, 3 minuti dopo le 5. Buongiorno da Radio Monte Carlo con breaking news. Siamo pronti a tenervi compagnia per le prossime 2 ore, 120 minuti di notizie, approfondimenti, sport, musica, voi e i vostri racconti. Mattia Venini, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Laura, e buongiorno agli ascoltatori.
0: Com'è andato il tuo weekend? Ci facciamo un po' i fatti tuoi, perché poi ti perdiamo in mezzo a tutte le notizie, quindi insomma cerchiamo di conoscere e sapere qualcosa di te in anticipo. Che fa?
2: Ero qui a lavorare,
0: niente,
2: a dare
0: Milan.
2: Le breaking news di TGCom 24. L'ho visto ieri sera, dai, per fortuna meglio dell'altra volta.
0: Un Mattia Venini che quando va allo stadio, mi hanno detto, si trasforma completamente. Tu la senti proprio questa cosa qui? Sarà che noi milanisti ultimamente siamo un pochino in acconto, cosa dici? Non siamo a credito.
2: Sì,
0: a
2: esatto,
0: sto giro,
2: esatto. Però ci abbiamo sempre questo fuoco che arde dentro di noi e... non possiamo farci niente.
0: Più che fuoco, direi a volte la speranza. Va bene. Allora, Paolo Rossato in regia, senza di lui noi che cosa faremo? Come va a raffreddare un po' meglio, mi sembra di capire. Tra una notte con l'altra, questo si fa passare la qualunque, non si capisce.
2: Chissà cosa fa.
0: Io sono Laura Ghislandi e partiamo così.

0: di Monte Carlo Breaking News, i Jungle con The Wave, primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Oggi vi parlo innanzitutto del tempo previsto nei prossimi giorni, ancora alta pressione, quindi prevalenza di tempo bello e si farà sentire ancora un po' di caldo fuori stagione con temperature al di sopra della norma. Vi porterò poi in Brasile, alle prese con un grave periodo di siccità e in ultimo torneremo in Italia con la tendenza per la parte centrale della settimana quando è atteso un peggioramento del tempo. Ma andiamo con ordine, cosa succederà quindi nei prossimi giorni? Bene, tra lunedì e martedì l'alta pressione occuperà gran parte del nostro paese e questo significa prevalenza di tempo stabile con qualche pioggia residua solo all'estremo sud. E allora quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di lunedì e martedì? Ebbene, splenderà il sole in gran parte del paese, qualche temporale residuo solo in Calabria e Sicilia. Lunedì ancora un po' di caldo estivo con temperature al di sopra della norma, poi da martedì le temperature cominceranno a calare. La previsione per la giornata di martedì: si alterneranno sole e momenti nuvolosi nelle regioni centrali adriatiche e al sud. Nel corso del giorno qualche improvviso acquazzone temporale sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Nel resto del paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Per quello che riguarda le temperature, lunedì, come già accennato, ancora un po' di caldo fuori stagione, massime stazionarie o in leggero aumento, quasi dappertutto comprese fra 26 e 31 gradi, quindi al di sopra della norma, poi da martedì cominceranno a calare in gran parte del paese. In Brasile un grave periodo di siccità sta causando grossi problemi, specie per quel che riguarda i corsi d'acqua. In particolare, come mostrano anche le immagini, la portata del fiume Araguaia, uno dei più importanti corsi d'acqua brasiliani e principale affluente del fiume Tocantins, è notevolmente diminuita, mettendo così anche a rischio la grande biodiversità e il settore agricolo che dipendono dalle sue acque. E ora torniamo al nostro paese. Cerchiamo di capire che cosa succederà nella parte centrale della settimana, perché mercoledì e anche per gran parte di giovedì insisterà l'alta pressione, quindi ancora prevalenza di tempo bello. Poi attenzione, alla fine di giovedì arriverà una perturbazione, torneranno un po' di piogge inizialmente al nord-est e nelle regioni centrali e questa perturbazione poi venerdì porterà piogge diffuse anche di forte intensità su gran parte del centro e del sud. Le temperature caleranno e scenderanno su valori più vicini alle medie stagionali. Questo significa che finirà la fase di caldo fuori stagione, le temperature avranno un sapore più autunnale, tipiche di appunto inizio autunno. Insomma, il tempo comincerà a cambiare e direi che saluteremo definitivamente l'estate. Bene, con questo per il momento concluso, vi ricordo che per maggiori dettagli potete consultare la nostra app Meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it. 10 minuti dopo le 5, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. Facciamo un bel salto nel 2003 insieme alle vibrazioni con Dedicato a te.

0: Che voce meravigliosa, Lisa Stansfield con Live Together. 5:17 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, ci prendiamo sempre troppo poco tempo per ringraziarvi per la compagnia che ci fate, specialmente a quest'ora della mattina. Maurizio, per esempio, da San Benedetto del Tronto, c'è anche Pier Mario, c'è Cristina che sta uscendo con i suoi due cagnolini, tanti altri. E non avete idea della compagnia che comunque a quest'ora anche solo un messaggio può fare. In giornate come queste, ancora di più. Purtroppo il gruppo Radio Mediaset ha perso un altro amico, che è Davide di Lernia. Se n'è andato nella notte tra sabato e domenica con un brutto incidente, e noi volevamo comunque ricordarlo.
1: Certo, come redazione di TGCom 24 mi sento di esprimere appunto la nostra vicinanza a tutta la famiglia.
0: Mattia Venini dalla redazione per l'appunto di TGCom 24, anche tutta Radio Monte Carlo si stringe intorno a sua figlia Sara, alla famiglia, e insomma, in questi momenti non ci sono le parole perfette, poi si rischia anche di andare in fillidi un po' scontati, che non è quello che vogliamo fare. Era semplicemente un ricordo e un bacio stretto stretto per lui. Torniamo fra poco insieme all'autotraffico.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.

0: Da tavolo Lisciani a scelta, acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Mattia Venini.
4: Raccomandiamo attenzione sulla 1, sull'autosole, per il personale su strada impegnato nei lavori tra Anagni, Fiuggi e Ferentino per chi viaggia verso Napoli. Lavori anche sulla 4 tra lo svincolo di Chivasso Est e quello di Chivasso Ovest in direzione Torino. Infine raccomandiamo attenzione per chi viaggia sulla 27 Venezia Belluno per il forte vento tra Vittorio Veneto Sud e Belluno.
3: Grazie Mattia Venini dalla redazione di TGcom 24. Questo era l'Autotraffic. Fra poco iniziamo con le prime pagine dei quotidiani online, poi alle 6 arriveranno cartacei e lì poi capiremo cosa ci raccontano quest'oggi. Intanto Shalamar, qui siamo negli anni 70 e Night to

0: Night to Remember, questa New York fine anni 70 deve essere stata parecchio divertente, devo dire la verità. 5:23 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, Mattia Benini dalla redazione di TGcom24, iniziamo con la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani online, mettiamola così.
1: I siti anticipano un po' quelli che sono i temi che andremo anche a toccare durante la nostra puntata. In primo luogo le elezioni che si sono tenute ieri in Germania, nel Land del Mecklenburgo e a Berlino, elezioni che hanno registrato ancora una volta, almeno nel Mecklenburgo, l'inarrestabile ascesa di Alternative for Deutschland. Ormai lo conosciamo, il

0: Partito di estrema destra che non ferma la sua corsa, primo partito nel Mecklenburgo, apriamo noi di TGcom24, un piccolo approfondimento sul sito dell'ANSA che parla anche della debacle della CDU, del partito del cancelliere Merz al governo. Per la prima volta, secondo quelli che sono i risultati ancora preliminari al momento in cui l'articolo è stato scritto, poi insomma bisognerà aspettare lo spoglio completo dei voti, il partito CDU resta fuori dal parlamentino regionale, appunto sarebbe la prima volta. Invece a Berlino cos'è successo? Si è andati sul fronte completamente opposto, perché ha vinto una sindaca di estrema sinistra del partito Linke, anche lì poi andremo ad approfondire nel dettaglio che cosa vuol dire la vittoria della giurista Eralp a Berlino, perché ha un programma molto particolare.
1: Ma infatti io da cittadina ti ringrazio, perché c'è bisogno un po' di districare questa matassa, cioè è stato detto di tutto e non è stato detto di tutto, quindi se ce la spieghi ci fai una cortesia, onestamente.
0: esatto, beh, il suo programma molto particolare, propone il social fooding, addirittura l'esproprio delle case dai grandi gruppi di real estate, un programma di molto di sinistra che non sentivamo in Europa da tanto tempo, no? da tanti anni. Anche il, appunto, Sky TG24, Rai News ci aprono tutte sulle elezioni in Germania. Un trafiletto viene dedicato da tutti anche su, invece, su quelle che sono state le elezioni in Russia, perché si è votato per il rinnovo della Duma, che è la camera bassa del Parlamento russo, e ovviamente ha visto ancora una volta la vittoria, se vogliamo chiamarla così, insomma, del partito Russia Unita di Vladimir Putin. Solite elezioni che servono un po' a confermare quella che è la sua leadership e un po' a dargli anche delle motivazioni politiche per portare avanti le sue battaglie nel vero senso della parola, insomma, lo sappiamo, le battaglie fisiche, la guerra che sta combattendo. Un altro tema che ha occupato il weekend è stato quello della Premier Meloni, che ieri ha annunciato delle misure importanti sulla scuola, ne parleremo anche nel corso della puntata. Studenti stranieri, limite al 30% obbligatorio solo per chi non sa l'italiano, apre Repubblica.
1: Grazie Mattia Venini, ma non è lunedì anche per loro, scusa, è il 21 di settembre, cioè almeno lunedì un pochino più di respiro, no. Invece no, però fortunatamente arriva Jennifer Lopez con la sua Love Don't Cost a Thing.

0: Pancakes and Butter, Jason Mraz, 5:34 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News, tra l'altro perfetta per la colazione, parlando di pancake. Tu mi insegni?
1: Mi è venuto un po' fame.
0: Ecco, invece adesso ti deve venire fame di conoscenza e soprattutto di spiegazione. C'è questa intricata faccenda, Germania, lezioni in ottica avanzata, estrema destra. Vogliamo capirne qualcosa noi, gentilmente, grazie.
1: sono qui apposta.
0: Ecco,
1: allora,
0: vedi?
1: Facciamo un po' di chiarezza, riprendiamo quello che è successo ieri, le elezioni regionali nel Mecklenburgo-Pomerania, altra regione nell'est della Germania, dopo la Sassonia,
0: sì.
1: Le elezioni in Sassonia di inizio mese, e a Berlino. Sono successe due cose completamente opposte, cioè in Mecklenburgo-Pomerania ha dominato Alternative for Deutschland, il partito di estrema destra, che ha raddoppiato i suoi consensi dalle ultime elezioni del 2021, dal 16,7% al 37,8%, posizionandosi davanti ai socialdemocratici, centro-sinistra sostanzialmente, che ha chiuso al 36,3%. Esatto. Invece a Berlino ha vinto il partito, se vuoi chiamiamolo, di sinistra radicale, Linke, con il 26%, premiando per la prima volta una sindaca del partito Linke, appunto, la giurista Eral, tra l'altro prima volta di una figlia di immigrati turchi, scusami.
0: Ok.
1: Quindi figlia di immigrati, per la prima volta sindaca di Berlino. Ovviamente questi risultati, soprattutto quello dell'Alternative for Deutschland, scuote un po' quello che è il governo tedesco, a questo momento guidato dal cancelliere Merz della CDU, il partito un po' centrista, democristiano, quello della Merkel, tanto per intenderci, che ha ovviamente commentato che il risultato è stato un disastro, soprattutto in Mecklenburgo-Pomerania. Nonostante ciò, lui ancora non vuole lasciare la mano, non vuole dimettersi, nonostante le pressioni, anzi ha detto che adesso vuole cercare di riconquistare l'elettorato portando avanti un programma di riforme che fa parte del suo governo, poi comunque del suo programma di governo. Poi comunque bisogna sempre considerare che ci sono degli equilibri geopolitici,
0: certo,
1: in Europa, no?
0: Certo.
1: Che vanno mantenuti, soprattutto in questo delicato periodo storico. Prima accennavamo qualcosa su Elly Feralpa, appunto quella che andrà a occupare il ruolo di sindaco di Berlino, prima figlia di immigrati turchi, 45 anni, giurista, il suo programma molto radicale, abbiamo detto socializzazione dei colossi del real estate, per garantire a tutti degli affitti a dei prezzi popolari. Esatto, c'è anche un programma di social fooding, cioè pasti calmierati soprattutto per chi ne ha più bisogno. Per darvi un'idea di un quadro internazionale, il suo punto di riferimento è il sindaco di New York Zoran Mamdani, no? Che tanto ha fatto
0: parlare di sé
1: in questo anno, ecco.
0: I cittadini poi newyorkesi sono comunque divisi a metà, c'è chi lo ama alla follia e c'è chi invece non riesce a digerirlo.
1: L'America è strana su questo.
0: Decisamente. 5:37 Radio Monte Carlo, arriva anche Gabriel con la sua Dreams.

0: Beh, possiamo dire 23 anni e non sentirli minimamente, sembra scritta l'altro ieri. Gabriel con Dreams, 5:41 Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, abbiamo parlato, abbiamo cercato di spiegare tutta la situazione della Germania. La Russia com'è messa? Facciamo un piccolo flescino così.
1: Beh, la Russia è messa come prima sostanzialmente. Perché, vabbè, appunto ci sono state le elezioni venerdì, sabato e domenica per il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento russo. Elezioni che hanno confermato la linea bellica di Putin e del suo partito, Russia Unita, che si è attestato a quasi il 60% dei voti secondo quelli che sono gli scrutini ufficiali russi. Diciamo che per Putin era molto facile portare avanti la sua linea, dato che aveva escluso dalle elezioni tutti i partiti contrari alla guerra. Esatto, quindi questo era un po' un modo per avere di nuovo, dire di avere il consenso popolare per portare avanti la guerra all'Ucraina. Tra l'altro, nel giorno più difficile, nel giorno in cui l'Ucraina ha sferrato il suo attacco più violento su tutta la Russia, su 19 regioni, con 1600 droni,
0: che sono un'infinità, veramente
1: difficili solo da immaginare.
0: Mamma mia, grazie Mattia Venini della redazione di TGCom 24. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo Breaking News. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Davide, ho trovato uno slogan perfetto per Bonjour Bonjour.
4: Aiuto, sono già preoccupato.
3: Ma no, è bellissimo, senti qua. Bonjour Bonjour, provalo anche tu tutte le mattine.
4: Sei seria? Così sembra una medicina.
3: Ma noi siamo una medicina, freschi, allegri, tonificanti.
5: Sì, allora mettiamoci anche gli effetti collaterali però.
6: Tipo così?
7: Attenzione, potrebbe provocare risate incontrollate.
3: Ecco. Leggere attentamente le avvertenze.

0: stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
5: Prossimamente live, in concerto.
6: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecile. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
5: Infolani, bluenotemilano.com.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Radio Monte Carlo Autotraffic,
9: a cura di Mattia Venini.
10: In questa ora che è ancora un po' nel limbo tra la notte e la mattina, è ancora diverso il personale autostradale impegnato sulla rete. Ve lo segnaliamo sulla 11 tra l'allacciamento con la 12 Lucca e l'allacciamento con la 12 Pisa. Ve lo segnaliamo sulla 24 tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola in direzione Teramo. Poi raccomandiamo attenzione invece a un veicolo fermo sulla 13 tra Bologna Interporto e Arcoveggio in direzione Bologna.
9: Pazienza, prudenza, prudenza, pazienza. Queste sono due parole che a quest'ora della mattina chi si mette in macchina deve ben tenere, insomma, davanti agli occhi. Grazie a Mattia Venini. Tanti ascoltatori svegli, quindi 342-4141-762 è poi il numero che abbiamo per comunicare insieme. Si è aggiunta Luisella da Cremona, che saluta anche te, caro il mio Mattia.
10: Ah, grazie Luisella, buona giornata.
9: Voi non avete idea del piacere ad avere uno di voi dalla redazione di TGCOM 24 diverso ogni giorno. C'è proprio un ritmo qui, mi
10: se ognuno porta un po'
9: rinasco,
10: di sé, no?
9: Sì, che bello. Luther Vandross adesso, Never Too Much, e ha ragione. I can't

0: Caro Luther, io ti seguo proprio a ruota, specialmente questa mattina. Never too much, 5:49, Radio Monte Carlo con Breaking News. Mattia Venini, allerta USA per quanto riguarda il Medio Oriente.
1: Sì, esatto, perché in Medio Oriente negli ultimi tempi sono tornati alla ribalta gli Houthi, nome che abbiamo sentito spesso ormai in questi mesi, anni in cui parliamo del conflitto medio orientale. Chi sono? I ribelli dello Yemen, che da qualche settimana sono tornati prepotentemente sulla scena perché hanno deciso di entrare apertamente in guerra, soprattutto con l'Arabia Saudita, che sappiamo essere stretto alleato nel Golfo degli Stati Uniti. Ieri cos'è successo? Che il Dipartimento di Stato americano ha diramato un'allerta per i cittadini americani che vivono nell'area medio orientale, quindi un'allerta che poi è stata diffusa dalle ambasciate soprattutto in Israele, appunto, e in Arabia Saudita e da altri sedi diplomatiche. Non si è capito bene che cosa stava per succedere. Ha provato a svelarlo il New York Times, secondo cui Trump era pronto a sferrare un attacco contro gli Houthi, però al momento del decollo dei bombardieri ha deciso di fermare l'operazione.
0: Però mi spieghi come mai siamo pieni di queste minacce, che poi sono minacce verbali, per cui tutto il mondo si preoccupa, noi ci mettiamo già le mani nei capelli, perché poi quello che succede di là inevitabilmente viene specchiato anche di qui. Eppure
1: Trump ci ha abituato, no? a minacciare quelli che sono i suoi nemici.
0: Poi, ma non è l'unico, tra l'altro, perché mi sembra che sia tipo un virus oramai.
1: Sì, esatto.
0: Scusa, da cittadina e da completa ignorante rispetto a tutte queste cose.
1: No, ma ci mancherebbe. Però l'unica cosa di diverso magari di Trump dagli altri è che effettivamente lui avrebbe magari la potenza militare per fare veramente male, come dice. Poi non lo fa perché comunque ci sono degli equilibri geopolitici mondiali.
0: Sicuro.
1: Ci sono anche degli equilibri politici interni agli Stati Uniti, cioè uno dei motivi per cui avrebbe bloccato l'attacco agli Houthi sarebbe anche quello che fra poco ci sono le elezioni di midterm negli Stati Uniti e parte del congresso, anche parte del partito repubblicano, non è così convinto, insomma, di spingere sull'acceleratore della guerra in Medio Oriente. Comunque Trump ieri, appunto, a proposito di minacce, non si è risparmiato. Come al solito, ve ne riporto solo una in uno dei suoi ultimi discorsi: deciderò se e quando far esplodere l'Iran, si comportino bene, perché comunque noi non ne parliamo più tantissimo, ma c'è sempre la situazione dello stretto di Hormuz che rimane bloccato.
0: No, ricordiamoci anche di quello, perché è vero che i giornali su questo si sono un po' silenziati, però
1: è una situazione
0: lì,
1: è un po' dormiente, ecco, perché non sta cambiando niente ultimamente. L'Iran decide di tenere chiuso, le trattative sono un po' in stato. Si è aperta, appunto, la frontiera degli Houthi, dell'Arabia, dello stretto di Bab el-Mandeb, dove qualcuno sta cercando di trovare una via alternativa.
0: Via alternative io ne avrei in testa, però mi sa che non sono percorribili per i politici mondiali.
1: Non gli piacciono, la pace non piace ai leader mondiali, ahimè.
0: Ma miseria, va bene, grazie. Mattia Venini dalla redazione di TGCom 24, 5:52, Radio Monte Carlo, Malika Ayane con Detto tra di noi. Strano che...

0: Quanti pianti dietro questa Iris dei Goo Goo Dolls, proprio l'adolescenza piena. Infatti guarda, è qui di fianco, è ritornato un attimino, l'avevo appena lasciata indietro. Canzone che va a chiudere la prima ora di Breaking News qui in diretta su Radio Monte Carlo. Adesso arrivano invece tutte le notizie del TGCOM 24 e poi un'altra ora insieme.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Risultati preliminari delle elezioni regionali in Germania. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est in Mecklenburg-Pomerania anteriore. La CDU per la prima volta nella sua storia invece non è entrata nel parlamentino. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma tenta il rilancio, ora le riforme. La sinistra della Linke conquista Berlino. Si è votato anche in Russia per il rinnovo della Duma. Ma in testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi, affluenza record alle urne del 56,66%, pioggia di missili ucraini sul paese, Zelensky sente Trump, annuncia un incontro a New York, il presidente americano insiste affinché Kiev cessi i raid contro le raffinerie di Mosca. Stretta di Meloni sulle classi, un tetto agli studenti stranieri, stop a burka e hijab, norme presto in Consiglio dei Ministri, assicura la Premier, Salvini al raduno della Lega Pontida annuncia un congresso straordinario a ottobre. Il 91,7% degli iscritti del Movimento 5 Stelle ha votato contro l'invio di armi all'Ucraina. Giuseppe Conte lancia la corsa a Palazzo Chigi, la Dem Schlein, prima il programma, poi il leader. Sull'Ucraina non arretra, certa di trovare un compromesso. Il 35enne che ha sparato ai ladri nella sua proprietà a Val di Sero d'Alba a Cuneo, uccidendone uno, potrebbe essere interrogato oggi. È indagato per omicidio. La vittima, 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1. Europei maschili di pallavolo a Torino. L'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Radio Monte Carlo. Breaking News.
0: Eh già, eccola qui la seconda ora di Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Albiste, buongiorno. Albiste, Ari, buongiorno anche a voi. Come va? 2 minuti dopo le 6, è lunedì, è il 21 di settembre. Come passa il tempo, va là, quando ci si diverte? Sembra ieri che abbiamo cominciato con tutto questo nuovo assetto di Breaking News. Insieme a me oggi Mattia Venini.
5: Buongiorno.
0: Di cosa ci dobbiamo aspettare per questa seconda ora? Dai, togliamoci subito questo sassolino.
5: Tanti temi, partiremo soprattutto dalle riforme sulla scuola annunciate ieri dalla Premier Meloni, che presto arriveranno in Consiglio dei Ministri, e poi abbiamo ovviamente come tutti i lunedì un'ampissima pagina sportiva tra calcio, volley, basket, insomma c'è tanto.
0: Ci sono i vostri messaggi anche al 342 41 41 762. C'è Adriano da Ventimiglia che è pronto per andare a funghi, stagione perfetta. Ho fatto anch'io la stessa cosa 2 weekend fa, ci siamo portati a casa 5 kg.
5: Ammazza.
0: Ridendo e scherzando in 2 mezzi. Il mezzo è perché era un cinquenne, quindi l'abbiamo calcolato come mezzo, che però ha trovato 3 funghi anche lui. Mica male. C'è Paolo da Treviso, insomma un bel gruppo anche per questa seconda ora. Io sono Laura Ghislandi, in regia c'è Paolo Rossato e quindi ripartiamo così.

0: Che croccantezza, George Michael, Too Funky, secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura degli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: Bentrovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Oggi vi parlo innanzitutto del tempo previsto nei prossimi giorni, ancora alta pressione, quindi prevalenza di tempo bello e si farà sentire ancora un po' di caldo fuori stagione con temperature al di sopra della norma. Vi porterò poi in Brasile, alle prese con un grave periodo di siccità e in ultimo torneremo in Italia con la tendenza per la parte centrale della settimana quando è atteso un peggioramento del tempo. Ma andiamo con ordine, cosa succederà quindi nei prossimi giorni? Bene, tra lunedì e martedì l'alta pressione occuperà gran parte del nostro paese e questo significa prevalenza di tempo stabile con qualche pioggia residua solo all'estremo sud. E allora quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di lunedì e martedì? Ebbene, splenderà il sole in gran parte del paese, qualche temporale residuo solo in Calabria e Sicilia, lunedì ancora un po' di caldo estivo con temperature al di sopra della norma, poi da martedì le temperature cominceranno a calare. La previsione per la giornata di martedì: si alterneranno sole e momenti nuvolosi nelle regioni centrali adriatiche e al sud. Nel corso del giorno qualche improvviso acquazzone temporale sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Nel resto del paese prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Per quello che riguarda le temperature, lunedì, come già accennato, ancora un po' di caldo fuori stagione, massime stazionarie o in leggero aumento, quasi dappertutto comprese fra 26 e 31 gradi, quindi al di sopra della norma, poi da martedì cominceranno a calare in gran parte del paese. In Brasile un grave periodo di siccità sta causando grossi problemi, specie per quel che riguarda i corsi d'acqua. In particolare, come mostrano anche le immagini, la portata del fiume Araguaia, uno dei più importanti corsi d'acqua brasiliani e principale affluente del fiume Tocantins, è notevolmente diminuita, mettendo così anche a rischio la grande biodiversità e il settore agricolo che dipendono dalle sue acque. E ora torniamo al nostro paese. Cerchiamo di capire che cosa succederà nella parte centrale della settimana, perché mercoledì e anche per gran parte di giovedì insisterà l'alta pressione, quindi ancora prevalenza di tempo bello, poi attenzione, alla fine di giovedì arriverà una perturbazione, torneranno un po' di piogge inizialmente al nord-est e nelle regioni centrali e questa perturbazione poi venerdì porterà piogge diffuse anche di forte intensità su gran parte del centro e del sud. Le temperature caleranno e scenderanno su valori più vicini alle medie stagionali. Questo significa che finirà la fase di caldo fuori stagione, le temperature avranno un sapore più autunnale, tipiche di appunto inizio autunno. Insomma, il tempo comincerà a cambiare e direi che saluteremo definitivamente l'estate. Bene, con questo per il momento concluso, vi ricordo che per maggiori dettagli potete consultare la nostra app Meteo.it.
0: E allora grazie sempre agli amici di Meteo.it. Prossimo weekend pioggia, devo iniziare a fare le macumbe, ho una gara di ciclismo sabato.
3: Non proprio le condizioni ideali.
0: Ma direi di no, anche perché è bella lunga. Vabbè, comincerò. Ma il tempo non sta qua. È la Langley.

0: Quanto mi piace questo profumo di country. Ella Langley, Choose in Texas, 6:14 in Radio Monte Carlo con Breaking News. Vogliamo salutare Giovanni da Cava dei Tirreni, che giustamente ci ricorda che oggi è un onomastico da festeggiare, cioè Matteo.
1: Matteo, allora buon onomastico a tutti. Matteo, Giovanni, io ti ringrazio anche per il pensiero personale, ma io mi chiamo Mattia.
0: Con una T,
1: con una
0: peraltro.
1: T sola, come Mattia Bazar. Però io ti ringrazio al profondo del cuore per aver avuto questo pensiero per me.
0: Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
9: Verde! Rosa! Arancio!
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa!
14: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
18: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
20: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
21: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
22: A volte inclusiva.
21: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
22: A volte invece

0: Dalmine Cavenago in direzione Torino.
1: Grazie Mattia Venini della redazione di TGcom 24 6 e 20 Radio Monte Carlo. Questa è Breaking News. Vabbè, qui 1982, solo Vasco Rossi, splendida giornata. Cosa

0: Che meraviglia il Blasco, Vasco Rossi, splendida giornata, 6:24 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Sono arrivati i quotidiani, quindi andiamo di rassegna stampa per quanto riguarda i giornali che troverete in edicola oggi, maggiori titoli.
1: I giornali aprono soprattutto con le misure sulla scuola annunciate ieri dalla Premier Meloni. Tetto agli stranieri in classe è il titolo del Corriere della Sera. La Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka, poi approfondiremo.
0: Certo.
1: Nel dettaglio che cosa ha detto la Premier ieri. Repubblica gli dà già un taglio più politico, ovviamente. Scuola di propaganda. Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. I presidi già dicono che le norme sono inapplicabili.

0: giudicabili, non possiamo cacciare i bambini. Anche questo è un tema che approfondiremo. Libero, scuola si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka. Mentre Il Giornale studia un po' quelle che sono le ombre russe sulle primarie del centrosinistra. Lo sappiamo che insomma il centrosinistra dovrà scegliere, comunque il campo largo dovrà scegliere un candidato alle prossime elezioni politiche del 2027, Conte, Schlein, insomma un federatore, bisognerà capire. Ovviamente Il Giornale cerca di fare come sempre un po' di chiarezza su quello che è il mondo del campo largo. Scuola, tetto agli stranieri, il titolo anche del Messaggero. La Premier chiude la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, questa è l'occasione in cui ha annunciato le misure. Volevo portarvi invece anche sulla Stampa per un caso di cronaca di ieri che ha tenuto banco tutto il pomeriggio di ieri, un altro caso di presunta, adesso poi sarà tutto da dimostrare, legittima difesa, spara al ladro in fuga e lo uccide, è successo ad Alba in provincia di Cuneo, autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio al momento, poi staremo a vedere cosa succederà.
1: Da cittadina per arrivare a sparare 12 colpi. Vuol dire che hai veramente paura, paura, cioè li vai a nero comunque,
0: sì,
1: no?
0: esatto, sono tanti. Lui ha
1: non
0: visto...
1: sto difendendo, attenzione, no, non è assolutamente questo, era un banale ragionamento riportato su di me, come di solito succede quando devo ragionare su qualcosa, ci si immedesima un po' in questi casi e è proprio un andare a nero totale,
0: insomma. esatto, vi riporto, sto sulla Stampa, ma un titolo che troviamo su tutti i quotidiani, vi riporto un attimo su quello che è successo in Germania di cui abbiamo parlato. Il voto boccia Merz, un disastro ma resto, exploit di AfD e Linke, Berlino ai Verdi, Mecklenburgo all'ultradestra.
1: Allora, mi sembra di capire che comunque le aperture siano più o meno simili quest'oggi,
0: sì,
1: cosa
0: sì,
1: che non
0: sì,
1: succedeva
0: sì.
1: Settimana scorsa, dove invece ogni giornale aveva la propria notizia d'apertura. Questa scuola, infatti, noi ci facciamo l'approfondimento.
0: È un tema che divide assolutamente.
1: Grazie Mattia Venini dalla redazione di TGcom 24, 6 e 27. Questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. Adesso ci prendiamo, io lo chiamo, uno di quei momenti per respirare, qualsiasi cosa stiate facendo. In macchina mi raccomando un po' più di attenzione sempre comunque, però godiamocela perché ha i vibes giusti. Olivia Dean, la sua Baby Steps.

0: trasmette molta pace, almeno a me fa questo effetto. Baby Steps, Olivia Dean, 6:30, Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, una piccola specifica, Massimo D'Acunio giustamente dice malviventi non erano in fuga, sì, l'abbiamo detto, quello abbiamo poi riportato i titoli e nel titolo della stampa parlava di malviventi in fuga, però la specificazione è stata fatta.
1: Erano nel giardino di casa.
0: Esattamente. Altro tema che insomma sta tenendo banco moltissimo, l'abbiamo visto poi anche dalle prime pagine dei giornali, argomento scuola, numero massimo di studenti stranieri per classe. Partiamo così.
1: Esatto, non solo il numero massimo di studenti stranieri per classe, ma anche il divieto di indossare il burqa e l'hijab a scuola, ovviamente per le ragazzine islamiche, e anche l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di ragazzi con difficoltà di inserimento causati dalla lingua. Insomma, una cosa un po' tecnica, un po' specifica. Andiamo con ordine, perché ovviamente queste misure hanno già fatto tanto discutere. Ovviamente c'è un tema che può essere chiamato ideologico, politico, sul divieto di indossare burqa e hijab a scuola, e questo può essere, cioè, qua possiamo parlarne, ognuno ha le sue opinioni.
0: Beh, già lo facciamo da tanto tempo.
1: Esatto,
0: comunque,
1: esatto, è un po' lo stesso tema del crocifisso nelle aule, cioè è sempre il tema se quanto la religione può e deve entrare in una scuola pubblica di uno stato laico, e qua possiamo veramente potremmo parlarne tutta la giornata.
0: 800 qua. Approfondimenti.
1: Esatto, 800 approfondimenti, purtroppo non possiamo farlo, però possiamo parlare di quello che è il tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi, perché detta così è facile, in realtà è un pochettino più difficile. Va ricordato che c'è già un regolamento, chiamiamolo così, del 2010, che già metteva un tetto, che però non è mai stato applicato proprio per difficoltà pratiche che vengono anche evidenziate dai presidi dell'Associazione Nazionale Presidi, che dice giustamente che le scuole comunque accolgono i ragazzi dei quartieri. Se in un quartiere c'è una maggioranza straniera, cosa facciamo? Li mandiamo in scuole lontane, a chilometri di distanza, o comunque fuori dal proprio quartiere? Sarebbe anche un principio di incostituzionalità, e anche qui sarà un tema tecnico da discutere. E poi bisogna capire che cosa si intende per stranieri. Da quello che si è capito finora sono proprio gli stranieri di prima generazione. Che non hanno una conoscenza di italiano, sono fuori anche dal circuito dell'Unione Europea, quindi non si parla di tutti gli stranieri, ma si parla circa appunto di quegli stranieri di che hanno problemi di inserimento causati dalla lingua.
0: Linguistici.
1: Esatto, si parla circa di 950, circa il 20% degli studenti di prima generazione.
0: Beh, non è una percentuale bassa.
1: Esatto. No.
0: Ci siamo.
1: No, circa 750 classi delle elementari verranno coinvolte su 300.000, quindi ecco qua già da un'altra dimensione. Bisognerà capire appunto anche a livello geografico come verrà gestita la cosa, perché per esempio gli stranieri sono soprattutto al nord, nelle regioni del nord, Lombardia soprattutto, mentre al sud non toccano neanche il 5%, quindi c'è anche un tema geografico che dovrà essere messo allo studio del governo.
0: Grazie Mattia Vinilino, scusami, ti chiedevo se avessi finito, perché io sono programmata come speaker, non appena c'è una pausa mi inserisco, noi siamo proprio, veniamo creati per sopperire alle pause e ai silenzi in radio. Empire of the Sun adesso con Walking on a Dream. Walking on a Dream.

0: Empire of the Sun, Walking on a Dream, 6:37 Radio Monte Carlo. Mattia, volevi fare una specificazione, volevi aggiungere qualcosa?
1: Sì, esatto, piccola...
0: Aspetta che ti apriamo adesso.
2: Grazie,
0: okay.
2: Una piccola specificazione su quello che ho detto poco fa sul tema del tetto degli studenti stranieri, perché magari mi sono spiegato male, è un tema insomma un po' contorto. Sono circa 1000 le classi interessate, con una concentrazione sopra il 20% di studenti di prima generazione, 750 all'elementare e il resto alle scuole medie. Ecco, magari ero stato poco chiaro su questo punto.
0: Beh, no, è che siamo noi che coi numeri la mattina, cioè anche io
2: ragazzi,
0: faccio fatica.
2: Sono le 6, siamo svegli dalle 4, io e Laura, perdonateci qualche...
0: Torniamo fra poco, dai, insieme all'Autotraffic.
3: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount?
5: Giusti discount.
7: E ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: voce generata in AI.
17: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
18: Kia, movement that inspires.
19: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
20: Mario Pionde torna nei teatri. Il tour che celebra il ventennale di carriera. Dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
21: Meraviglia di pubblico, grazie!
20: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
22: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
23: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Mattia Venini.
2: Vi segnaliamo due rallentamenti sulla A4 in direzione Torino, tra Dalmine e il bivio per la 58 e tra Monza e Sesto San Giovanni.
0: E sono solo le 6:44, amici miei. Forza e coraggio, Radio Monte Carlo Breaking News. Ci trasferiamo così, en passant, nel 1974, la Belle Lady Marmalade.

0: L6:47 Radio Monte Carlo con Breaking News. Mentre ascoltavo questa canzone stavo pensando, ma chi ce la fa la mattina a cercare l'approccio, quella palestra lì da camera? Noi che ci svegliamo alle 4, cioè proprio oramai dalle mie mattinate è completamente sparita. Torniamo seri, Mattia Venini, abbiamo l'ampia pagina sportiva ovviamente.
1: Ampia pagina sportiva che apriamo, ça va sans dire, con la Serie A. Ieri si è chiusa la quinta giornata, qualche partita interessante c'è stata. Segnalo il tonfo inaspettato del Como sul campo del Frosinone. Frosinone è una delle sorprese di questo inizio campionato. La convincente vittoria della Juventus sull'Atalanta, una sfida non facile, comunque 2-0, una Juventus che sembra in buona risalita. Il Milan ieri sera ha scacciato un po' di fantasmi, di fischi di San Siro che erano piovuti anche da parte mia mercoledì scorso
0: e da parte mia anche
1: con un buon 3-0 sul Lecce. Non decolla il Napoli di Allegri, fermato ancora sul pareggio dalla Fiorentina al Franchi.
0: Per un secondo non so come mai il mio cervello non decolla il Napoli di Maradona, cioè ha fatto proprio questo collegamento.
1: No, vabbè. Quello decollava come voglia. Decollava sul campo anche il grande Sandrino Massola,
0: che abbiamo
1: perso nei giorni scorsi. Oggi alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali. Ieri purtroppo c'è stato da registrare un bruttissimo episodio allo Stadium di Torino prima della partita Juventus-Atalanta, perché come sappiamo tutti i campi hanno osservato un minuto di silenzio, ma i tifosi, alcuna ovviamente faccio distinzioni, una frangia di tifosi della Juventus non ha onorato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, girandosi dall'altra parte intonando cori invece a Scirea, quella parte proprio della curva Scirea dello stadium. Sono sempre episodi brutti a prescindere dai colori, penso che insomma la sportività vada soprattutto. E ancora un saluto a Sandrino e alla sua famiglia.
0: Caro, sulla Gazzetta oggi trovate un bellissimo approfondimento che parla anche insomma di tutte le sue passioni, l'amore per il basket, il pezzo del Duomo che lui aveva a casa, insomma davvero un uomo che in 82 anni sicuramente ci ha regalato tanti momenti importanti. Un abbraccio alla famiglia ovviamente. Biagio Antonacci, intanto, quanto tempo è ancora? No.

0: chissà, Biagio Antonacci, quanto tempo è ancora? 6.53, Radio Monte Carlo con Breaking News, ogni tanto la R va in Arizona, va a salutare Max Parisi. Allora, prima di fare la seconda parte poi dell'approfondimento sportivo, abbiamo un flash.
1: Abbiamo un flash, una Breaking News che sta occupando in questi attimi le prime pagine dei siti di informazione, perché è morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford, era in una struttura di riabilitazione, aveva avuto problemi da lui stesso ammessi con le sostanze negli anni scorsi. Al momento le cause della morte non sono ancora state rese note, la famiglia ha chiesto riservatezza, quindi ne sapremo sicuramente di più nel corso della giornata.
0: Fa un po' strano poi, da notizie del genere, passare allo sport.
1: Esatto, però vabbè, era una breaking che ci sentivamo di dare. Anche
0: certo,
1: perché,
0: sì, assolutamente.
1: Parliamo comunque di musica, siamo in una radio, è sempre importante. Comunque torniamo.
0: Siamo qui apposta anche,
1: esatto,
0: per dare flash.
1: Esatto. Torniamo allo sport, partiamo con il volley, perché l'Italia ieri ha battuto 3-0 la Danimarca e vola ai quarti contro la Finlandia. Stiamo parlando di volley europei, di volley maschile, un'ampia pagina anche dedicata al basket, non solo perché Milano ha vinto la sua terza Supercoppa italiana di fila, questa volta contro la Reyer Venezia, ma anche perché è arrivata una prima storica medaglia per l'Italia al basket in carrozzina, d'argento ai mondiali di Ottawa. Purtroppo abbiamo perso la finale contro l'Australia, però comunque un grandissimo risultato.
0: Grandi soddisfazioni per quanto riguarda l'Italia, eliminando il calcio, aspettando i prossimi mondiali. Vediamo dove ci infileranno. Grazie mille Mattia Venini dalla redazione di TGcom24. In chiusura il Level 42. Questa mi ricorda tantissimo, ma ve la racconterò. Something About You.

0: 42 andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi di Breaking News. Grazie per essere stati in nostra compagnia, perché insomma il vostro apporto, lo dico sempre ma mi fa piacere farlo, è essenziale specialmente fra le 5 e le 7. Grazie Mattia Venini.
1: Grazie a te Laura, grazie agli ascoltatori per averci seguito.
0: Grazie a Paolo Rossato per la regia. Adesso arrivano i colleghi di Bonjour Bonjour. Un bacio a Max Parisi, un bacio anche a Davide Di Lernia e a tutta la sua famiglia, ne abbiamo parlato nella prima ora. Io sono Laura Ghislandi, torno domani puntuale come ho detto dalle 5 alle 7. Godete vi questo lunedì il più possibile. Adesso arrivano tutte le notizie di TGcom 24. Buona giornata.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Ester Oletto. I due Land al voto in Germania. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta sul 25,5%. Nel Mecklenburgo l'estrema destra AfD esplode al 37,7%. Crolla dappertutto la CDU di Merz, che però esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, il partito di Putin, Russia Unita, si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3. Con il 57,8% delle preferenze. Sul paese pioggia di droni ucraini. Trump chiede a Zelensky di fermare i raid contro le raffinerie di Mosca. A New York atteso l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo francese Macron a margine dell'Assemblea Generale ONU. Il capo della Casa Bianca minaccia: deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Si comportino bene. Gli UTI hanno accettato di non combattere con gli Stati Uniti, afferma. È stato un fine settimana denso di appuntamenti politici con molti annunci. Giorgia Meloni promette un tetto di studenti stranieri in classe e stop al burka. A scuola volto scoperto, afferma la Premier. Salvini da Pontida propone un congresso straordinario della Lega ottobre. A Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle incorona Giuseppe Conte e dice no al riarmo. La Demish Line, prima il programma comune, poi la scelta del leader. È indagato per omicidio il 35enne che ha sorpreso i ladri nella sua proprietà a Baldissero d'Alba, Cuneo. Ha fatto fuoco e ne ha ucciso uno. La vittima, un pregiudicato 36enne di origini albanesi, risiedeva a Torino. Calcio: il Milan batte al Meazza Lecce 3-0 e sale da solo al quinto posto in classifica. Vince anche la Juventus contro l'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone sul Como. 1 pari tra Fiorentina-Napoli. Successo del Parma sul Genoa per 2-1. La Serie A ora si ferma per 3 settimane per dare spazio ai campionati nazionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
16: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
13: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
17: Una buona giornata da Andrea Giuliacci agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La nuova settimana inizia oggi con prevalenza di tempo bello e appena un po' di instabilità all'estremo sud, quindi un po' di nuvole nelle prossime ore in Calabria e Sicilia con la possibilità di isolate acquazzoni e temporali. Nel resto del paese invece prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento. Questo significa valori ancora al di sopra della norma, quindi ancora un po' di caldo dal sapore estivo. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste sono segnalate code a tratti tra Dalmine e il Bivio per la 58, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso il capoluogo piemontese. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria è segnalato un incidente allo svincolo di Monte Corvino-Ponte Cagnano Sud in direzione al Laccio con la 30. Lungo l'autosole coda tra Torrenova e il Bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 14 Adriatica è segnalata una perdita di carico tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. Il tratto stradale della statale 20 tra Limone e Piemonte e confine con la Francia, in corrispondenza del tunnel del Colle di Tenda, è chiuso totalmente al traffico a partire da oggi sino a giovedì 29 ottobre. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Inizia una nuova settimana, buon lunedì a tutti.
1: Eccoci, non mi chiedi subito come mi sono trovata nella tua postazione venerdì, visto che ci siamo scambiati il posto.
0: No, vabbè, ci siamo scambiati. Hai usurpato il mio trono, visto che ero a Roma. Come ti sei trovata, Monica? Me l'hai lasciata pulita.
2: Sa ancora di profumo, non sente?
1: Cioè, senti, è tutta profumata innanzitutto, pulita, e poi non c'era neanche uno spiffero.
0: Sulla
1: si
0: testa,
1: poteva
0: vedi,
1: accendere
0: vedi.
1: L'aria condizionata, che da lì non arriva niente.
2: Si ricorda cosa fece Berlusconi con Travaglio? Praticamente
0: sì, certo.
2: È arrivata Monica Sala, ha preso la sua sedia, l'ha sanificata prima di sederci.
0: No, lo faccio
2: sì.
0: Io adesso lo faccio.
2: Infatti, giustamente. Bravo, bravo. Bravo.
1: Ma scusami, ma non portare via quel profumo, non fare aria, per carità.
0: È un attimo che, vabbè, passa il profumo. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: E buon lunedì a tutti.
0: E Andro Mercù.
3: Buongiorno, lo spiffero ce l'ho io in regia però.
0: Vabbè, ce l'avete nella testa.
2: La regia deve stare fresca, capito? Giusto così.
3: Fresca, fresca.
0: Mattia Brena in regia che si mantiene fresca. Monica Tonini altrettanto al centralino, Federica Pogliani in redazione, dai che si va fino alle 10 con noi. Radio Monte Carlo, Buggles e Video Kill the Radio Star.

0: dite bene già stamattina al 342-414-1762. Che musica per iniziare la settimana? Video Kill the Radio Star Bagels su Radio Monte Carlo.
1: Beh, abbiamo iniziato alla grande, direi.
0: Alla grande. Tra l'altro, canzone azzeccata, perché io sono felice, lo dichiaro, di essere qua oggi e di potervi toccare, Andreoli.
2: Buono, non mi uccida. Io sono una radio star, non mi uccida,
0: detto,
2: per favore.
0: Avrà un bicipite possente, Andreoli, era mozzarella.
1: Ma hai sentito che cosa ha detto? Sono una radio star.
2: E qui le radio star in questa canzone fanno una brutta fine, quindi quando l'ho visto avvicinarsi minaccioso ho detto: e cosa vuole da me?
0: No,
2: scusi,
0: non ti faccio fuori. Ho detto che sono felice di essere qua, perché venerdì vi vedevo dentro un monitor e ho detto: ma guarda, mi manca la fisicità di vedervi, di
2: però
0: toccarvi.
2: È anche la magia della radio, puoi essere da un'altra parte e continuare a fare il tuo lavoro.
1: Ci hai visti belli da lontano?
0: Perché mi fai queste domande?
1: Lo so, non faccio certe domande. Va
0: se
1: bene.
0: Sono sincero, dite che sono cattivo, allora vi dico: bellissimi.
2: Ha detto che non è sincero, capito?
1: Sì.
2: Ci prende pure per i fondelli.
1: Sì, però
0: scherzi a parte, la tecnologia, dici bene, ci permette di trasmettere ovunque. Nel nostro caso la radio deve passare la voce, soltanto basta una macchinetta.
2: Ma infatti perché siamo tutti e tre qua
0: tutti
2: i giorni?
0: No, perché te l'ho detto, è bello fisicamente vedersi. Tu pensa quante persone senti nell'arco della giornata e quando le vedi. Mai. Tante volte, anche per lavoro, si sentono persone, magari per anni.
2: Messaggi, telefonate.
0: E non le vedi mai. Magari due uffici che lavorano a distanza.
2: Non sai che faccia abbiano.
0: Capito?
1: Sì, da un ufficio all'altro si mandano la mail, oppure soltanto un messaggino.
0: Guarda,
1: c'hai ragione.
0: Mi ha aperto questa riflessione banalissima, se vogliamo. Anna Wintour, ho letto questa sua intervista. Lei, grande giornalista di moda, editore, o addirittura diventato, oltre che direttore, di Vogue a Milano per questo grande evento Vogue World, che si terrà in Galleria Vittorio Emanuele e che aprirà la settimana della moda proprio questa settimana. Lei ha detto in un'intervista al Corriere della Sera: il messaggino è usa e getta, buttate via sto cellulare. Quando dite di sentire le persone, decidete anche di vederle.
1: Beh, io sono d'accordo. Ogni tanto bisogna anche vedersi, no? Incontrarsi, non soltanto mandarsi dei messaggini oppure dei WhatsApp vocali.
0: Ogni tanto serve anche il messaggino, perché proprio se non vuoi vedere una persona, gli mandi il messaggio e finisce lì.
2: Dai, Anna, c'hai 70 anni, sei miliardaria, hai la fila di gente che viene per vederti, anche solo per parlarti due minuti.
0: Però,
2: noi, gente normale, abbiamo i nostri impegni, le cose. A volte un messaggio, una telefonata è meglio che niente.
0: È vero che siamo pieni di impegni, è vero che lei, Anna Wintour, è un mondo a parte, però noi talvolta ci limitiamo alla telefonata, al messaggio e finisce lì. Riprendiamo la voglia di vedere, di toccare le persone.
1: Esatto, allora Anna Wintour, invitaci. Noi vogliamo
2: ma non lei. Le persone in generale,
1: vogliamo
2: gli amici.
1: Vogliamo vederti, non ti
0: non
1: manderemo
0: lei.
1: Più i messaggini.
0: Chi se ne frega di lei, io voglio parlare delle persone nostre, altro che. Ci avete mai pensato? Ditecelo. Terence and Darby ora su Radio Monte Carlo. Dance Little Sister. Get up!

0: presentarvi, grazie per aver portato ancora più movimento, ritmo nella nostra mattinata. Dance a Little Sister, questa è Radio Monte Carlo, questo è Bonjour Bonjour. Abbiamo perso l'arte della comunicazione, allora alla fine mandiamo soltanto messaggi, soltanto WhatsApp vocali o soltanto mail?
1: Beh, l'arte della comunicazione è anche quella, ormai siamo bravissimi a comunicare con i messaggi, con le mail. Abbiamo perso il contatto fisico, lo dice, lo denuncia Anna Wintour, l'editore, direttore di Vogue, ma è evidente sotto gli occhi di tutti.
0: Ma c'è anche un altro motivo, allora affrontiamo anche questo. Quando si manda una mail rimane tutto scritto, quindi sì, magari per pararti,
1: quello
0: per
1: sul lavoro,
0: mettere le mani avanti, certo sul lavoro tu mandi una mail anche da un ufficio all'altro.
1: Però quello non vieta il fatto di dire ok, ti mando la mail per questioni di lavoro, ma ci vediamo alla macchinetta che così ci conosciamo di persona. C'è chi scrive: sono una cassiera in banca ed effettivamente sono 7 anni che sento al telefono il collega che mi deve sostituire e non l'ho mai visto.
0: No!
1: 7 anni, capisci?
2: Non ho capito, ma da quant'è che deve sostituirla?
1: No, ogni volta che c'è uno, non a caso non c'è l'altro. Se sostituisce l'uno,
2: certo,
1: l'altro, non si incontrano mai, questo è il punto. E quindi
2: potrebbe
1: succede.
2: Essere una bellissima storia d'amore per un film, due persone che sono sempre in posti diversi, anche se magari si incrociano per un secondo.
0: Beh,
1: una storia d'amore mancata, però. Di fatto c'è anche chi dice: io amo invece il cellulare proprio perché mi evita di dover vedere le persone.
2: Anche perché oggi, diciamocelo, tutti i sistemi di messaggistica, tutti i programmini, non so se l'avete mai usato, ma scrivono il messaggio al posto tuo. L'intelligenza artificiale è arrivata al punto tale che anche per un messaggetto di saluto, di circostanza, una mail, chiedi all'AI di fartela e lui te la scrive, capito?
0: Ma dai, ma possibile? Anche per un saluto o un messaggio tu chiedi all'intelligenza artificiale?
1: Siamo proprio al paradosso, quindi finirà che non ci incontreremo mai. Ma ha ragione anche Loretta da Forlì che dice: oggi ragazzi manco si fanno una telefonata, siamo ancora al messaggino e basta, audio chilometrici e che ascoltano a una velocità 2x.
2: Beh, il messaggio vocale comunque è diventato di moda perché
1: sì,
2: non
1: però.
2: Ti toglie il tempo della telefonata, se non hai tempo lo ascolti più tardi, devo
1: però.
2: Dire che sta prendendo piede. Io non cedo col messaggio vocale
1: però.
2: Perché li detesto, ma tanti lo usano.
1: Prima avevamo la telefonata, poi il messaggio scritto, adesso il messaggio vocale, l'intelligenza artificiale, veramente non ci vedremo mai
0: il
1: più.
0: Il prossimo passo quale sarà?
1: Non lo so, chiudersi in casa e pensare di comunicare così, anche con le videochiamate. Guardatevi in faccia, toccatevi e vedetevi.

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal...
1: Mobile! 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
6: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Media World.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Thank you, Alanis Morissette, grazie per essere con noi tutte le mattine, Radio Monte Carlo, le 7:30. Immagino che oggi, lunedì, visto che bisogna andare a scuola, i figli da portare a scuola hanno ripreso tutte le scuole, sia la fiera delle merendine.
1: Come no, la mamma, il papà, che cosa diamo oggi a questi bimbi, che cosa mettiamo nello zaino?
0: Il lunedì soprattutto, perché metti che in settimana magari la sera prima qualcuno voglia cucinare qualcosa di sano da mettere nella cartella del figlio la mattina dopo. Ma la domenica sera chi è che si mette a cucinare? Non se ne ha voglia. Magari sei stato in giro tutto il giorno, lunedì mattina prendi una merendina e la butti dentro.
1: Guarda, ci sono i santi in circolazione.
0: Ci sono.
1: Come no?
0: Pensa che non hanno più questo problema. Ma ad Alba Adriatica, siamo in Abruzzo, nel Teramano, c'è una nuova regola per i bambini delle scuole per l'infanzia, quindi tra i 3 e i 6 anni, sta facendo molto discutere, niente più pasti da casa per i ragazzi.
1: Eh sì, quindi niente biscotti, dolci, niente fatto in casa, sono consentiti soltanto prodotti industriali confezionati ed etichettati, ma per ragioni sanitarie.
0: Sì, perché sono bambini che non riescono ad aprirsi a 3 e 4 anni i contenitori da soli, e quindi dovrebbero farlo gli operatori, gli insegnanti. C'è il rischio contaminazione e hanno detto a questo punto soltanto prodotti industriali.
2: Ovviamente le famiglie non l'hanno presa benissimo,
0: no.
2: Soprattutto perché è un'abitudine.
0: No, crepè, che vuole? Ma che c'entra?
3: Giusto, giustissimo. Assolutamente condivisibile.
1: Ci risiamo, Crepè. Allora, di che cosa parla questa volta?
3: Ma è ovvio, è ora di finirla con i dolcetti, i biscotti e le torte della nonna. Basta.
0: Ma per quale motivo? Scusi.
3: Fin da piccoli i bambini vengono ammorbati con questi dolci agghiaccianti. Vieni piccolino, assaggia un pezzo di ciambellone.
0: È buono.
3: No, mi fa schifo il ciambellone.
0: Oh,
3: sembra di mangiare la sabbia.
0: Ma che dice?
3: Voglio una Nutella, quella industriale, fatta con l'olio di palma e i grassi saturi.
1: Che buona che è.
3: Io voglio tuffarmi in un mare di Fieste, di Girelli, di Tegolini, di Kinder Pinguì.
2: Non dica le marche però delle cose, scusa.
3: E invece arrivi dalla nonna e ti offre i cattuccini fatti in casa, duri come noci di cocco, che provi ad addentarli e ti spacchi minimo 2 incisivi.
0: Non è vero.
3: Poi, siccome la nonna è alcolizzata, nelle torte ci mette sempre liquori tipo il rosolio, il marsala, la grappa.
0: La grappa addirittura.
3: Così il bambino ne mangia una fetta e si ubriaca a 8 anni.
0: Vabbè.
3: Io lo dico sempre, bisogna intervenire drasticamente quando i bambini sono ancora piccoli. Ci mettiamo ore a preparare torte, dolci, tutti per loro, sempre al centro dell'attenzione. Io dico basta!
1: Ma come, sta scherzando, mi auguro, Crepè?
3: Dategli in mano una merendina industriale e se la nonna si mette ad accendere il forno, chiamate i nasi.
0: Ma che c'è il naso ora?
3: Ora, nonna, te lo dico io cosa devi fare. Arretra lentamente dal forno e non fare movimenti bruschi, c'è il rischio di contaminazione.
0: È impazzito pure lei.
3: Basta con la torta della nonna. La nonna è morta.
0: No!
3: Pace all'anima
0: sua.
3: Fantastico, meraviglioso, bellissimo, stupendamente eccezionale.
0: Si fermi per l'amor del cielo.
1: Ma che buona la torta della nonna.
0: Appunto.
1: I dolci fatti in casa.
0: Scusate,
1: dai.
0: Nulla vieta al ciambellone della nonna di aprirlo a metà e metterci la Nutella dentro.
1: Certo.
2: Salviamo capre cavolo.
1: È ancora più godurioso così.
0: La cosa più buona che ci sia.

0: questo paradiso a agitare Coca-Cola, non credo che i bimbi possano bere in classe la Coca-Cola, nella scuola dell'infanzia soprattutto.
1: Non lo so, però si diceva che già da piccolini magari una goccia di alcol da qualche parte. Io avevo la nonna che mi dava il Vov fatto in casa da lei, buonissimo, di nascosto dai miei, per cui figura.
2: Quello zabaione era sempre preparato in casa, un po' di marsala, un po' di cosette.
1: Zabaione e marsala la nonna ne metteva, hai voglia.
0: Io intanto devo riprendermi perché sono sconvolta. Io sono pazza per alcuni tipi di biscotti e abbiamo scoperto adesso che ogni biscotto ha 59 calorie. Un biscotto!
2: Allora, Sala, è scritto chiaro sulla confezione.
0: Non
2: quindi lei
0: guardata.
2: Fa finta di non vedere, capito? Lei vive nell'inconsapevolezza consapevolmente.
1: Comunque tu non sei una bambina che va alla scuola dell'infanzia, puoi non mangiare biscotti confezionati. Perché invece a Teramo, in provincia di Teramo, Alba Adriatica, c'è questa polemica perché in questa scuola dell'infanzia hanno vietato i dolcetti fatti a casa. E Mari D'Alessandria dice: ma scusate, parliamo di salute e vogliamo dare ai bambini solo alimenti confezionati? È assurdo, aberrante. C'è una motivazione, abbiamo detto, visto che sono così piccoli non riescono a mangiare da soli e il personale che deve aprire le confezioni portate da casa teme il rischio di contaminazione. Quindi.
0: Certo, perché non aiuta ovviamente soltanto un bambino, ma tutti quelli della classe.
1: E quindi tagliamo la testa al toro, merendine per tutti.
2: E poi soprattutto io leverei questa convinzione che non è sempre vera che la cosa fatta in casa sia più sana. Magari a casa c'hai dei genitori che non sono bravi e la cosa è pure cattiva.
1: Guarda, dici bene, perché c'è questo messaggio di Mauro che dice: ieri ho fatto un buon tiramisù in casa da buon veneto con mascarpone, savoiardi, uova, bello, pieno di grassi saturi, ma casalinghi.
0: Che
2: però non te lo porti a scuola il tiramisù, dai.
1: Ma come no? Ti do una bella

0: Che poi c'è nonna e nonna. Runaway, Jamiroquai, sono di Monte Carlo. Abbiamo parlato dei dolci fatti in casa dalle nonne da portare a scuola. Michela dice: mia nonna non mi ha mai fatto un dolce in vita sua. Ogni volta che andavo a trovarla mi faceva però sniffare il tabacco. Vale uguale.
1: Ci sono delle nonne comunque incredibili.
2: Ho capito, ma credo sia un reato, non lo so.
0: Tabacco, vabbè, dai, solo annusare. E dice nonna e nonna. 7.43, parliamo di moda invece, perché noi siamo la radio dell'arte delle grandi mostre.
1: Delle grandi mostre, certo, e noi vi vogliamo portare alla mostra Dalì e la moda, che ci sarà a Palazzo Reale a Milano dal 24 settembre al 31 gennaio. Sapete benissimo ormai cosa dovete fare per poterci andare. Abbiamo due biglietti, quindi mandate subito un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Dalì e la moda, un viaggio attraverso dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli, un altro lato dell'arte di Dalì da scoprire a Palazzo Reale di Milano dal 24 settembre con noi di Radio Monte Carlo.

0: nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: E ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
11: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero?
21: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: I'm Your Baby Tonight con Whitney Houston, questa è Radio Monte Carlo. Siamo pronti a scoprire chi è stato il più veloce, che andrà a vedere la mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano dal 24 settembre al 31 gennaio.
1: È una mostra bellissima, entrerete e non vorrete più andarvene da lì.
0: Andreoli,
1: mi piace Dalì, molto.
0: Grande artista.
1: La volevo fare da mezz'ora, non avevo il coraggio, poi lei mi ha incitato e l'ho fatto.
0: Ti ho visto che eri lì pronto, ho detto vabbè, sentiamo cosa deve dire. Scopriamo chi è stato il più veloce.
2: Sono Elisa da Pavia e ascolto Radio Monte Carlo.
0: Brava Elisa.
3: Elisa, sarà un momento incredibile quello.
1: Poi da Pavia a Milano è vicina, non ci vuole tanto ad arrivare da lì.
0: Vabbè. Comunque, gran bella mostra con i dipinti, i disegni, le foto di Dalì, appunto. Tutte le volte che dico Dalì ho paura adesso.
1: No, basta, basta, basta.
0: E la moda. Noi siamo alla radio ufficiale, nella casa dell'arte. È stato l'ultimo weekend d'estate quello che abbiamo vissuto, amici.
3: Quindi dobbiamo dire basta all'afa, al caldo.
0: All'afa e al caldo si spera, però magari un bagnetto in spiaggia a ottobre, le ottobrate ancora.
1: Io ho camminato sulla sabbia di Forte dei Marmi questo weekend, c'era bandiera rossa e delle onde piuttosto grosse, c'era anche gente col surf, quindi non ho osato fare l'ultimo bagno.
0: Al sud ancora peggio, perché ho visto delle foto e dei video di Polignano a Mare in Puglia, con un'ondata di fango, di acqua che si è abbattuta su quella spiaggia bellissima, una delle più fotografate della Puglia e non soltanto, la spiaggia proprio di Polignano, irriconoscibile con tutto quello che è venuto giù, il maltempo.
1: Volavano cozze pelose proprio intornato nel vortice, capito? Tu le prendevi al volo e facevi...
3: Quello no, purtroppo.
1: No, non volavano.
0: A proposito di cozze non pelose, ho fatto una fregola sarda questo fine settimana con cozze e vongole.
1: Ma chi deve...
0: Fine del mondo.
1: Ma che c'entrava con quel discorso?
0: Detto le cozze, tu, a me, vedi?
1: Le ho acceso la voglia di mitili.
0: Di nuovo, me la sono tolta anche se ho fatto sta cosa.

0: Questo stile retro abbinato alla musica elettronica e Mattia Bazzara con Vacanze Romane.
1: Si parlava delle ottobrate, e quali se non quelle romane, le ottobrate che ci regala proprio la città di Roma, ormai un po' in tutta Italia, però tipiche quelle romane, quando esci la sera fa ancora un po' caldo. E sebbene l'estate diciamo che si sta chiudendo, il 21 di settembre, quando è che inizia l'autunno ufficialmente quest'anno? Oggi?
2: Ma che ne so, penso
1: adesso
2: oggi.
1: Controlliamo.
2: Io sono rimasto al 21, poi ora i meteorologi dicono no, ma è il 4 aprile, il 6 gennaio. No, che ne so io, scusa.
0: Noi non dobbiamo farci caso perché l'estate ce l'abbiamo dentro.
1: Bravissima, ce lo scrivono anche i nostri ascoltatori, perché c'è chi dice: sono ad Ischia, vi assicuro che l'estate non è ancora finita, anzi.
2: Ma Ischia faranno anche le novembrate, le dicembrate, cioè col caldo
1: beati
2: che ha fatto in questi giorni, scusate.
1: Beati voi. È tempo di news su Radio Monte Carlo con la redazione TGcom 24, ma anche di aggiornamenti meteo e di autotraffic.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esther Roletto. Soddisfazione è stata espressa dal segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina a New York, in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui sono stati un successo, ha affermato. Pechino e Washington si sono accordate per trovarsi di nuovo per discutere di intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. In Russia si è votato per il rinnovo della Duma, in testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi. Alle regionali in Germania l'ultradestra dell'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania. La sinistra della Linke conquista Berlino, tonfo della CDU, ma il cancelliere Merz non molla e tenta il rilancio, ora le riforme. È stato un weekend denso di appuntamenti politici in Italia, con molti annunci. Spicca quello della Premier Meloni. Limiti al numero di studenti stranieri in classe, stop al burka. A scuola, afferma, si va con il volto scoperto. La Dem Elie Schlein replica. Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci. Il 35enne che ha sparato ai ladri nella sua proprietà Val di Sero d'Alba a Cuneo, uccidendone uno, potrebbe essere interrogato oggi. È indagato per omicidio. La vittima, 36 anni, di origine albanese, aveva dei precedenti. Il Giappone si prepara all'arrivo di un tifone, cancellando circa 280 voli. Scattate allarmi per possibili precipitazioni da record con l'avvicinarsi della tempesta a Tokyo. Sospesi temporaneamente anche altri trasporti ed eventi. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In Calabria e Sicilia schiarite inizialmente ampie, seguite nel pomeriggio da un aumento delle nuvole associate a locali rovesci o temporali, per lo più nelle zone interne. Nel resto d'Italia tempo diffusamente asciutto e più o meno soleggiato, per il transito di una nuvolosità variabile a quote medio-alte, qualche locale cumulo pomeridiano possibile in montagna. Temperature stazionarie a un lieve aumento in generale oltre la norma, massime quasi dappertutto comprese fra 26 e 31 gradi, venti di maestrale da deboli a moderati su gran parte del centro-sud isole, mari in generale poco mossi, fino a localmente mossi il medio e basso Adriatico. Sul Principato di Monaco tempo soleggiato con transito di velature, una massima intorno ai 25 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Incolonnamenti per traffico anche sulla A7 in uscita Genova-Bolzaneto in direzione Milano. Sulla A24 coda di 4 chilometri sempre per traffico tra la fine Complanare e il bivio per la tangenziale est, procedendo procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 407 Basentana si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci stazione di Salandra e stazione di Pisticci. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: amici, buongiorno, le 8 e 4 minuti, siete su Radio Monte Carlo, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia. Prima mi chiedevo quando è quest'anno l'equinozio d'autunno, ho scoperto il 23 settembre, abbiamo ancora quasi tre giorni d'estate.
1: Supplemento ragazzi. D'estate?
0: Sì, tu dicevi giustamente, a scuola ci insegnavano il 21, e invece no, può oscillare tra il 20 e il 24, e quindi quest'anno cade il 23 di settembre.
2: E dopo subito cambio degli armadi, oppure no?
0: Qualcuno l'ha già fatto, vedo gente in giro davvero con cappotti e colli alti. Che io giro ancora con i Bermuda.
1: Ma chi ha visto col cappotto?
0: Ho visto gente già tutta.
1: È stato in Siberia nel weekend.
0: No, basta che vedano un pochino di pioggia, già si coprono con l'impermeabile e tutto il resto. Ma anche Monica, ad esempio.
2: Ma come Monica? Ma scusami, ma guarda, sono vestita come in piena estate. Guarda, giubbottino bianco, guarda.
0: 40 guarda. Bottoni, c'ha questa cosa. Ti tabarri.
1: Sembra l'ammiraglio Nelson, ragazzi.
0: Amici, c'è una parola nuova che abbiamo scoperto. Vediamo se la conoscono i nostri ascoltatori. Lancio questo quiz. Anemoia. Cosa vuol dire?
1: Anemoia. C'entrano gli anemoni, i fiori?
0: Non lo so.
1: Quelli di mare, no?
0: Non so niente.
1: Non lo so.
0: Dite voi, 342-41-41-762.
2: Che cosa mai significherà questo termine?
0: È qualcosa che in parte molti di noi vivono. Tra poco approfondiamo. I Cure intanto su Radio Monte Carlo e Close to Me.

0: Close to Me, uno dei capolavori dei Cure, anno 1985. Chissà in quanti se la sono ascoltata questa canzone con il Walkman, oppure nei jukebox, cose di un'altra epoca.
1: Che tornano in realtà, soprattutto tra i più giovani. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se conoscono il significato di questa parola anemoia, che è stata coniata da uno scrittore.
0: Sì, doveva questo John Koenig catalogare i dolori moderni, le nostalgie, ecco, i malesseri, e ha trovato un malessere che in tanti in effetti provano.
1: Anemoia è la nostalgia per un'epoca che non si è mai vissuta. La Gen Z, i ragazzi un po' più giovani di oggi, visto che i cellulari, gli smartphone che fanno tutto costano, arrivano a costare anche più di 2.000 euro, dicono vabbè, sai che c'è, ne faccio a meno, riscopro gli oggetti che non ho mai avuto modo di possedere. Magari hanno trovato in casa un Walkman, un iPod, una macchina fotografica di quelle analogiche, e le usano quelle.
2: Cioè tutto quello che usavano poi i genitori e che magari proprio per conservare ricordi e per un po' di nostalgia non hanno buttato via, hanno tenuto in casa, e adesso i figli dicono ma guarda, ma cosa sono queste cose qui, aspetta che li usiamo.
1: Fa anche un po' figo girare con Walkman.
0: Sì, è un po' da come avere i grandi giradischi, certo, sicuramente sono affascinanti, però voglio dire, non è obbligatorio, sei anche un po' un poser, come si dice, uno che si vuole atteggiare con cose retro.
1: Però mi piace l'idea che questi ragazzi possano riscoprire questi oggetti che per noi sono oggetti di culto, perché il Walkman, pensate anche soltanto al film, alla scena del film Il Tempo delle Mele, no? E con Sophie Marceau che balla e lui che arriva da dietro, le mette le cuffie e le fa ascoltare la canzone, cioè,
2: una scena indimenticabile,
1: appunto,
2: quella.
1: Il protagonista, al di là di essere loro due, è anche questo paio di cuffie del Walkman.
0: Ma a me fa anche ridere che tu abbia citato l'iPod come appartenente al passato, perché di fatto così è, le macchinette solo per ascoltare la musica sono state sostituite dai cellulari e quindi non siamo più abituati a usarle.
1: Comunque col Walkman c'è anche un ritorno quindi della cassetta, perché senza quella, sì, c'erano i Walkman con la radio incorporata e va bene, ma bisognava avere una cassetta.
2: Pensa, riscoprono anche la le cassette dei genitori.
1: Ma saranno capaci a riavvolgere il nastro quando esce?
2: Quella è un'arte.
0: A farsi una compilation usando tutta la durata del lato precisa senza sforare di 10 secondi.
1: E come faranno a mandare avanti la canzone? Perché come si fa adesso? Cioè,
0: skip, pigi un tasto e vai avanti.
2: Fino a quel punto non ci arrivano, dammi retta.
1: Vedrai che si stuferanno presto. Se devi mandare velocemente avanti.
0: Oggi è un po' tutto più comodo, per fortuna.
1: C'è James Blunt su Radio Monte Carlo, la sua nuova canzone, Tastes Like Summer.

0: Si diceva dell'estate che non finisce se uno ce l'ha dentro. Tastes Like Summer, canta James Blunt su Radio Monte Carlo. Noi la radio ufficiale del suo tour italiano, due date: 27 febbraio del prossimo anno a Milano, 28 febbraio invece a Firenze. Le info sul nostro sito radiomontecarlo.net.
1: Uno dei tanti concerti che non si possono perdere. Assolutamente.
0: Amici, 8:15 torna di moda tutto ciò che era tipico degli anni 70, 80 e se vogliamo 90, i Walkman. C'è chi dice addirittura che quando va a correre usa ancora il suo mini disc portatile e funziona benissimo, ma non salta. Io avevo uno che andando a correre...
1: No, ma guarda che funzionavano benissimo.
0: Ma saltava tutta la musica.
2: Il mini disc però è digitale, in teoria non dovrebbe essere risentire dei sobbalzi.
0: Lo confondevo con i CD portatili.
2: Comunque, non l'ho mai avuto il mini disc. È stata una di quelle di quei supporti che pensavamo sarebbero stati il futuro, invece sono durati meno di un amen.
1: Invece tutti noi abbiamo avuto le cassette. Come no?
0: Sono tornate anche quelle, le audiocassette, le si trovano di nuovo in commercio, quelle della Maxell, che ha deciso di rimetterle in commercio da poco tempo, da 60, da 90, da 45 minuti. Quante audiocassette e musicassette abbiamo registrato, inciso?
1: Quanti ricordi, sai che ascoltavi la radio quando ancora non facevamo radio e volevi registrare proprio quel pezzo.
0: Sì.
1: Dai.
0: Col tuo registratorino imprecavi contro lo speaker e il conduttore che ti parlava sopra la canzone.
2: Eh sì, perché se non ti volevi comprare il disco originale, l'unico modo per avere una canzone registrata era aspettare che la passassero alla radio.
0: Però c'erano anche dei negozi di musica che ti facevano le audiocassette con le canzoni, ad esempio la compilation dell'estate, oppure le discoteche. Qualcuno dice le cassette dell'Imperiale, una storica discoteca, quanta compagnia mi hanno fatto. E io che già lavoravo alla radio ricevevo invece le richieste dei miei amici che mi dicevano: mi fai una cassetta, mi metti queste canzoni.
1: Allora la frase tipica: senti, tu che lavori lì, fammi un piacere, registrami una cassetta.
2: Qualche anno fa è uscito anche questo film Mixed by Harry, di questo Harry, questo mitologico, diciamolo così, pirata, perché lui faceva le cassettine non originali e aveva aperto un mercato veramente pazzesco. Tutti volevano le sue compilation perché era anche un DJ, mixava, aveva gusto nella scelta.
0: E noi eravamo dei pirati, quindi, a quel punto, perché non si poteva mica fare.
2: È per uso personale. Finché è per uso personale.
1: Però erano regali, non ci facevamo pagare.
0: Però vedi che sono tornate di moda. Qualche settimana fa, Follonica, ci scrive un nostro ascoltatore, un ragazzo ha chiesto musicassette e vinili a una bancarella al mercato degli anni 70-80. Ma che meraviglia.
1: Un ritorno al passato, molto
0: proprio
1: bello
0: così.
1: Tra l'altro.
0: C'è una bella canzone italiana ora su Radio Monte Carlo, firmata Ligabue, Una vita da mediano.

0: nobili.
1: E non hanno rispettato appunto,
0: esatto,
1: il minuto di silenzio.
0: C'è chi ha chiesto il DASPO a vita per questi, io sono abbastanza duro e credo che sarebbe giusto.
2: DASPO a vita non lo so, però sicuramente no. Maleducazione e inciviltà come minimo.
0: Che andrebbe punita. E invece, amici, 822.
2: Questo andrebbe punito, il tuo quiz.
0: Io lo sapevo.
2: Ogni
0: che
2: volta una tortura, note sempre più piccole.
1: Punito o abolito, uno dei due.
0: No, tutte e due. Cari amici, i nostri ascoltatori lo chiedono a gran voce. Allora, soprattutto, state buoni e bravi.
2: Aspetta, dia il tempo alla gente di accostare, di capito, così si isolano dal rumore, fare le cose.
0: Perché quest'anno vi faccio sentire soltanto una minima nota con Mattia Brena in regia che la seleziona e voi dovete essere concentratissimi per indovinare la canzone che tra poco ascolterete. 342-4141-762, la canzone inizia così. No, così proprio niente. Mattia, adesso va bene tutto, però.
1: Siamo arrivati veramente al limite questo.
0: Proviamo,
1: scusa,
0: a vedere.
1: Ma dai.
0: Scusi. Al son di ridurre la nota, ma siamo arrivati.
2: Ho capito, ma è niente.
1: No, io te l'avevo detto che saremmo arrivati a questi livelli.
0: Dai che inizia così. Dai, è troppo. Secondo me è pure allungata rispetto a quella che avevamo deciso. Ci siete arrivati? 342-4141-762.
1: Giusto?
0: Forse Monica ha indovinato.
1: Ma come forse? Non inizia così?
0: Mi metti una lettera e può essere
1: Vabbè,
0: chiunque.
1: Vabbè, te ne metto due.
0: No, basta così. Provateci voi, tra poco l'ascoltiamo su Radio Monte Carlo.
1: Amici, ora... adesso è arrivato il momento di concedersi una pausa golosa senza compromessi, perché questa è la filosofia del nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
0: Proprio così, è uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta a pezzi. È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
1: E allora provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.

0: il rientro, pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Verde. Rosa.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.

0: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Non avevo dubbi sul fatto che i nostri ascoltatori avrebbero indovinato, infatti così è successo. Il quiz di oggi, anche facile perché siamo stati buoni con la nota iniziale, Like a Prayer, Madonna.
1: Ammetti che ho indovinato.
0: Ma allora Monica, quando io faccio ascoltare le note, mi mette una lettera, potrebbe essere qualsiasi cosa, tipo gira la ruota.
1: Ma
0: la M ha scritto.
1: E poi
0: essere...
1: ho aggiunto la anche.
0: Capito.
2: E magari voleva dire Mario Merola. No. Che ne sappiamo noi.
0: Ma poteva essere, cioè, Mamma Maria dei, scusami, ricchi e poveri.
1: Dici così tu perché hai sbagliato.
2: No,
1: non
2: hai ragione, non l'ho capita.
0: Va bene, brava anche tu Monica, sei contenta?
1: Ok, adesso sono contenta, diamo a Cesare quel che è di Cesare.
0: E bravi soprattutto i nostri ascoltatori. A proposito di dare a Cesare quel che è di Cesare, dobbiamo fare i complimenti al Frosinone, ragazzi. Parliamo di calcio perché ci piace questo campionato. È molto combattuto, perlomeno fino ad ora. Frosinone, grande rivelazione, è a 10 punti dopo aver battuto e fermato il Como.
1: Eh sì, perché dalla C è passato alla B, dalla B è passato alla A,
0: davvero?
1: Quindi grande Frosinone davvero, che ha fermato una delle squadre più in forma del campionato, che è proprio il Como.
0: Ci dispiace per il Como, che è in coma.
1: Che è in coma.
0: Non è ancora in coma, anzi sta andando molto bene. 10 punti anche per il Como con la Juventus, ma bene anche il Milan, Monica, finalmente.
1: Vabbè, insomma,
0: dire,
1: abbiamo battuto Lecce, non è che abbiamo battuto il Real Madrid. Cioè,
0: 3-0, accontentatevi.
2: 3-0 ieri c'è stata anche Italia-Danimarca, ottavi di finale della pallavolo, finita anche 3-0 pure quella.
0: Sì, vabbè,
2: insomma,
0: adesso.
2: Quindi, vabbè, 2-3-0 contemporanei, la stessa.
0: Non vuoi parlare dell'Inter, Andreoli, dopo quel sofferto 2-2 con la Roma?
2: Sa, come le avevo detto, ho un impegno, non ho visto quella partita. Mi è spiaciuto perché l'Inter, come ha abituato i suoi tifosi in questo periodo a soffrire parecchio, è andata sotto di 2 gol ancora una volta e poi è rimontato con la Roma 2-2. Poteva forse nel finale addirittura puntare a vincerla.
0: Oggi Fabio Capello, storico allenatore di varie squadre, anche della nazionale, se non sbaglio.
2: No,
0: non
2: nazionale
0: mai fatto.
2: No.
0: Dice, vabbè, comunque,
2: Roma sì.
0: Dice in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: Inter sei favorita, ma attenzione, prendi troppi gol, per cui
2: quello che dicono i tifosi, oramai tifare l'Inter è diventata proprio al cardiopalmo, non sai mai cosa succede.
1: Comunque è sempre lì in testa alla classifica con la Roma e con la Lazio.
0: E complimenti anche alla Lazio, ragazzi, 13 punti per Roma e Inter Lazio, poi c'è il Cagliari molto bene a 12, Milan 11, Frosinone, Juventus e Como a 10 punti.
1: Complimenti anche al Cagliari,
0: A tutti tranne al Genoa, che è lì a un punto. Ragazzi, dateci dentro Genoa.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, lui che sa tutto di sport, quindi non soltanto del calcio,
1: lui,
0: quello che canta.
1: Cosa vuoi che ne sappia lui delle nostre cose,
0: no,
1: del
0: ma
1: calcio?
0: Ma come, non sa niente di calcio, ma neanche di pallavolo e neanche di basket.
1: Figuriamoci, a maggior ragione. No, invece noi vi diciamo, perché già ha accennato Stefano, la pallavolo, la nostra nazionale italiana, gli europei di pallavolo, ieri bellissima prestazione contro la Danimarca, 3-0 i danesi a casa. Andiamo ai quarti di finale, giochiamo con la Finlandia.
2: Eh sì, ci prendiamo tutte le nazioni del nord Europa, quindi vediamo. La Finlandia non è un avversario semplice, chiaramente poi lì sono tutte forti, però l'Italia ieri ha veramente vinto sul velluto, sì, con la Danimarca, grande prestazione.
1: È stata una passeggiata.
0: E nel frattempo, per quanto riguarda il basket, l'Olimpia Milano ha conquistato la 7ª Supercoppa italiana della sua storia ai danni del Venezia.
1: Contro il Venezia, ma dov'è che hanno giocato?
0: A Tortona.
1: A Tortona, pensa, c'è un palazzetto dove si può giocare un buon basket, evidentemente. Complimenti.
2: Hanno deciso di farla lì, che vi dico? Io pensavo al Forum, no, a Tortona.
1: Partita combattuta, leggo, Milano era arrivata a 19 punti di vantaggio, ma poi il Venezia ha recuperato, ma alla fine abbiamo detto si è conclusa 94-87, complimenti all'Olimpia
2: al
1: Milano.
2: Al supplementare, quindi anche quella partita molto tirata.
1: Vedi, così abbiamo accontentato anche tutti quelli che giustamente dice non dovete parlare solo di calcio, ora vi dico solo, prendiamo
2: il cricket, allora, no, risultati, no?
0: Il flipper.
1: Se prendo la Gazzetta dello Sport, sì, il basket è a pagina 53 su 56 e

0: Bruci la città, Irene Grandi su Radio Monte Carlo. Abbiamo fatto i complimenti al basket Milano Olimpia, che ha vinto la Supercoppa contro il Venezia a Tortona, e ci stupivamo, mi stupivo del fatto che in una cittadina della provincia italiana, sappiamo che spesso le strutture sportive siano fatiscenti, avessero scelto proprio quella città.
1: E invece una nostra ascoltatrice ci ricorda che non è così.
0: Eh sì, c'è molto orgoglio lì.
2: A Tortona c'è la Nova Arena, che è un palazzetto avveniristico, che è l'orgoglio della nostra città, nel quale si giocano partite bellissime. Ciao.
0: Grazie, davvero.
1: Grazie per avercelo detto.
0: L'hanno inaugurato l'anno scorso, grazie a uno sponsor, questo palazzetto bellissimo, moderno, adatto a ospitare grandi manifestazioni, non solo di basket.
3: 5.000 posti, signore, un signor palasport, ce ne vorrebbero di più.
0: Appunto, complimenti davvero, bravi a Tortona. Tra poco qua, su Radio Monte Carlo, il Geographic.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura Xpeed?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono Speed o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
12: Wow.
11: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
12: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: ce la mettiamo sempre tutta per farvi vivere al meglio, soprattutto il lunedì mattina, anche con la musica di Radio Monte Carlo. John Osborne e One of Us.
1: È il momento delle geografiche.
2: Oggi nei corridoi della radio del nostro gruppo c'è un'atmosfera triste. Nel fine settimana, lo saprete già, se n'è andato un nostro collega, un amico, Davide di Lernia. Un incidente terribile, tragico, lo ha portato via alla sua famiglia a soli 47 anni. Eravamo coetanei. Tante voci da Radio Italiana lo hanno ricordato, lo ricorderanno come meritava e noi ci uniamo ovviamente alla tristezza. Forse questa notizia, dicevo, l'avrete già letta sui giornali, sui siti di informazione, e potreste averla letta in differenti modi, perché quando si fanno i titoli dei giornali, soprattutto quelli online, bisogna, soprattutto te lo dicono quando lavori in un giornale online, far cliccare la gente a qualunque costo. Non basta dare semplicemente la notizia. Non è una novità, eh? Si è sempre fatto, anche prima di internet, anche peggio di così. Io ricordo che negli anni 70 non ci si faceva scrupolo sui giornali di pubblicare foto di gente morta ammazzata. Siamo stati anche peggio di così. Comunque, oggi come allora, se c'è un incidente, qualcuno, qualche giornale riterrà necessario aggiungere addirittura nel titolo i particolari più espliciti, più raccapriccianti, e poco importa se la famiglia si troverà davanti quei titoli, quegli aggettivi per chissà quanto tempo ogni volta che cercherà su internet il nome della persona cara. Ecco, io vorrei che chi lavora ai giornali pensasse un po' meno ai click e un po' più alle conseguenze di quello che pubblica. Come quei giornali, per esempio, che hanno pubblicato bel bello il video del ragazzino di 13 anni che ha accoltellato la sua professoressa. Video che ha ripreso lui stesso con la telecamera sul casco perché voleva farsi vedere, voleva che la gente lo vedesse. E i giornali, pronti, accontentato. Pensate che nelle partite di calcio, se qualcuno fa invasione di campo, la regia TV ha l'ordine di non inquadrarlo, perché altrimenti se va in TV poi altra gente lo farà per emularlo, lo vorrà imitare. Oh, l'ha capito persino il calcio. E la cosa curiosa è che ho chiesto all'intelligenza artificiale se ritiene giusto sui giornali pubblicare certi dettagli. E l'AI mi ha risposto, categorica, no. Questi particolari sono un'esca emotiva, aumentano l'impatto e sicuramente anche i click, ma non aggiungono nulla dal lato giornalistico, anzi rischiano di spettacolarizzare l'evento tragico come la morte di una persona. Io non ho altro da aggiungere se non dire che è curioso e molto triste che per avere due parole di umanità io debba sentire dall'intelligenza artificiale.
1: Beh, infatti, cioè, anche l'intelligenza artificiale l'ha capito.
0: La cosa peggiore è che ti insegnano da giornalista, ci sono delle regole da giornalista che ti dicono che queste cose non andrebbero fatte. Si fanno corsi di aggiornamento obbligatori per i giornalisti e poi invece quando succedono queste cose in barba le regole, guarda che cosa succede.
1: Queste indicazioni però non le stanno seguendo.
0: Ma proprio per niente.
2: In pochi.
0: E un abbraccio alla famiglia di Davide di Lernia che ci ha lasciati. Questa è Radio Monte Carlo, bonjour bonjour, tutti i giorni con voi.

0: quando incontri il vero amore. Never knew love like this before, canta Stephanie Mills su Radio Monte Carlo. Andiamo velocissimi, c'è un nuovo personaggio da indovinare.
1: Sì, nuovo, fresco fresco, uomo, donna, personaggio di fantasia. I tre indizi sono piccolo, americani e Madonna.
0: Piccolo, americani? Sì. E Madonna.
2: Piccola di Trieste, quindi, no?
0: Il piccolo, il giornale di Trieste.
2: Forse no. Quello, che ne so, so. Gli indizi sono sempre sibillini, possono avere più significati.
1: Piccolo, americani, Madonna.
0: Provateci voi, 342-4141-762, vogliamo un nome. Ora news, meteo e autotraffic.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. L'esito del voto in due land tedeschi consegna una Germania che cambia. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta al 25,7%, mentre nel Mecklenburgo l'estrema destra AfD esplode al 37,7%. Crolla dappertutto la CDU di Merz, che ammette il disastro ma esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, il partito di Putin, Russia Unita, si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3 con il 57,8% delle preferenze. Affluenza record al 56,6%. Sul paese pioggia di droni ucraini. I colloqui a New York tra delegazioni statunitensi e cinesi hanno avuto successo, a dirlo il segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative. Prevista una nuova tornata con al centro intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. Dal palco di Phoenix, l'evento organizzato dalla giovanile di Fratelli d'Italia a Roma, Giorgia Meloni anticipa che sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, dove sarà vietato il burka, perché spiega la Premier, a scuola si va a viso aperto. È morto a soli 27 anni il figlio della top model Cindy Crawford Presley. Il giovane, che ha seguito le orme della madre, si è spento in un centro di riabilitazione a Los Angeles. Sui social aveva confessato la sua dipendenza da farmaci e di soffrire di depressione. La causa del decesso non è stata specificata. La famiglia chiede riservatezza. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone, che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il Parma batte il Genoa 2-1. Europei maschili di pallavolo, a Torino l'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In Calabria e Sicilia schiarite inizialmente ampie, seguite nel pomeriggio da un aumento delle nuvole associate a locali rovesci o temporali, per lo più nelle zone interne. Nel resto d'Italia tempo diffusamente asciutto e più o meno soleggiato, per il transito di una nuvolosità variabile a quote medio-alte. Qualche locale cumulo pomeridiano possibile in montagna. Temperature stazionarie o lieve aumento in generale oltre la norma. Massime quasi dappertutto comprese fra 26 e 31 gradi, venti di maestrale da deboli a moderati su gran parte del centro-sud e isole, mari in generale poco mossi, fino a localmente mossi il medio e basso Adriatico. Sul Principato di Monaco tempo soleggiato con transito di velature, una massima intorno ai 25 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. 2 km di incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla, viaggiando verso Milano. sull'A24 3 km di coda per traffico intenso tra il bivio per il grande raccordo anulare e la fine complanare procedendo verso la tangenziale est. Infine sulla statale 33 del Sempione si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Bettolino di Pogliano e Sesto Calende in direzione dell'incrocio Sempione. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Niente da fare, nessuno ha indovinato oggi. No, ripartiamo così la settimana già con un personaggio difficile da indovinare.
1: Ma
0: no,
1: pensavo che fosse facile e invece no. I tre indizi sono piccolo, americani e Madonna. Uomo, donna, personaggio di fantasia, chi sarà mai?
0: C'è chi ci ha scritto Sean Penn, sbagliato. Danny DeVito, sbagliato. Il Papa, sbagliato. Nick Heyman, neanche lui. C'è un po' di altra gente che ha messo altri nomi. E poi Emily che se ne frega di tutto e dice buongiorno da Fuerteventura e ci manda la foto di lei in vacanza. Beata te.
1: Beata te.
0: Fai bene a non pensare al personaggio misterioso. Oh, domani
2: a questo punto ci tocca. Magari domani aggiungiamo una cosettina.
1: Sì,
2: Monica,
1: domani aggiungiamo, certo.
0: Ma già così, aspettiamo un attimo, scusa.
1: Vuoi essere cattivo con gli ascoltatori?
0: Già il primo giorno, se non hanno indovinato, li aiutiamo.
1: Vabbè,
0: no.
1: Allora, cominciate a pensarci bene. Avete tutto il pomeriggio, la notte. Piccolo, americani e Madonna.
0: Buongiorno da noi, Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia. Siamo quelli di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo. Buongiovi da ascoltare a tutto volume, always.

0: Always con Bon Jovi, un saluto e un abbraccio a tutte le colf, i colf, le collaboratrici, i collaboratori domestici che in questo momento stanno lavorando nelle case che devono appunto mettere in ordine, magari anche fare qualche lavoretto tipo stirare, e che hanno la radio sintonizzata su Radio Monte Carlo.
1: Beh, un lavoro molto difficile, molto faticoso, che a volte le costringe o li costringe lontano da casa, perché
0: già,
1: ovviamente cambiano paese per cercare di mantenere la famiglia o i figli agli studi.
0: Non sono tutti stranieri, ci sono anche tanti italiani che fanno questo tipo di lavoro. E il Corriere della Sera riporta quello che succede a Milano, una città dove è facile che si abbia il collaboratore e la collaboratrice domestica. Magari ci sono zone d'Italia dove non sanno neanche che cosa siano, perché ognuno si fa i lavori a casa. Dicevo, il Corriere racconta di un aperitivo che hanno chiamato Apericolf, che fanno, si ritrovano una volta ogni 2 settimane per vedersi e raccontarsi anche le varie esperienze, perché molti di loro hanno più lavori e trovare anche il tempo per vedersi non è facilissimo.
1: Ma secondo te si raccontano anche i pettegolezzi,
0: certo,
1: di tutto quello che vedono in casa,
0: guarda,
1: di quello che succede all'interno delle abitazioni dove lavorano?
0: Chi più di loro sa che cosa succede dentro una casa, quali sono i vizi, le manie delle persone per le quali lavorano?
1: E magari anche i segreti, perché no? Che chissà cosa vedono.
0: Loro stesse raccontano in queste interviste, che appunto sono riportate sul Corriere della Sera, di come si è cambiato anche il rapporto con le famiglie, perché un tempo uscivano tutti di casa, adesso molti lavorano ancora in smart working e quindi si sono conosciuti meglio, perché le colf e i colf lavorano mentre anche gli altri lavorano, vedono l'evolversi della situazione familiare, le liti, i figli che crescono, i fidanzati che arrivano, le fidanzate che se ne vanno, conoscono tutto.
1: Però anche quelli che sono in casa controllano quello che fanno.
0: Infatti lì si apre il punto, chi ha e ricorre ai collaboratori, le collaboratrici domestiche, se ne va di casa quando ci sono loro oppure sta lì a controllare?
2: È anche magari perché non si fida fino in fondo, brutto dirlo, ma purtroppo è così.
1: È terribile star lì a controllare quello che fanno e magari a dire guarda pulisci lì, vai di là. No, io andrei via immediatamente.
0: Io ammetto che ho una persona che mi aiuta, ma lascio le chiavi, non voglio sapere niente, fai quello che vuoi, basta che quando torno a casa la trovo tutta pulita.
2: E comunque non le ringrazieremo mai abbastanza,
0: esatto,
2: queste persone,
0: esatto,
2: perché spesso è veramente l'unico modo per chi fa certi lavori di tenere la casa in ordine.
1: Cioè, la persona che va da Davide dovrà stare lì come minimo una settimana quando ci passa.
2: Ma sì, a tempo pieno praticamente.
1: Sì, infatti.
0: A parte gli scherzi, io ho degli amici che puliscono casa prima che arrivi la collaboratrice.
1: E ma allora cosa serve?
0: Ma infatti io gli dico sempre, ma cosa fate? Invece io proprio il giorno prima lascio tutto.
1: Tutto!
2: Ma non si fa, uno dice ma non voglio far figure, lasciamola un po' in ordine, diamo un'apparenza di ordine.
0: Ma che senso ha?

0: Dangerous Lover Secu Radio Monte Carlo. Buongiorno, buongiorno.
1: Basta.
0: No, basta.
1: Povero.
0: No, oramai è diventato secco a forza di mettersi a dieta questo qui.
1: Su tue indicazioni. Amici, 9:17, ci ringraziano tutte le colfe e anche i colf, perché se un tempo era un lavoro così, almeno nell'immaginario, prettamente femminile, adesso ci sono tanti uomini che fanno i collaboratori domestici, dicono grazie perché avete avuto un pensiero per noi. A Milano si ritrovano ogni 2 settimane, racconta il Corriere della Sera, per l'apericolfer e raccontarsi un po' le loro vicissitudini.
0: Beh, un momento di evasione, di leggerezza e anche, perché no, divertente, perché chissà cosa viene fuori da questo.
2: Potrebbero
0: incontro.
2: Far cadere governi, secondo me, grandi aziende, capitani d'industria.
1: Sicuro qualcuno potrebbe far finire delle storie. Perché
0: come no, dei matrimoni,
1: chissà
0: certo.
1: Chissà che bigliettini trovano in casa.
2: Ma che
1: chissà...
2: bigliettini? Questi vanno a rifare il letto e trovano direttamente l'amante,
1: anche,
2: secondo me.
1: Anche. C'è chi ci scrive, faccio la colf in casa di 2 persone. Una famiglia mi piace tanto, nonostante siano super disordinati. L'altra signora non la sopporto, è dal 98 che la conosco, è sempre tra i piedi e rompe. È ricca, ha il marito che è una pezza, lavorano in proprio e stanno sempre a lamentarsi. Facessero loro il mio lavoro, non mi firmo perché vi ascolto.
0: Beh, però è dal 98 che lavora con questa signora,
1: mamma.
0: Quindi vuol dire che cioè, proprio male, male, male non è.
1: Sarà piena.
2: Speriamo che non si riconosca, perché comunque il 98 sono un sacco di anni.
1: E poi ci chiedevamo, ma uno sta a casa o no quando arrivano appunto i collaboratori domestici?
3: Se c'è la colf io me ne esco, perché se dovessi stare a casa allora lo faccio io, no?
1: In effetti non ha tutti i torti.
2: Fare un conto è stare a casa e non fare niente, magari occuparsi di altre faccende, un conto è fare le pulizie, come sappiamo sono faticose.
0: Ma secondo me ci si dà fastidio, no? Quando
1: infatti
0: è in casa uno che fa i lavori, cosa sai? Lei lo guardi oppure lo aiuti, ma altrimenti te ne esci.
1: C'è chi scrive, la signora che ci aiuta in casa con le pulizie ci caccia letteralmente fuori. Se sa che dobbiamo restare a lavorare da casa, magari, con la premessa anche che non la disturberemmo, lei non viene. E ha ragione.
2: C'è la frangia dispotica, a un certo punto poi questi prendono il controllo del nucleo familiare.
0: Tu sei in casa, io non vengo, arrangiati.
1: Ma è giusto così, ma infatti. Grazie davvero per tutto quello che fate, mai pagati abbastanza perché sono lavori faticosissimi. Era Sara Mazzotti ora su Radio Monte Carlo.

0: Mamma mia, quante colf, quanti collaboratori domestici che ci ascoltano. Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti, Radio Monte Carlo. Oggi vi abbiamo salutato, arrivano un bel po' di messaggi.
1: Tantissimi messaggi, ci saluta anche e ci ringrazia Sandra da Vicenza. Le dice: grazie per aver salutato tutte le colf, noi che facciamo questo lavoro e che profumiamo di candeggina e olio di gomito.
0: In effetti. E c'è anche Andrea da Genova che invece spiega: siamo a casa, io, mia moglie e 3 figli. Quando arriva la collaboratrice domestica, dovendo tutti lavorare a casa, ci confina in cucina per tutto il tempo senza poter uscire, ci chiude lì dentro e ciao.
2: E quando deve poi pulire la cucina vi sposta da un'altra parte.
1: Dall'altra parte.
0: Le 9.23 su Radio Monte Carlo.
1: Amici, ma lo sapete, la skincare è cambiata. Oggi non basta contrastare i segni del tempo, ma è necessario aiutare la pelle a ritrovare compattezza, elasticità e luminosità.
0: Nasce così la nuova linea Filorga Pro Collagen Micro Grow Factor. Il siero ultra liftante aiuta a stimolare la naturale produzione di collagene. La crema liftante rassodante ridefinisce i contorni dell'ovale e il siero occhi dona allo sguardo un aspetto più aperto e riposato.
1: Insomma, una nuova routine pro age per risultati visibili. Scoprite di più su filorga.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray.
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
11: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
14: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
15: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
14: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
16: Ha dimenticato i discount.
14: Giusti discount.
16: Ormai non vale più.
14: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
18: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl,

0: house.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.

0: con David Bowie su Radio Monte Carlo. Oggi tra le tante notizie sui giornali si parla ovviamente di quanto è successo nel weekend in Germania con le elezioni che ci sono state, ma a noi poco importa perché c'è un'altra cosa che è successa nel weekend in Germania molto più interessante.
1: Certo, è stata inaugurata a Monaco di Baviera la 191esima edizione dell'Oktoberfest.
0: Tutti quanti sappiamo cos'è l'Oktoberfest, la grande festa popolare della birra, richiama ogni anno circa 6 milioni di persone, ci vanno anche tantissimi italiani, bisogna essere vestiti anche in un modo molto particolare, se vuoi.
2: Molti si vestono proprio con i costumi tipici bavaresi, certo. Insomma, caratterizzati.
0: E lì, birra non finire per tutto il tempo. Chi c'è?
1: È lui. Ma che cos'è? Una sagra questa? Pronto?
3: Ah, sì, ciao. Buongiorno a tutti, come va?
0: Ma non avevo capito, mi sembrava fosse Sinner, proprio lui.
1: È lui.
0: Yannick, che ci fai? Perché ci hai chiamato?
3: Ah, perché sono a Oktoberfest.
0: Anche tu?
3: Sì, avevo sentito che parlate della mia festa italiana preferita e allora ho deciso di chiamarvi, no?
0: Scusa, ma l'Oktoberfest è tedesca, non mica italiana?
3: Ma sì, è lo stesso, no?
0: Come lo stesso?
3: Qua ci sono tanti italiani, veri italiani, come me.
0: Questo sì, è vero, sì, tanti vanno.
3: Sono molto molto contento perché a me piacciono molto specialità italiane come Bavarian Brisel, Schweinebraten, Sauerkraut und Bratwurst.
0: Certo.
3: Sono veramente buonissime.
0: Ma non sono italiane, buone, ma non sono italiane.
3: Scusate solo un attimo, sarò un momento.
0: Sì. Anche ce l'ha.
3: Mami!
0: Sì. Anche lì.
3: Perché tu hai ordinato a me birra analcolica?
0: No.
3: Ich trinke nicht alcoholfrei Bier.
0: Vabbè, ma è impossibile. C'è anche tua mamma all'Oktoberfest, Yannick.
3: Ah, sì, lei è sempre qui, lei viene tutti gli anni, ha sempre viso tutto rosso, no. Perché beve 16 bocali al giorno.
1: Cioè, come 16 bocali al giorno, dai.
3: Ma sì, però siccome lei dice che io sono sempre un piccolo bambino, lei ordina sempre per me birra senza alcohol.
0: E io
3: mi arrabbio.
1: Hai capito.
3: Perché io quando voglio dissetarmi, bevo sempre...
0: No! Ma anche lì!
1: Pubblicità!
3: Killer Kultspiegel Rote Bier, la tipica birra rossa italiana, perfetta per uno che è rosso e italiano come me. Killer Kultspiegel Rote Bier, buonissima, gasatissima, italianissima.
1: Sì.
3: La mia preferita. Possiamo rifarlo?
1: No,
3: riproviamo.
1: No.
0: Grazie.
2: Buon divertimento.
1: Sì.
0: Però adesso mi sorge una domanda spontanea, ma all'Oktoberfest c'è anche la birra analcolica?
1: Ma non lo so, io ho come la sensazione che non ci entri lì, però...
2: Secondo me se la chiedi rischi grosso.
0: Canzone nuova su Radio Monte Carlo di Leon Bridge.

0: Be the One, Dua Lipa su Radio Monte Carlo. C'è fermento stamattina in radio, è già arrivata Rosaria Arenna.
1: Eh sì, è già qui, tutta in nero vestita.
0: Oggi con delle zeppe dico, ma Rosaria, cosa fai tutta così elegante che lunedì? Di solito, diciamolo, Rosaria arriva come la nonna.
2: Grazie, no. Mi cambio con affetto.
1: Cioè, è sempre molto gentile, hai sentito?
2: Ma ha ragione, perché ieri che ero bella per la scala, la barista sotto casa ha detto, non ti ho mai vista così, no. Sei bellissima.
1: Anche la barista si è messa.
0: Diciamoci la verità, la radio possiamo permetterci il lusso di venire un po' così. Oggi tutta in tiro, dico, dove devi andare?
2: No, invece... a mezzogiorno arriva Malika Ayane, quindi volevo dare il meglio di me.
1: Perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour di Malika.
2: Che parte
1: certo.
2: Il primo novembre, quindi, ed è arrivato il nuovo album Cicale.
0: Per noi arrivi tutta così, sì. Per Malika invece... tutta...
2: Mi metto in gingheri.
1: In tiro.
0: Andrea, li mettiti in gingheri anche tu, che tra poco ci sono le ricerche del campus.
3: Sono pronto, sono tutte su Malika Ayane, tra l'altro le ricerche.
0: Tu elegante devi essere, tra poco.
3: Lo sono.
4: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount?
10: Giusti discount.
12: E ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
18: Repower.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
20: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no? Perché?

0: Io per lei una delle tante meravigliose canzoni dedicate all'amore che ci ha regalato Pino Daniele, Radio Monte Carlo, buongiorno, buongiorno.
1: Una canzone col sole dentro, può soltanto un napoletano come Pino Daniele portare. 9.53 qua a Radio Monte Carlo, le ricerche del campus.
2: Un allarme per tutti gli amanti del cioccolato, perché per i problemi climatici, che non sono solo dovuti alla siccità, alle scarse piogge, ma anche a troppe piogge, perché ultimamente nelle zone del cacao, sia l'Ecuador che il Ghana, che anche l'Indonesia, nella stagione piovosa è piovuto parecchio, e questa cosa fa male alla pianta del cacao, che è molto delicata, sai, come quelle piante d'appartamento, la innaffio troppo poco, la innaffio troppo, comunque muore.
1: Lo so bene.
2: E quindi questo potrebbe portare, attenzione, aumento dei prezzi e scarsità dei raccolti, e a noi questo chiaramente non piace. Un'altra cosa che forse farà piacere a qualcuno è un esperimento fatto per ora sui coleotteri, quindi piccoli insettini, che però potrebbe estendersi a qualsiasi mammifero, qualsiasi animale che vive sulla terra. Qual è il principio? Hanno scoperto che questi coleotteri, quanto più partner diversi hanno con cui poi riprodursi, tanto più la prole ha dei geni forti, stabili, che non hanno mutazioni negative, insomma. Come a dire, quelli monogami invece possono avere dei geni che mi si indeboliscono. Questo cosa può voler dire?
0: Scusa, dove vuoi arrivare con questa ricerca? Dimmi tu,
2: Praticamente la poligamia pare essere un fattore anche di successo e di prosecuzione della specie.
1: Molto interessante, caro Stefano. Mi candido per poter fare lo stesso esperimento.
2: Ha puntato un sorriso grosso così, tra l'altro.
1: Se serve fare un esperimento sul genere umano, io.
2: Scienziati, chiamate
0: lenti. Cioè, tu ti presti subito, vero? Beh, immagino.
1: Vabbè, perché porre limiti alla scienza?
0: Beh, certo.
1: Io, se servono cavi.
2: Poi misuriamo i geni, capito?
1: Allora, insomma,
2: facciamo un monogamo, un poligamo, come hanno fatto con gli insetti.
1: Grazie per queste chicche. Siete su Radio Monte Carlo, Aaron Melvin and the Blue Notes.

0: Invece sì, vi dobbiamo lasciare così. Don't leave me this way, cantano Aaron Melvin e Blue Notes. E invece noi sì, ci dobbiamo andare.
1: Noi ce ne dobbiamo andare, grazie a Davide Lentini.
0: Grazie a Monica Sala e ad Andro Mercù.
2: Ah ma se, a un feta se.
3: Ciao Yannick.
1: Ciao Yannick.
2: Cheers. Cheers.
0: Certo, grazie a Mattia in regia, a Monica Torini al centralino, a Federica Pogliani in redazione e a Stefano Andreoli.
3: Polemica che riguarda la scuola, ha proposto un tetto agli studenti stranieri, protestano quelli italiani, il tetto lo vogliamo anche noi perché come sappiamo spesso le nostre scuole il tetto manco ce l'hanno se c'è pericolante.
0: Almeno qualche infiltrazione c'è, ogni tanto qualche goccia d'acqua finisce
3: ecco,
0: pure dentro.
3: Sistemiamo le travi, mi raccomando, infatti. Le tegole, tutto a posto.
1: Vi aspettiamo domani mattina a partire dalle 7 con Bojum Bojur.
0: Pronti Rosaria Renna e Filippo Firli a mezzogiorno con Malika Ayane. Baci!
1: Ciao!
3: Ciao!
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Venini. La stretta di Meloni, tetto al numero di stranieri in classe. Gli italiani non possono sentirsi minoranza, ha detto ieri la Premier annunciando la misura. Dubbi dei presidi per una difficile applicazione. La norma arriverà nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri insieme allo stop al burka a scuola. In Germania AfD non ferma la sua corsa, dopo la Sassonia conquista anche il Mecklenburgo-Pomerania. Debacle della CDU di Merz che per la prima volta resta fuori dal parlamentino. Il cancelliere ammette il disastro ma non molla. A Berlino vince la sinistra radicale Linke con la passionaria Elif Eralp. Trump ha bloccato all'ultimo momento un attacco agli Houthi. La ricostruzione del New York Times, secondo cui il presidente americano aveva deciso di ascoltare le richieste del principe saudita Bin Salman di colpire i ribelli yemeniti, per poi cambiare idea. Le bombe erano già state caricate sugli aerei. Il Giappone si prepara all'arrivo del tifone Dujuan, che si sta dirigendo verso la costa pacifica del paese. Previste raffiche di vento fino a 198 km orari e forti precipitazioni soprattutto nelle aree orientali e centrali. Centinaia di voli cancellati a Tokyo, stop alle ferrovie e agli eventi. Lutto a Hollywood, è morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford. Ancora ignote le cause del decesso. Una carriera da modello, si trovava in una struttura di riabilitazione. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e in passato aveva parlato della dipendenza dalle droghe. Calcio, quinta giornata di Serie A, torna a vincere il Milan 3-0 a Lecce, bene anche la Juventus, vincente 2-0 sull'Atalanta. Crolla invece il Como in casa del Frosinone. Italia schiaccia Sassi agli europei di volley maschile a Torino, 3-0 alla Danimarca. Mercoledì i quarti contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
10: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
11: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lasciali andare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.

Grandi protagonisti nel 2027 con quattro concerti imperdibili, Radio Ufficiale e Radio Monte Carlo con una bellissima iniziativa che vi dà la possibilità di prendere i biglietti in anticipo sul nostro sito radiomontecarlo.net. Quanto parlo? Abbiamo appena cominciato proprio con If You Don't Know Me By Now dei Simply Red.

0: qui, buongiorno,
1: buongiorno.
0: Lunedì. Buongiorno, è stato un fine di settimana abbastanza pem pem per la nostra Rosaria, ma anche una fine di settimana completa con anche la giornata di domenica. Come va? Come stai? Come state, amici?
1: Eccoci, saremo insieme sino alle 13. Oggi verrà a trovarci anche Malika Ayan dopo mezzogiorno per presentarci il suo nuovo album che si chiama Cicale, che non so perché a me fa pensare a Eder Parisi, però non glielo diremo, perché sennò facciamo brutta figura.
0: Ce lo diciamo
1: tra noi. Buongiorno a Luca Onere che è alla console, a Giulio Bartolomei che è ai contenuti in redazione e a Monica Tognini che è al centralino.
0: E allora, siamo pronti per cominciare? Lo facciamo con una ragazza fantastica, la amiamo da sempre, ci riconferma tutte le volte il suo talento.

0: Siena Spyro, dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2, episodio bellissimo. Questa è una colonna sonora davvero fantastica. Con Material Lovers si è aperto anche l'appuntamento di Due Come Noi. Buon lunedì mattina a tutti, buon inizio di settimana anche da parte nostra di Rosaria Arena e di Filippo Firli. Come al solito all'inizio del programma vi diamo qualche piccola anteprima di quello che potrete trovare sui nostri social, e quindi su Facebook, Instagram, LinkedIn, X, me li sono ricordati tutti, anche radiomontecarlo.net,
1: dove per esempio ci sono tutte le info per la pre-sale esclusiva che riguarda le 4 date in luoghi meravigliosi nel 2027 tra giugno e luglio dei Simply Red. Quindi cliccate e trovate tutto quello di cui avete bisogno. C'è ovviamente l'appuntamento lanciato per mezzogiorno con Malika Ayan, che dopo 5 anni ci regala un nuovo album che si chiama Cicale. E poi tra le cose che ricordiamo, beh, questo vorrei dimenticarlo, quando si sono sciolti i REM.
0: Sì, non potevamo crederci, perché Michael Stipe più o meno aveva lanciato dei segnali anche qualche anno prima, diceva che insomma quando finisce il flusso creativo è bene fermarsi, e poi la data è proprio esattamente questa, l'annuncio ufficiale dello scioglimento di Rapid Eyes Movement, REM.
1: 21 settembre 2011. Nel 1972 invece, in questa data, nasceva la metà degli Oasis, uno dei fratelli Gallagher, Liam. Mentre c'è in corso la lotteria dei biglietti per quanto riguarda i loro concerti romani proprio nel 2027, facciamo gli auguri a Liam e li ascoltiamo con una delle cose più belle della loro carriera.
0: Eh sì, meravigliosi, eccoli gli Oasis su Radio Monte Carlo.

0: L'abbiamo cantata tutti qui in diretta su Radio Monte Carlo e sono sicura che anche voi vi siete accodati a Cesare Cremonini e a questa straordinaria marmellata numero 25.
1: Ma i brividini vi promettiamo che non sono ancora finiti, perché tra poco arriva un flashback degli anni 80 che, wow, vi farà dire esattamente questo. Tra poco, in arrivo, su Radio Monte Carlo.
2: Due come noi.
3: Radio Monte Carlo è radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagoniste. Ascolta con attenzione Radio Monte Carlo e partecipa agli eventi più esclusivi in programma al Teatro Regio di Parma.
4: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
19: Dici che lo conosco?
20: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
20: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
20: Esatto.
19: Il crudo.
20: E allora non lo crudo. E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
21: Piacere, prosciutto di Parma.
22: Riconosci questo ticchettio?

0: Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Factory, eccoli qua, Feels Like Heaven, bellissima, negli anni 80 ha fatto sfracelli, c'erano loro in quel periodo stesso, gli Psychedelic Furs, ed erano uno proprio dei colossi di quel periodo, di quell'estate dell'85.
1: Fino a domenica Radio Monte Carlo ha seguito la Milano Beauty Week come radio ufficiale, oggi usciranno i numeri di quella che comunque già si è presentata come una stagione davvero incredibile con record su record. E ieri sera al Teatro alla Scala c'è

0: stata una degna conclusione per una settimana di eventi imperdibili. Il concerto Essenza di bellezza.
1: Sì, l'evento ha celebrato proprio la connessione molto bella tra musica e profumi, no? Queste intese che entrambi sono comunque linguaggi espressivi, se ci pensiamo, un profumo determina una sensazione, la musica ne fa un altro, cioè evocano emozioni e anche memoria.
0: È stata sicuramente una serata da incorniciare, c'era il maestro Sascha Goetzel, i cantanti solisti e l'orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala, e hanno interpretato alcuni dei capolavori più celebri del repertorio lirico e sinfonico, da Rossini a Verdi a Puccini. Un incanto davvero, è stato bellissimo partecipare. Io sono andata con Isabella Eliodori, poi c'era anche Monica Sala, il nostro
1: Eravate
0: direttore.
1: Bellissime.
0: Grazie Stefano Bragatto, e poi c'erano gli ascoltatori invitati che sono riusciti a vincere, per esempio Francesco da Venezia, era la sua prima volta alla Scala, ho raccolto la sua emozione e la sua felicità, tra l'altro ha giocato con noi, Filippo.
1: Bellissimo. grazie.
0: E ha portato una sua amica, ha regalato questa esperienza a una sua amica, era la prima volta alla Scala per tutti e due, quindi ho vissuto con loro un po' questa emozione incredibile. È stato come al solito un grande piacere essere a fianco della Milano Beauty Week, porto a tutta la squadra che ha lavorato i ringraziamenti di Ambra Martone, la vicepresidente, di Benedetto Lovino che è il presidente di Cosmetica Italia, erano tutti entusiasti del nostro lavoro e noi lo siamo del loro.
1: Bello, alla prossima edizione.

0: In forma strepitosa, vocalmente, fisicamente ed emotivamente, Elisa su Radio Monte Carlo, la sua Stay.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Groenlandia e Antartide hanno perso più di 12.000 miliardi di tonnellate di ghiaccio dal 1979, facendo salire il livello globale del mare di circa 3,2 centimetri. Secondo un importante studio scientifico, i ricercatori hanno rilevato che la perdita di ghiaccio è accelerata negli ultimi decenni, soprattutto dagli anni 90. La maggior parte di questa perdita è legata alle temperature più calde degli oceani, che spingono i ghiacciai a riversare più ghiaccio in mare.
0: Lo studio combina osservazioni satellitari che coprono oltre 4 decenni. I dati mostrano che le calotte di ghiaccio sono rimaste relativamente stabili negli anni 70-80 fino ai primi anni 90. Successivamente la perdita di ghiaccio è aumentata, con la massima accelerazione registrata nel corso degli anni 2010.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di radiomontecarlo.net.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Verde. Rosa. Arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
9: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
8: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
14: Niente.
13: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1.03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Mario Pionde torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
18: Meraviglia di pubblico, grazie!
17: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
19: Così questa è la nuova Volvo X60.
20: Che ne dici? 100% elettrica.
19: Bellissima, ma giusto un limite.
20: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
19: È vero, ma il prezzo?
20: Come la tua ibrida.
19: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
20: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
19: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Battisti su Radio Monte Carlo, la sua Nessun Dolore. Questa è Due Come Noi, Rosaria Renna e Filippo Firli con voi fino a l'una.
1: E stiamo per ascoltare l'incontro musicale tra Bruno Mars e Karol G, una ballad di quelle che ti colpisce direttamente al cuore. A proposito di Karol G, tra i suoi, nel suo corpo di ballo c'è l'unico ballerino italiano che si chiama Antonio Spinelli, che tocca dire è un veterano, nel senso che è stato anche grande protagonista dell'Halftime Show di Bad Bunny, quindi diciamo che di palcoscenici importanti se ne intende. Ha lavorato anche con Rosalia, con Dua Lipa, con Beyoncé, però sicuramente il tour in giro per il mondo con Karol G, tra l'altro è ancora in giro con lei, gli sta regalando, dice, un'esperienza, un viaggio a dir poco entusiasmante.
0: No, voi calcolate che, come diceva Rosaria, Beyoncé, Rosalia, Dua Lipa, Bad Bunny sono veramente gli artisti più amati sulla faccia della terra. Pensate anche l'impegno, ma anche dal punto di vista degli emolumenti, quello che possa rappresentare per avere nel curriculum, no, questo nome qua. Per esempio, ha raccontato che ballare con Beyoncé è stato un sogno, sembrava impossibile, lui ci è riuscito, anche Giuseppe Gioffre, no, che peraltro
1: prima di loro Luca Tommasini, che abbiamo una bella tradizione di ballerini italiani nel mondo. Lui è felice perché viaggia, visita nuovi paesi, conosce culture diverse e per lui è un sogno che si realizza. Allora immaginiamo Antonio Spinelli che balla mentre Karol G e Bruno Mars cantano Still su Radio Monte Carlo.

0: letteralmente volata la prima ora con Filippo Firli e Rosaria Renna in attesa a mezzogiorno dell'arrivo della splendida Malika Ayane.
1: Ma ti fermi ancora, no? Fino a luna?
0: Beh sì, certo. Subito TGCom 24.
1: Ok.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Mattia Venini. Trump ha bloccato all'ultimo un attacco agli Houthi, la ricostruzione del New York Times. Il presidente americano aveva deciso di ascoltare le richieste del principe saudita Bin Salman di colpire i ribelli yemeniti per poi cambiare idea. Qatar al lavoro per rilanciare il dialogo tra Teheran e Washington. Il partito di Putin, Russia Unita, stravince ancora le elezioni della Duma, vicino al 50% delle preferenze. Lo zar si aggiudica i 2/3 della Camera Bassa. In Germania, AfD prima nel Land del Mecklenburgo-Pomerania. Debacle della CDU di Merz, che però non molla. Berlino alla sinistra radicale Linke con Elif Eralp. La stretta di Meloni, tetto al numero di stranieri in classe. Gli italiani non possono sentirsi minoranza, ha detto ieri la Premier annunciando la misura. La segretaria PD Schlein la accusa di voler inseguire Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri insieme allo stop al burka a scuola. Confessa, non doveva sparare. Il camionista 35enne che ieri ha aperto il fuoco contro uno dei ladri che si era intrufolato nella sua proprietà, uccidendolo. Ho sparato nel buio, non vedevo nulla, ha raccontato. Indagato a piede libero e accusato di omicidio. Va in carcere Mario Adinolfi, ai domiciliari da luglio, accusato di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali, usava i social in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma. Calcio, quinta giornata di Serie A, torna a vincere il Milan 3-0 a Lecce. Bene anche la Juventus, vincente 2-0 sull'Atalanta. Crolla invece il Como in casa del Frosinone. Ora la pausa per le partite della nazionale. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
15: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Ah! Il serrasto frizzate in colla! Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
17: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
18: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: originale di Edith Piaf era molto sussurrata, lei l'ha trasformata in qualcosa di veramente molto sfrontato e sensuale, molto bella, la Vie en Rose versione Grace Jones. Dopo le ultime notizie qui su Radio Monte Carlo, i suoi occhiali da sole nero, nonostante raccontasse di una vita rosa, non l'hanno mai abbandonata. Grace Jones è uno dei personaggi più amati da noi di Radio Monte Carlo.
1: Ancora buongiorno a tutti in questo lunedì mattina che più tardi ci vedrà protagonisti con Malika Ayane, che viene a presentarci il suo nuovo album Cicale. Malika che al momento ha base soprattutto a Berlino, città che è stata conquistata l'altra sera da Gianna Nannini in un anfiteatro nel bosco, ha aperto la tournée che celebra i suoi 50 anni sul palco.
0: Con un'orchestra sinfonica molto bella, quella di Praga, in una serie di numeri veramente pieni di potenza, di energia, è stata acclamata da tutti, nel senso che nessuno sui giornali il giorno dopo ha parlato male, hanno soltanto speso per parole veramente molto molto belle. C'era una scaletta molto ricca di successi, da Bello Impossibile, che i tedeschi amano molto, Meravigliosa Creatura, Aria, e poi omaggi a Domenico Modugno con Volare, e anche una versione di Ragazzo dell'Europa o Soldato Innamorato, cioè immaginate no, i
1: seduta
0: vari
1: al pianoforte
0: diversi,
1: ha regalato una serata indimenticabile, come hanno titolato molti giornali berlinesi, e alla fine in ovazione questa marea di tedeschi venuti da tutta la Germania per ascoltarla hanno cantato Un'estate italiana, la canzone dei mondiali del 90 che in realtà porta fortuna alla nazionale tedesca, e quindi anche per quello sono particolarmente legati ed erano particolarmente felici di celebrare con la Gianna questi 50 anni incredibili sul palco che la porteranno in giro per tutta l'Europa.
0: 5 decadi di attività, ma ci pensate, cioè continua ad impostare i live come se fosse una ragazzina di 20 anni, ma lo è dentro e anche di fuori.
1: Davvero, forma strepitosa per Gianna Nannini, questo è il suo nuovo singolo che si chiama Meraviglioso Errore.

0: Ha scritto come penna, come testa, come cuore le canzoni più belle di Adele, una voce bellissima, quella di Ryan Tedder di One Republic, su Radio Monte Carlo con Rosario Renna e con Filippo Firli, due come noi. Di solito diamo sempre di lunedì uno sguardo a quello che è successo al cinema, a quante poltrone sono state occupate nel nostro paese davanti al grande schermo.
1: E soprattutto i film che abbiamo scelto. Al primo posto c'è Resident Evil, quasi 1,5 milioni di euro di incasso. Al secondo l'edizione dei 20 anni di Cars, motori ruggenti, che sfiora il milione. E poi al terzo posto c'è la drama e commedia di Invite, Il piacere tutto nostro di Olivia Wilde, con un quartetto di attori incredibili, tra cui anche Penelope Cruz. Mi spiace, Filippo e amici all'ascolto, che Venezia non sia così incisiva, soprattutto per i film italiani, perché l'unico che è in top 10 è Serpenti di Roberto De Paulis, quello con Lagolino, Borghi, Pietro Castellitto.
0: Non c'è nemmeno I figli della scimmia?
1: È all'11esimo.
0: Ah, ok, quindi stiamo lì.
1: È proprio fuori, quindi il desiderio è che invece sosteniamo il bel cinema italiano, per esempio I figli della scimmia, che ha preso 2 premi nella sezione Orizzonti, l'interpretazione di Riccardo Scamarcio e la sceneggiatura del regista anche Tommaso Landucci. Quindi direi che si può fare meglio, possiamo scegliere e sostenere un po' di più il bel cinema italiano. E poi anche Ritorno a Buenos Aires di Bechis, che è 13esimo, quindi Venezia rimane
0: quello
1: un
0: con
1: po'
0: Giannini.
1: Quello con Adriano Giannini, che era in odore di Coppa Volpi. Poi c'era il film che vedeva protagonista John Malkovich, diciamo che è stato un po' un premio inevitabile, però se l'è giocata.
0: Si dice che ogni piccolo film, piccolo grande film nel nostro paese, soprattutto per la bellezza poi di essere selezionata alla Mostra del Cinema di Venezia, sia un piccolo grande miracolo. Quindi diamo fiducia al nostro cinema e andiamo a vivere le storie che ci raccontano i nostri protagonisti, che sono sempre super pieni di talento, e non solo i blockbuster americani, che hanno una loro storia, una loro vita, ma insomma un po' più di tifo per l'Italia credo che ci stia, no?

0: Ormai sempre più lanciato tra serie TV e cinema, Ricky Martin, grandissimo, di She's All I Ever Had, Lei è tutto quello che avrei sempre voluto, canzone dedicata alla sua orsacchiotta, scritta da Hans Cada, che è un grandissimo personaggio che insomma ha collaborato con chiunque, da che ne so, Jennifer Lopez, Gloria Estefan, ha scritto per cose bellissime, quello di Just Another Day, che spesso passiamo anche su Radio Monte Carlo. Amici, ancora qui, a tra poco. Due come noi, due
1: come noi. Radio Monte Carlo ti porta la mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: eni.it.
1: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte. Sempioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte.

0: quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
1: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo?
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
7: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Girl, quella cantata da Billy Joel su Radio Monte Carlo alle 11.29 con i vostri messaggi al 342 41 41 762. Riccardo da Perugia che dice: ma non possono far uscire i film a ottobre perché fa caldo. E vabbè, magari c'è l'aria condizionata e anche un momento di freschezza. Grazie Elisa che dice che è tra pensieri aggrovigliati e qualche pausa ci porta sempre con lei. Un abbraccio a Maria da Tripalda, siamo in provincia di Avellino. Oggi è il suo anniversario di matrimonio, 30 anni di amore, vita meravigliosa. Non è dato sapere lui chi è. Lui
1: auguri,
0: chi è? Come auguri. Mai lo hai portato con te? Auguri a tutti e due, però.
1: Magari è da sola, no? Cioè si è sposata
0: con se stessa. Con a volte stessa. Sai, potrebbe essere la soluzione di tante cose.
1: No, scherzi. Salutaci anche
0: un
1: lui.
0: Un abbraccio a te e a lui, insomma, e complimenti per questa vita comune insieme. I complimenti oggi, Filippo, vanno anche a questo signore di 101 anni che ancora va al lavoro. È il presidente di questa ditta di Monza che si chiama Elesa, che fattura 245 milioni, è presente in 60 paesi, è stata fondata da suo padre nel 41, produce macchinari dalla nautica all'industria alimentare fino al settore medicale e tessile, ma colpisce che vada ancora al lavoro tutti i giorni a 101 anni.
1: Si è diplomato durante lo sbarco alleato, questo per darvi proprio esatto qualche indicazione in più. Si è laureato al Politecnico di Milano e non va in pensione perché ogni mattina, come diceva Rosaria, e anche di pomeriggio va in ufficio e esamina, lavora con un team di 5 ingegneri di ricerca, sviluppo e design, analizzando tutti i dati della sua grande azienda. È stata fondata nel 41, fattura delle cifre astronomiche, per darvi qualche idea, 245 milioni di euro,
0: sì, sì.
1: Opera in 60 paesi e produce componenti, come diceva Rosaria, meccanici e industriali.
0: È vero, toccherebbe chiedere il parere ai figli, Carlo e Andrea, con cui lavora ogni giorno in ditta, anche perché dice di non essere mai contento per natura. È una cosa che ha imparato dai giapponesi, non è mai soddisfatto, quindi sarà anche uno bello precisino. Continua a disegnare a mano, non gli piace usare il computer, però dice: uso il tablet, faccio le call, le telefonate di lavoro,
1: sì,
0: senza bisogno di aiuto, e ci tiene insomma a sottolinearlo. Però ci colpisce il fatto che a un'età in cui molti sono già in pensione da tanto o comunque si dedicano magari agli affetti e alla vita privata, personale, lui abbia ancora voglia tutti i giorni di andare in azienda e di dire la sua.
1: Una veramente una grande lezione di umiltà e di eleganza di altri tempi, e comunque voglia ancora di seguire il suo progetto, no? la sua vita dal punto di vista professionale. Cioè, questo ha 101 anni, gestisce 5 ingegneri mattina e pomeriggio, capito?
0: Complimenti, un abbraccio
1: sì,
0: da parte nostra. Su Radio Monte Carlo, Charlie Puth che incontra Coco Jones per questa Sideways.

0: Ne escono in poche sale per pochi giorni e quindi è difficile anche beccarli. Ci sono una serie di problemi strutturali, bisognerebbe risolverli per aiutare anche il nostro grande cinema. Janet Jackson, All For You su Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Tamara Donà. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su Mobile.it.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
18: Prossimamente live, in concerto.
19: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecile. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
18: Infolani, bluenotemilano.com.
20: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: L'uomo che riesce, meraviglioso, che riesce a rendere poetica anche una rottura devastante, che classe, grandissima, la canzone di Samuele Bersani di Spaccacuori, nel mattino di Due Come Noi, siamo Rosaria Renna e Filippo Firli, fra un po' viene a trovarci una bionda super esplosiva, con noi sarà Malika Ayam per presentare il suo nuovo album che si chiama Cicale.
1: Che bello, siamo felici anche di seguirla poi nel tour teatrale che partirà il 1° novembre da Fermo e la porterà veramente in giro per il nostro paese. Siamo felici di essere al suo fianco. Avrete notato che in molte situazioni vengono utilizzati i droni per fare degli spettacoli meravigliosi, per esempio l'annuncio delle date italiane degli Oasis sullo Stadio Olimpico a Roma è stato fatto con i droni, oppure l'anno scorso ci fu uno spettacolo meraviglioso su San Pietro,
0: sì.
1: Ma effettivamente si tende ad utilizzarli, per fortuna, anche per gli spettacoli e per momenti bellissimi. Ho scoperto, caro Filippo, cari amici all'ascolto, che esiste il campionato professionistico italiano drone racing e non lo sapevo, non mi avevano avvisato.
0: E attenzione, perché la 24enne leccese Luisa Rizzo ha trionfato proprio a Roma in questa quarta tappa del campionato di drone racing, di appunto questo tipo di specialità. Ha conquistato il primato nella classifica generale all'ippodromo di Tor di Valle, quindi qua poco distante da dove ci ritroviamo noi.
1: Tor di Quinto,
0: non di Valle. E ha dato prova di una maestria eccellente, ha proprio dominato le gare su tante traiettorie che devono essere, lo sapete, no? Millimetriche, velocità vertiginose, addirittura persino, perché c'è una giuria che deve stabilire i centimetri di distanza l'uno all'altro.
1: Hanno partecipato in 40, 16 piloti civili, 18 piloti militari, di fronte a un pubblico che era col naso all'insù ed era effettivamente estasiato. E va bene, cose nuove che si scoprono anche ascoltando la vostra radio preferita, che a quest'ora della mattina, quando mancano 10 minuti circa, mezzogiorno, vi fa ascoltare anche Somber di Potential.

0: pochissimo con noi Malika Yan.
1: Vi aspettiamo adesso le ultime notizie di TGCom 24, tra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Mario Adinolfi ha usato ripetutamente i social mentre era ai domiciliari, per questo ora andrà in carcere. La nuova misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Adinolfi era agli arresti da luglio per l'accusa di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Gli italiani non possono sentirsi in minoranza, così ieri la Premier Meloni annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi. La segretaria Dem Schlein accusa in seguito Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. In Germania crisi nera per la sede U di Merz. In Pomerania è fuori dal Parlamento locale. Trionfa l'AfD, ma a governare saranno probabilmente i socialdemocratici, secondi e più capaci di formare coalizioni. Anche a Berlino il partito del cancelliere sconfitto, vince la sinistra radicale di Linke. Ancora morti sul lavoro in Italia. A Sant'Arcangelo nel Potentino un operaio 60enne è deceduto in un'area industriale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Nel Parmense invece un 51enne è rimasto ucciso in una cava di sabbia mentre era impegnato accanto a una tramoggia. Lutto a Hollywood, morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford. Dopo una carriera da modello era in una struttura di riabilitazione. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e in passato aveva ammesso una dipendenza dalle droghe. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente della settimana scorsa a Milano in cui sono rimaste ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale era risultato subito positivo all'alcol, portando gli agenti di polizia a ritirargli la patente. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Annie Lennox di No More I Love Yous in due come noi qui su Radio Monte Carlo, e da stamattina alle 10, ma lo sapete perché ve ne abbiamo anche parlato nei giorni precedenti, che non vedevamo l'ora di ritrovare, ascoltare e sentire la voce meravigliosa di questa bellissima bionda che è Malika Ayan. Ciao Malika.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Bellissima, con delle scarpe fantastiche. Grazie. Tutta di jeans, vestita, poi vedrete il video.
1: Sì,
2: su
1: mi
2: Radio
1: sento
2: Monte
1: molto
2: Carlo.
1: Robert Redford stamattina.
2: Senti, ma abbiamo scoperto che ieri sera ci siamo sfiorate senza incontrarci alla Scala di Milano, perché anche tu eri ospite del concerto finale per la Milano Beauty Week, perché sei amica
1: Del direttore d'orchestra di Sasha Gozel, che è peraltro il marito di una delle mie migliori amiche, e lui è un direttore fantastico.
2: Beh, poi la Scala è un po' casa tua, perché sappiamo che tutto è nato lì, no?
1: Ma infatti è proprio bello, secondo me ti accorgi dei posti, di quanto sono familiari quando arrivi in ritardo come me ieri sera, perché ho corso dalla stazione, e sapere esattamente dove muoverti è uno di quei momenti che ti fa appunto sentire di casa.
2: Capite, Malika Ayan è di casa alla Scala, perché ha cominciato lì, e tutto questo percorso meraviglioso tra teatro, concerti, dischi, la porta oggi a presentarci il suo nuovo album che si chiama Cicale ed è bellissimo.
0: Grazie. Chi l'ha pensata la copertina? Rosaria, ce la racconti? Tu hai l'LP davanti, proprio l'album, no?
2: Beh, c'è questa bionda strepitosa, di nero vestita con taccata. Ed è questo colore
0: albicocca,
2: un po' tramonto, un po' alba, per il canto delle cicale.
1: Secondo me entrambe le cose, un po' come quando al cinema, no, si fa l'effetto giorno, e non sai mai se l'hanno girato di giorno o di notte, possiamo renderlo ambivalente.
2: Quindi vale, è un compendio di lavoro degli ultimi 5 anni.
1: Esatto.
2: In cui non sei stata proprio con le mani in mano, perché hai fatto Cats, Brokeback Mountain a teatro. E
1: sì, quindi... sì, e poi la radio e i tour, poi ho scritto il libro di racconti, però sì, diciamo che è stato proprio bello, perché ho trattato la musica come un'amatrice, no? Quindi come un hobbista, quindi con tutto l'amore puro che dai alle cose quando il tempo te lo ritagli per farlo, no?
0: Amiamo proprio questo di te, il fatto che tu sia pura, nel senso che, cioè, non hai necessità di uscire per forza ogni estate con un singolo, capito? Cioè, ci hai regalato Animali Notturni e tutte le altre cose che escono da Cicale, con una naturalezza che è proprio la tua cifra stilistica.
1: Ma ti ringrazio tanto. Prego, è stato proprio un pensiero, cioè è stato tutto molto ragionato. Chiedevi della copertina, l'ha scattata un mio carissimo amico che si chiama Davide Edoardo, ma che ha deciso di fare il fotografo tipo 2 anni fa, uno di quelli che ha dato la svolta alla sua
2: vita.
1: E il fatto di avere le idee chiare, di essermi presa tempo, ha fatto sì che potessi spiegare bene a tutte le persone che hanno lavorato con me dove volevo andare e arrivarci bene. Quindi possiamo proprio dire che questo è un distillato di Malika. Infatti nel posterino dentro l'LP ci sono tutte le altre foto che erano candidate per la cover, ma che poi non abbiamo usato, cioè, quindi per la prima
2: volta non ce l'hanno fatta, ma sono belle.
1: Esatto. Esattamente. Per la prima volta non ho avuto, sai, il fastidio cronico di vedermi fotografata, che è una cosa che io non ho mai vissuto particolarmente bene. E qua, cioè, non in questo sembro Garfield, secondo me.
2: Ma sei bellissima.
1: Che è questa qua, l'atteggiamento Garfield proprio tipo.
2: E anche un po' colazione da Tiffany in biondo.
1: Ah, sì.
2: Distillato di Malika Ayan su Radio Monte Carlo. Questa è Animali Notturni.

0: Era Animali Notturni con Pacifico Malika Ayan qui su Radio Monte Carlo per presentare il suo e il nostro anche Cicale, il suo album. Senti, di notte tutti i trucchi si sgretolano, si decompongono e tu hai centrato proprio l'obiettivo in questa canzone.
1: Beh sì. Cioè si sgretolano proprio perché comunque puoi diventare un'altra cosa, no? Io penso, l'ultima volta che sono andata a ballare mi sono fatta fare un mantello di tulle di 4 metri pieno di ricami.
2: Beh, comodo soprattutto, no?
1: Esatto. Però fai un ingresso incredibile, no? È colpa di Bianca Jagger che ci ha viziato con il cavallo, esatto. Quindi
2: allo studio 54.
1: Per cui paradossalmente uno toglie le maschere mettendo, no, tutto quello che può essere un'espressione di sé. A me piace, è anche una metafora di insomma della vita, di come sì, approcciato.
0: Le migliori folgorazioni vengono sempre di notte, no?
1: Sì. O alle albe. Io penso che le albe abbiano anche una cosa, un'energia strana. Immagino. Come se ci fosse una porta per andare in un'altra dimensione, che se la apri può succedere di tutto, se non la apri puoi andare avanti sereno e ragionare sulle
2: in
1: cose.
2: In questi 5 anni, musica, tour, teatrali, libri da scrivere, ma anche quanti traslochi hai fatto, quante città hai girato, soprattutto perché lo hai fatto, ragazza nostra?
1: Ma perché allora io ho ancora questa ingenua convinzione che fare dei piani serva. Perché ogni volta che ho fatto un piano poi è successo qualcosa di sorprendente nella vita, per cui ho dovuto smantellare tutte le mie convinzioni. E devo dire che da una parte è stato bellissimo, perché vuol dire che ancora ci possiamo sempre sorprendere, ed in positivo, cioè mi piace portare sempre questo, cioè in un momento tremendo del mondo, il fatto che la vita ci possa dare delle carezze, se noi siamo attenti a coglierle, è stupendo. La parte complicata di tutti questi traslochi è che quando mi serve un paio di scarpe, sistematicamente sono
0: in un'altra città, in un altro armadio.
1: E quindi devo tornare
2: creativa. Sono a Parigi.
1: Esattamente, proprio questa cosa. Quindi, anche perché inizialmente le avevo divise con una saggezza clamorosa, ovvero le scarpe con il tacco sottile, a Roma no, perché ci sono i San Pietrini.
2: Scusate, queste cose che le donne sanno.
1: Poi però invece ti accorgi che c'è il Gala X e che quindi serviva proprio quella scarpa lì. Quindi vabbè, al di là del, diciamo, ci sono pezzi di Malika ovunque, quindi tutti questi traslochi sono serviti soltanto a spargermi in giro
2: come per se il mondo. Adesso sei a Berlino da qualche...
1: Sono tra Berlino e Roma. E chiaramente noi poi siamo a Milano perché il lavoro porta spesso a Milano, e quindi non è cambiato niente, abbiamo cambiato soltanto le armadiature, e va bene così.
2: Ma la cifra stilistica, come dicono quelli che parlano bene di Malika Ayan, rimane anche per la prossima canzone che fa parte di Cicale, il tuo nuovo album, che si chiama Detto tra noi. Vuoi presentarla agli ascoltatori di Radio Monte Carlo?
1: Ah beh, è una canzone che io amo moltissimo, è la prima in assoluto che è stata scritta per questo lavoro, in una giornata freddissima di Parigi di ormai 4 anni fa, insieme a Pacifico e Andrea Bonomo. Ed è il vestito di paillette quando tornate a casa la mattina dopo aver ballato tutta la notte. O anche il mare, quello grigio dell'inverno. Insomma, è tutta questa cosa di calore in un momento in cui si suppone che ci sia freddo e buio. Insomma, è una malicata, mettiamola così. Detto tra noi, su Radio Monte Carlo.

0: La bellezza di avere con noi Malik Ayan e di ascoltare le canzoni di Cicale, il suo nuovo album, il suo nuovo lavoro.
1: Questa è la nostra sigla, detto tra noi.
0: Esatto, detto tra noi, che è un mix meraviglioso di melanconia, di malinconia, di consapevolezza attraverso delle immagini, insomma, che sono il mare d'inverno, le luci o le paillette, e quindi però la mattina ti svegli ma guardi con fiducia, senza troppe aspettative a quello che succederà.
1: Lei,
0: no?
1: Si ritrova, sì, signora Ayan, in, sì, questa definizione?
0: Sì, si sdrai sul lettino.
2: Sì, sì, sì, devo dire proprio di sì. Sempre di più, tra l'altro. Cioè, ho grandi speranze per ogni cosa. Mi ci impegno come se fosse la cosa più importante del mondo. Con misura, naturalmente. Mm-hmm. Però non vado a scomodare l'aspettativa. Penso che sia questa la grande... Esatto, e quindi la grande conquista di... riuscire veramente a godersi il momento,
0: sapere chi sia con leggerezza.
2: Esatto, cioè, anche se ci sono cose profondissime, perché poi il concetto di, certo, di leggerezza a volte mi viene un po' svalutato quando mi dicono ma vogliamo essere leggeri, no, quello è superficiale, cioè non parlare delle cose, ecco, così come la libertà e la consapevolezza di tutti quelli che sono i doveri, l'esistenza degli altri, eccetera eccetera, uguale la leggerezza richiede una conoscenza di tutto quello che ci può ammorbare, far soffrire, eccetera eccetera. Se nonostante la conoscenza di tutto, certo, riesci a farti una risata, secondo me apriamo lo champagne, anche se sono anche se è mezzogiorno. Beh, anche vinto il Milan, ragazzi, cioè, mi dopo settimane di fatica mi sembra
1: bene. Allora brindiamo idealmente con Malik Ayan qui su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo è radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagoniste. Ascolta con attenzione Radio Monte Carlo e partecipa agli eventi più esclusivi in programma al Teatro Regio di Parma.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
10: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
13: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
12: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.000. TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.150.

0: il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine su

0: Parlavamo di abiti di paillette, di notti che finiscono nelle canzoni con Malika Ayane, e questa era proprio una festa, Wake Me Up Before You Go Go con Wham. Su Radio Monte Carlo stiamo conoscendo le nuove canzoni di Cicale, l'album di Malika Ayane con cui abbiamo un appuntamento a partire da novembre, vero caro Filippo Firli?
1: Certamente sì, nei principali teatri italiani dal 1 novembre a fermo, il 3 novembre sarà proprio qui a Roma, il 4 a Firenze, il 10 a Milano, tutte le date le trovate ovunque, anche su Radio
0: Montecarlo.net.
1: I biglietti per il tour nei teatri sono già disponibili e non vediamo l'ora di vederti.
2: Anch'io non vedo l'ora di iniziare. Poi mi piace che siamo compagnoni. Sì, mi sembra molto giusto.
0: Ho letto che hai pensato a qualcosa di intimo, ovviamente già il teatro ti porta a un rapporto più personale con i tuoi fan, i tuoi follower, per usare un termine moderno, però anche la struttura è all'osso, giusto?
2: Sì, è molto essenziale più che intimo, nel senso che ho scelto quattro musicisti che sembrano almeno il doppio, nel senso che sono molto talentuosi, ma soprattutto sono in grado di passare veramente dal concetto della strumentazione acustica a quello che va più nel profondo, che sviluppa molto con l'elettronica, che era dentro l'ingegneria, tutte cose che io non posso capire. Io schiaccio un pedale e moltiplico le maliche al massimo. Ho studiato violoncello barocco, lo sapete, no? Cioè non... Però è molto affascinante il fatto che la stessa persona possa. L'altro giorno abbiamo fatto uno showcase e abbiamo usato uno scatolone al posto della cassa della batteria perché era appunto una cosa super intima. E quindi possiamo passare da quello a tutta una serie di suoni che non esistono in natura, che sono super elettronici, ma comunque suonati sempre live, quindi anche una scelta di synth, per cui sarà molto interessante vedere quanto il muro di suono generato comunque da poche persone e ecco, visto che il disco è stato accolto così bene, anzi ringrazio tutti perché
0: tante recensioni bellissime,
2: tutto stupendo, non è uscito un articolo brutto e io sono felicissima di questo, anche un po' incredula, di solito dico sempre a mia figlia che forse che sai quando dici sto per morire, quindi vogliono rendere le ultime settimane
0: piacevoli.
2: Invece incredibilmente
1: ancora
2: sì ragazzi, io vorrei fare la gramigna, rimanere più tempo possibile.
0: Poi cos'è il tuo sogno? Diventare una vecchia,
2: la vecchia pazza del
0: quella
2: quella che va in viaggio e dice poi c'era questa signora anziana pazza e qui vorrei essere proprio quella lì che fa amicizia con tutti i turisti che arrivano in vacanza. E quindi ecco, Cicale è stato accolto molto bene, io voglio portarlo nei teatri con più amore possibile, l'avrei fatto comunque, ma questo mi dà uno stimolo infinito.
0: In più naturalmente sarà un piacere stare
1: ti
0: in
1: ringraziamo quelle... proprio per la qualità, per quello che sei, per come riesci a raccontare, per tutte le emozioni che singolo dopo singolo ogni volta ci trasmetti. Grazie.
0: Sei veramente un fenomeno della natura, anche perché prima di questo tour stai facendo gli in-store tour, ma cioè ti portano a braccia praticamente,
2: città. Sì, proprio mi lanciano dentro e poi vengono a recuperarmi se mi perdo.
1: Dopodomani sarai a Roma.
2: Domani andiamo in Puglia, a Molfetta.
0: Sì,
2: e poi c'è Roma, poi Pescara,
0: Città Sant'Angelo, Perugia, Piacenza, Solengo, Roncadelle, Genova.
2: Esatto, che sono tutti posti che ho scoperto che sono estremamente centrali per le città, ma che sono in grado di accogliere più persone. Quindi io vi aspetto e poi ci prendiamo un bubble tea quando finisce.
0: Anche una moca, visto che pare sia essenziale negli studi di registrazione.
2: È presente quando te ne accorgi a posteriori che andare a... Cioè un disco che è stato scritto in un sacco di case alla fine, perché molti artisti vivono dove lavorano. Proprio veramente non è
0: chi fa il caffè migliore allora? Scusa,
2: Qui sono un po' una giuria truccata, però visto che ci ho passato metà della mia vita musicale, perché sono 10 anni che lavoriamo nello studio di Parigi con Pacifico, penso che quella moca sia sempre la stessa da 10 anni e si sa che la moca più invecchia
0: è più
2: il caffè
0: buona.
2: È buono,
0: quindi il prossimo obiettivo di tutti noi è
2: rubare la moca di Cacini,
0: farci invitare a casa di Pacifico a Parigi per prendere un caffè magari con Malika Ayane. Grazie di esistere,
1: grazie Malika,
2: grazie a tutti,
1: baci,
2: ciao.
1: Grazie, ciao.

0: meravigliosamente intensa su Radio Monte Carlo sino alle 13 ancora con Filippo e Rosaria. Due come noi, due come
1: noi, due come noi. Dalle 13 non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Vendi si ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
11: Wow.
10: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it.

0: www.fileni.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Mario Biondi torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera. Dal 1 novembre nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
4: Meraviglia di pubblico, grazie!
3: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Stay Just a Little Bit Longer, grandissimo Jackson Browne, come tutta la musica che ascoltate dalla mattina alla sera e anche di notte qui su Radio Monte Carlo, musica di gran classe. Siamo inondati da messaggi di tantissime persone, i nostri ascoltatori innamorati di Malika Ayan, di quello che rappresenta, di quello che riesce a fare tutte le volte, e convincendo tutti con una grazia che è veramente unica, solo lei.
1: E potremmo effettivamente dedicare a lei questo Resta Ancora un pochino di più, perché sarebbe stato bellissimo averla per tutta la giornata. Ce lo fissiamo come appuntamento. Vero. Prossimamente. Grazie per i vostri messaggi al 342-41-41-762. Lì abbiamo fatti leggere a Malika, che se ne va davvero con il cuore gonfio di amore. Grazie, grazie, grazie. Il ritorno di Miley Cyrus a metà tra... Giuro che quando ho visto il video ho detto è Lady Gaga, è anche un po' Madonna, però con una sua identità, o comunque la costruzione di un'identità nel corso dei mesi. La riascoltiamo su Radio Monte Carlo con la sua Flowers. We were good.

0: Mattinata davvero intensa che abbiamo vissuto insieme, grazie da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna, che vi aspettano domani a partire dalle 10 su Radio Monte Carlo.
1: Sì, e quindi ringraziamo tutto il nostro favoloso team, Luca Onere in regia, Chico Lotta qui a Roma, Giulio Bartolomei che ci ha dato tutti gli spunti e si è occupato di noi, così come Monica Tognini al centralino, e vi aspettiamo proprio domani.
0: Ora andiamo nel Principato di Monaco in diretta con Andrea Munari e subito c'è l'appuntamento con TGCom 24. Ciao! Grazie.
1: Grazie a tutti, ciao. Due come noi, due
2: come noi, due come noi. Ascolta le repliche di Due come noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Informativa dei carabinieri alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa accoltellata da un alunno a scuola. Il coinvolgimento dei PM potrebbe suggerire l'individuazione di eventuali istigatori del tredicenne. 4 gli utenti online nel mirino degli investigatori. Daniel Maldini non aveva assunto droghe, è quanto emerge dagli accertamenti tossicologici sull'attaccante del Cagliari e della nazionale coinvolto il 13 settembre in un incidente a Milano in cui sono rimaste ferite 5 persone. Era invece risultato positivo all'alcol test. Un utilizzo ripetuto dei social durante gli arresti domiciliari in contrasto con quanto deciso dai giudici. Questo il motivo per cui Mario Adinolfi, accusato per truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali, andrà ora in carcere. L'ordinanza è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Il giallo delle due donne morte per intossicazione da ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Secondo la procura di Larino, chi le ha avvelenate si trovava in casa. L'ipotesi sarebbe suffragata dalla presenza della tossina su vari oggetti presenti nell'abitazione. Dopo la morte di un 25enne ad Alba, sotto i colpi sparati dal proprietario della casa in cui si era introdotto, il procuratore di Asti dice è probabile che il responsabile abbia agito per paura. Il legale del 35enne lo descrive come distrutto. La famiglia della vittima invece vuole verifiche sul numero e la traiettoria dei proiettili. Morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford, la famiglia mantiene il riserbo sulle cause del decesso. Dopo una carriera da modello era in una struttura di riabilitazione, in passato aveva ammesso una dipendenza dalle droghe, nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Precisi, ciao a tutti da Andrea Munari, in diretta dal Principato di Monaco. Vi porto il sole, il profumo del mare, anche un sorriso, proprio per alleggerire il fardello che ci mettono sulle spalle ogni giorno. Vi accogliamo, vi ringraziamo per essere qui nella boutique della musica e anche di qualche emozione. Grazie anche a Rosaria Renna, a Filippo Firli, a Malika Yan che è venuta a trovarci. Con me ci sono Claudia De Rio che scrive di musica, Marco Fullone che sceglie ogni canzone, in regia si sistemare tutto per portarvi il meglio c'è Davide Ippolito. Sappiamo com'è il lunedì, ci si ritrova, ci si saluta, è sempre come un nuovo punto di partenza ogni settimana e noi dobbiamo restare fiduciosi, giusto? Magari ottimisti è un po' più difficile di questi tempi, ma fiduciosi sì. Anche la scienza ci dice che si sta meglio facendo cose che ci piacciono, e se una di queste, ascoltare Radio Monte Carlo, ritrovarsi nella boutique della musica a quest'ora, sicuramente non si fanno i miracoli, ma 60 minuti di benessere ascoltando canzoni bellissime e che hanno qualcosa da dire, non ce li toglie nessuno. Va tutto bene, dice Christopher Cross. All right.

Sapete cosa dice questa canzone di Christopher Cross? Che anche se l'incertezza ormai ci ha preso a braccetto e che siamo tra alti e bassi, dobbiamo riuscire a guardare al presente e al futuro sempre con speranza. A proposito di decisioni, questa si racconta nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. Il tastierista dei Rufus che scrive una canzone che il resto della band boccia subito. Dice: guarda che non andiamo da nessuna parte. Grandissima litigata, minaccia di dare la canzone al produttore di Michael Jackson, che è Quincy Jones. Alla fine però la canzone è nell'album e a metterci la voce è Chaka Khan.

Il Rufus con la strepitosa Chaka Khan, una prova di forza per Ain't Nobody, che diventa poi un successo internazionale, anzi di più. Questa è Radio Monte Carlo, a quest'ora siamo tutti nella boutique della musica, ben ritrovati. Ci sono tante grandi voci della musica, ma non tutte sono subito riconoscibili. Chi fa la differenza poi rende ancora più grande ogni canzone. E quella che ascoltiamo adesso è proprio una dichiarazione d'amore. Dice Joe Cocker: sei così bella per me, sei tutto ciò che ho sperato e di cui ho bisogno. You are so beautiful.

La grandezza la si vede e la si ascolta a distanza di tempo. Mrs. Robinson di Paul Simon a Garfunkel, e il tempo che passa qui è veramente un amico, e succede solo a Radio Monte Carlo con la boutique della musique. Vogliamo anche canzoni che siano capaci di essere inaspettate. Mick Jagger ha spiegato che lui e la sua band volevano reinterpretare un brano di un'icona femminile contemporanea per renderle un grande omaggio, Amy Winehouse. Dal nuovo album dei Rolling Stones, ecco You Know I'm No Good.

0: E quanto è grande, mi sono ingannato da solo, sapevo che l'avrei fatto, ti ho detto che era un problema e adesso sai che non valgo niente. You know, I'm no good. I suoni dei Rolling Stones nella grande musica di Amy Winehouse. Spero sia stato davvero un bel momento. E ci sono amori che non finiscono mai. Tra poco, qui in boutique, ne cantiamo uno insieme. State con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5 euro.
3: Punto it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5 euro.

0: www.bagnifico.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere bagnifico.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief!
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAIG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
18: Febal Casa, Febal Casa.
17: Più info su febalcasa.com.
19: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
21: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

È un amore senza fine, Endless Love, Luther Vandross con Mariah Carey, duetto di grande, grandissima classe, come per l'originale del resto, con Diana Ross e Lionel Richie. E non servono paragoni, amiche e amici all'ascolto, per entrambi funziona tutto a meraviglia perché le loro voci arrivano. Questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo, qui si fanno dichiarazioni d'amore in musica. Non smettiamo mai di dire ti amo a chi ci sta accanto. La tua bellezza, la tua unicità, tu sei un'altra stella, another star. La voce è di Stevie Wonder.

Con Stevie Wonder in Another Star c'è anche George Benson, che fa da chitarrista e anche da corista, e arriva tutto in diretta dal Principato di Monaco alle 13:39 minuti 30 secondi. A quest'ora c'è la Boutique della Musique e siamo tutti qui per 60 minuti, non uno di più, ma per ascoltare la musica più bella di Radio Monte Carlo, che è capace di raccontarsi e di farsi ascoltare, di dire che non ci sta bene quello che abbiamo intorno, che c'è voglia di cambiare le cose. Talking About the Revolution è di Tracy Chapman.

Riprendere in mano la propria vita, rimettere ogni pezzo a posto e celebrare la rinascita. In tre parole, Back to Life, con la voce di Karen Wheeler, collaborazione fantastica qui nel gruppo britannico Soul to Soul. Lei poi è anche una bravissima autrice e ha affermato tra l'altro questo successo. Accadono cose belle nella boutique della musique di Radio Monte Carlo, quando ascoltiamo canzoni importanti e alcune ci appartengono più di altre. Questa è per ognuno di noi, per augurarci una vita piena di giornate come quella descritta da Fabio Concato.

Fabio Concato ci porta il racconto di gesti semplici, pieni d'amore, di attenzioni, di dolcezza, ed è questo che fa diventare grande una storia e trasforma una giornata al lago in una domenica bestiale. E questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo. Altri due grandi artisti insieme. Adesso, e cosa succede quando Rod Stewart e Elton John cantano Making Whoopee?

0: And Making Whoopi, si divertono, sono ironici, Rod Stewart, Elton John, canzone scritta nel 1928 per il musical Whoopi, cantano i piaceri e la passione nella vita di coppia che poi con il tempo lasciano posto alle responsabilità, figli, spese e tutto il resto. Con il sorriso ci saluta oggi la boutique e spero siate stati bene.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Si ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: E ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Voce generata in AI.
16: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Siamo stati bene, grazie, ci avete scritto, ma siamo noi a ringraziarvi per averci raggiunto anche oggi qui nella boutique. Grazie per il vostro ascolto, per i vostri messaggi, che sia un bel inizio anche per questa nuova settimana. Hanno collaborato Marco Fullone, Claudia De Rio, Davide Ippolito, li ringrazio con il cuore. Tra poco le breaking news di TGCom 24 e poi la prima parte del pomeriggio con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Ciao a tutti dal Principato di Monaco, da Andrea Munari, e tornate a trovarci domani alle 13.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
4: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump ha bloccato all'ultimo un attacco agli Houthi. Secondo il New York Times, il presidente aveva deciso di ascoltare le richieste saudite di colpire i ribelli yemeniti e avrebbe cambiato idea poco prima del decollo dei jet. Intanto a Hormuz, esplosione su una petroliera in transito, ci sarebbero due feriti. Il partito di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni farsa e si prende 355 dei 450 seggi della Duma. In Germania invece tracollo della sede Unimerz, in Pomerania è fuori dal Parlamento AfD prima, persa anche Berlino che va alla sinistra radicale Linke, il Cremlino, il malcontento dei tedeschi è legato al rifiuto del nostro gas. Gli italiani non possono sentirsi minoranza, così ieri la premier Meloni annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi. La segretaria del PD Schlein accusa proposta irrealizzabile, insegue Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. Informativa dei carabinieri alla procura di Roma sulla vicenda della professoressa accoltellata da un alunno a scuola. Si cercano gli eventuali istigatori del tredicenne. Nel mirino degli investigatori i quattro utenti collegati al video in diretta durante l'aggressione. In Valdossola un 44enne ha accoltellato la compagna di 29 anni, poi si è dato alla fuga. È stato fermato nella notte a Galliate dalla polizia. Per rintracciarlo fondamentali le immagini delle telecamere stradali. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Novara. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente a Milano dello scorso 13 settembre. L'attaccante del Cagliari era invece positivo all'alcol test. Ieri in Serie A il Milan ha battuto 3-0 il Lecce, mentre la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta. Queste le breaking news di TGCom 24.
21: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
22: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
21: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
23: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Che classe, che eleganza. Questa va ascoltata col vestito tipo quello che aveva ieri Isa alla Scala, perché sennò non va bene. Mamma mia, che bella. Roxy Music con Avalon. Abbiamo salutato e ringraziato Andrea Munari con la sua boutique della musica, che torna domani puntuale alle 13. Adesso è il momento della comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo, che si chiama Happy Together.

0: sì, ci sono quelle voci, quei cantanti che ti inducono veramente a vestirti in un certo modo. Ci vuole un certo dress code, ma ad ascoltare tutta Radio Monte Carlo, attenzione.
1: Sì, siamo la radio di gran classe.
0: Belli.
1: Andiamo.
0: A parte io e te, ma
1: sì, esatto. Siamo l'eccezione che conferma la regola, io e te, Isa.
0: Soprattutto quando parliamo fuori diretta. Vabbè, lasciamo perdere. Salutiamo tutta la squadra di Happy Together. Oh, oggi abbiamo Davide Ippolito, bentornato, caro. Hai fatto le vacanze di settembre? Ah, vedi come i signori, quelli no, di un certo livello, insomma, i vacanzieri di nicchia,
1: quelli sì, che quelli che non vanno in vacanza con la massa.
0: No, che schifo.
1: Un po' dopo.
0: È stato bello in Sardegna, bellissimo, ho visto foto bellissime. Bravo Davide, bentornato. Poi abbiamo Claudia Di Rio in redazione, Teresa Foglia al centralino.
1: Sì, ma io e te chi siamo?
0: Chi siamo?
1: Perché
0: chi
1: noi
0: siamo?
1: Salutiamo tutti gli altri.
0: Dillo te, guarda, sono stanca. Guarda.
1: Lei bellissima, meravigliosa, fantastica a Milano è Isabella Leodori, io invece un po' sovrappeso con la magliettaccia nera qui a Roma sono Claudio Di Leo.
0: Ma non ti buttare giù.
1: Che vuol dire? No, mi butto giù. E poi la nostra grande musica. E poi ci siete voi al 342-4141-762. Siete sempre i benvenuti. Siete parte vibrante e vivente
0: della comitiva
1: del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo. Tommaso Paradiso adesso.

0: One Day in Your Life con Anastasia, questa è Radio Monte Carlo, sono le 2:15, buon pomeriggio, buon inizio settimana da Claudio, da Isabella, con voi fino alle 16 come ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Facciamo un po' di recap che è importante. Abbiamo ricapitolato, ecco.
1: Okay, bene,
0: dunque salutiamo anche un po' di personcine. Vedi che il nostro Davide Ippolito non è l'unico a fare le vacanze a settembre,
1: no.
0: Per esempio questo nostro amico da Ischia, dalla Baia di Citata per la precisione, ci manda una foto con i piedi anche. Ci
1: no, i piedi potevi evitarli nella foto, cioè a parte cioè,
0: però per
1: un
0: far
1: po'
0: vedere
1: più di
0: mare. Che è lì, capito, che non è soltanto di passaggio, lui è proprio sdraiato in spiaggia.
1: Esatto.
0: Giustamente salutaci, quel posto bellissimo.
1: Non sembra una bella giornata, nel senso una bella
0: un
1: giornata perché è un po' nuvoloso,
0: no.
1: Però insomma ci sta. Non è l'unico a stare in vacanza, perché c'è un altro amico che più che in vacanza sembra di stare alle Olimpiadi, Ste, che sta a Marina di Massa, ha finito una nuotata di 70 minuti, 3 chilometri, 4500 bracciate, ma riposatevi al mare ogni tanto.
0: Il fiatone, solo a sentirla.
1: Ma io il massimo arrivo al bar e torno all'ombrellone, che può essere il mio massimo.
0: Se no ci mandi qualcuno.
1: Esatto, se proprio sono stanco. E un saluto anche invece a un amico di Modena che ho avuto il piacere di conoscere quest'estate a luglio durante Jazz Open, che è un tassista di Modena. E grazie Sauro, speriamo di rivederci anche la prossima estate. Perché no? C'è Tasmin Archer adesso e questo è Sleeping Satellite.

0: Tasmin Archer con Sleeping Satellite. Oh, cominciamo tutti insieme a pensare a cose, viaggi che desideravamo fortemente quando eravamo piccoli, perché tra poco anche con voi al 342 41 41 762 ne parliamo insieme qui su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
12: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
11: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
13: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
17: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
20: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
21: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Boy from New York City con Manhattan Transfer, questa è Radio Monte Carlo, miei cari fanciulli, adesso pronuncio una...
1: No, ti prego.
0: Un fenomeno di... per far contento il nostro Claudio Di Leo, si parte anzi dal throwback trip, che vuol dire tornare in un luogo già vissuto, ma anche realizzare oggi qualcosa che da piccoli non era possibile fare. Quindi si parte dai viaggi per allargare un po' il discorso a che cosa sognavamo di fare quando avevamo, che ne so, 10, 12 anni, 13 al massimo, no? Quando, che cosa vuoi fare da grande? Qual è il tuo grande desiderio? Qual è l'oggetto che vorresti avere? Oppure qual è l'esperienza che vorresti fare? Poi, ecco, la domanda è: ma voi poi l'avete realizzato questo desiderio crescendo, diventando adulti?
1: Sì, tutto parte dal viaggio, poi però in realtà noi abbiamo esteso questa ricerca anche a cose materiali, anche un giocattolo, che magari non vanno comprato quando eravate più piccoli.
0: La Barbie!
1: Poi, da grande, te la sei ricomprata la Barbie poi da grande?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Non grande come adesso, però un po' di anni fa ho visto una Barbie che mi piaceva e me la sono comprata.
1: Ad esempio, io da piccolo impazzivo per un'Alfetta 2000 quadrifoglio oro, che poi non mi sono mai più comprato. È rimasta nei miei desideri, oggi sarebbe una macchina d'epoca, però è rimasta lì. I vostri invece desideri, viaggi, cose, esperienze, 342-4141-762, quelli che avevate da piccoli, poi da grandi, quando avete avuto la possibilità, li avete realizzati questi sogni? C'è The Weeknd adesso, Out of Time.

0: che meraviglia, The Coldplay con The Scientist dal 2002 su Radio Monte Carlo, cose che desideravamo da bambini, viaggi, oggetti, esperienze, siamo riusciti poi a farlo da grandi, beh non tutti, ad esempio Patrizia dice io volevo suonare la batteria da grande, poi mi sono permessa qualche lezione di batteria, ecco vedi quella è una cosa che avrei amato anch'io da piccolo, però prima di cominciare poi a scoprire la passione per il DJ, poi Mirko da piccolo sognavo l'India, 22 anni ci ho messo piede, ci sono rimasto per 8 anni e
1: era un richiamo fortissimo,
0: sogno realizzato direi,
1: che bello, non tutti hanno realizzato quel sogno, ma forse perché non era così grande quel sogno, riguardava soltanto la vostra infanzia, perché poi alla fine il tempo passa, gli anni ci fanno crescere, ci fanno maturare e noi cambiamo e quindi non ha più lo stesso gusto, diciamo, quel desiderio che avevamo un tempo, però altri si sono mantenuti devo dire, e non è mai troppo tardi dico io.
0: No, assolutamente vero? No, come Mari che dice Parigi, volevo andarci e me ne sono innamorata ma ancora niente.
1: Ma vai!
0: Vai!
1: Appena puoi!

0: Red Light Special con TLC su Radio Monte Carlo. Rimanete con noi anche perché tra pochissimo ci sarà veramente un pezzo che ha fatto la storia della musica italiana.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Chiara Lorenzutti. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Verde. Rosa. Arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
12: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
11: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

0: Una canzone che però è anche un dipinto, che è anche una poesia, tutto questo nella Donna Cannone di Francesco De Gregori, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. E lo dite anche voi al 342-4141-762, che emozione tutte le volte riascoltare questa canzone.
1: A chi lo dici? Tanti messaggi sono arrivati, Claudio,
0: sì,
1: non so se
0: grazie.
1: Hai visto, a proposito dei sogni che avevamo da piccoli, per esempio Francesco scrive praticamente per il suo amico Nicolò, che sì. da anni vive stabilmente a Chicago. Sin da piccolo, quando aveva 6 anni, fu affascinato nel vedere una cabina di pilotaggio di un aereo Boeing e scrisse ai genitori: da grande voglio fare il pilota. E non ha mollato. Oggi a 34 anni è comandante di una nota compagnia aerea statunitense. Hai visto?
0: E quando vi diciamo che non è mai troppo tardi per realizzare i nostri sogni, c'è ad esempio il nostro amico Rosario, che a 58 anni inizia a imparare a nuotare, perché ha cominciato proprio oggi un corso di nuoto. Nonostante un po' di timore per l'acqua, è stato sempre il suo sogno e ora lo sta realizzando. Tanti viaggi che avete realizzato, Giorgio da Modena è andato a vivere a Parigi, oppure
1: come
0: chi
1: voleva.
0: È andato, esatto, chi è andato al Cairo, chi invece come Daniele non riesce ad andare in Marocco. Ma vai Daniele, vai,
1: vai, vai, vai. Roberta da Cagliari: il mio sogno da piccola era vivere da sola, circondata da tanti gatti, e devo dire che dopo tante peripezie ce l'ho fatta.
0: Allora,
1: ma
0: vedi,
1: sta parlando di me.

0: Tra le canzoni più amate degli anni 80, Pet Shop Boys con Western Girls, questa è Radio Monte Carlo.
1: Adesso un salto al cinema e poi le breaking news del TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
9: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
10: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. CNN, MSNBC e Politico hanno presentato una causa al Tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il veto imposto dal presidente Trump. Per le testate il provvedimento costituirebbe una violazione del primo e del quinto emendamento. Le udienze sono previste già in settimana. La risposta del presidente su Truth: non sto attaccando la stampa libera, un valore che ho a cuore, ma le fake news. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz dopo la doppia sconfitta della CDU alle amministrative in Sassonia-Anhalt e in Mecklenburg-Pomerania. Festeggia la Svide, la AfD è il partito più forte del paese. Ieri sera in Val d'Ossola una 29enne è stata accoltellata dall'ex compagno di 44 anni. L'uomo aveva chiesto alla vittima di incontrarsi per un chiarimento. La donna è stata trasportata all'ospedale di Novara e non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Lei nei giorni precedenti si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale con il 44enne. A Messina invece una 59enne ha accoltellato il compagno al culmine di una lite domestica. L'uomo non è grave. Continuano le indagini sulla prof accoltellata a Roma. Gli investigatori stanno cercando di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta durante l'aggressione. Non si esclude che il ragazzo possa essere stato indotto a compiere il gesto da gruppi estremisti. Subito dopo l'attacco il video è stato venduto online, forse da una persona collegata a un server russo. Mario Di Nolfi è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. L'aggravamento della misura cautelare è arrivato dopo numerose violazioni del divieto di utilizzo di dispositivi telefonici, informatici e telematici. Il giornalista era ai domiciliari dall'8 luglio scorso con l'accusa di truffa aggravata e continuata, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. Daniel Maldini negativo al test antidroga dopo l'incidente dello scorso 12 settembre a Milano. L'attaccante del Cagliari era risultato positivo a un pretest senza valore legale. Confermata la guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 € oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 €, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 €, rata finale 10.499 €. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 € prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: 1985, Whitney Houston, Saving All My Love For You, però canzone che arriva da molto più lontano, 1978, cantata da Marilyn McCooker, anche voce dei Fifth Dimension, quelli di Let the Sunshine, per chi se la ricorda, esattamente quella, e lei era la voce che cantava questa Saving All My Love For You, e poi la ripresa Whitney Houston per il suo primo album, che portava il suo nome. Così apriamo la seconda ora della comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo, si chiama Happy Together con Isabella Leodori e Claudio Di Leo, c'è Davide Polito oggi in regia, insomma tutto a posto Isa, tutto a posto, tanto che tra pochi giorni saluteremo finalmente l'estate!
1: Sì, insomma, quella sì, astronomica, esatto. Mettiamola così, perché l'equinozio d'autunno è lì lì dietro l'angolo, il 23 settembre l'estate lascerebbe il posto alla nuova stagione.
0: Risatina non mi piace mica a me, no, perché lascia presagire.
1: Diciamo che anche oggi un po' dappertutto sono temperature molto alte, soprattutto nelle ore centrali, l'abbiamo sentito, lo sentiamo, e quindi sia a nord che a sud, però piano piano nei prossimi giorni dovrebbero abbassarsi, soprattutto le minime, ecco, se non altro, insomma, la sera, la mattina presto, insomma, si sta bene.
0: È una breaking news questa?
1: È una breaking news che vi do, ecco, in anticipo. Però sì, avremo questa giornata, no? L'equinozio cosa vuol dire? Vuol dire che avremo giorno e notte che avranno la stessa durata praticamente, ok? E quindi cosa fare? Bisogna prepararsi alla stagione che sta per cambiare. Prima o poi arriverà davvero,
0: sì,
1: nel senso
0: arrivare.
1: Vedremo anche le foglie diventare rosse o gialle, insomma ci sarà il foliage, il famoso foliage, però è ancora presto per questo.
0: Non dite mai più foliage, per favore.
1: Non ti piace?
0: No, non mi piace nemmeno foliage. No, ma sai perché? Perché è una cosa legata fondamentalmente ai social.
1: Sì, vero.
0: Ok, quindi...
1: No, ma non è vero, io lo dicevo già in tempi non sospetti, prima dei social. Sì.
0: Io l'ho scoperto, ho scoperto l'esistenza di questa parola con i social, con queste foto di alberi con foglie che cadono, e con pensieri poetici.
1: E allora,
0: foliage.
1: A proposito di poesia, come vi preparate a questa stagione che devo dire, soprattutto negli ultimi anni, ha preso un sacco di punti, proprio perché non sopportiamo più l'estate,
0: esatto.
1: Hai capito? E quindi non vediamo l'ora che cominci l'autunno. Allora, come vi preparate a questa nuova stagione?
0: Ma io con un po' di timore che non cambi nulla, o cambi poco rispetto all'estate, quindi un po' di timore. Voi invece, 342-414-1762, questo è il modo che avete per comunicare con noi adesso, Luzanne, e questa Remember Me.

0: Imbranato con Tiziano Ferro su Radio Monte Carlo, ci prepariamo all'autunno. Immaginiamo che sia l'autunno di un tempo, quello che, no, che arriva giustamente con la temperatura giusta, beh, con le foglie appunto magari che cominciano a cambiare colore, eccetera, eccetera. Come ci si prepara? Come si preparavano gli antichi? Beh, diciamo che è il momento della grande abbondanza, perché sì, in autunno, soprattutto con l'equinozio d'autunno, siamo arrivati a un punto in cui abbiamo raccolto tutti i frutti dell'estate e li dobbiamo conservare un pochino anche per l'inverno. Quindi c'è qualcuno che farà anche la passata di pomodoro, immagino.
1: Si faceva una volta
0: quando eri piccolo.
1: Sì, come no.
0: Noi
1: con la famiglia di mia zia ci si riuniva un paio di giorni nei
0: bella,
1: box.
0: Sotto
1: era bellissimo, bellissimo. Beh, al centro delle feste autunnali c'è soprattutto e c'era il cibo, che è considerato il dono della terra e dell'estate. Quindi tante feste che sopravvivono ancora oggi, legate ai prodotti del raccolto, al vino. Insomma, il cibo è sempre una questione centrale, anche con il cambio di stagione, Isa.
0: È vero, verissimo, assolutamente.
1: C'è sempre il cibo.
0: Ecco, bisogna prendere anche i frutti, no, della stagione, che
1: esatto,
0: fanno la zucca, per esempio. Ci sono tante ricette
1: comprata
0: da fare
1: oggi
0: con la zucca. L'hai comprata, vedi?
1: Comprata oggi. Sì, sì, ieri sera pure ho festeggiato l'autunno con dei tagliolini, funghi porcini e tartufo.
0: Wow, no.
1: L'ho festeggiato. È autunno, l'ho festeggiato,
0: ma
1: mi sembra
0: bene,
1: giusto.
0: Era l'ultimo weekend d'estate e tu giustamente hai anticipato di qualche giorno quello che si dovrebbe mangiare praticamente in questi prossimi 3 mesi.
1: C'è un amico invece che se ne va festeggiando a Sharm el Sheikh. Vabbè, ognuno festeggia
0: ma
1: come
0: che autunno
1: vuole.
0: È? Scusami.
1: Perché c'è lì fa caldo, perché te ne vai lì? Io lo so, boh.

0: John Secada con Just Another Day su Radio Monte Carlo. Io dico funghi e il nostro amico Marco ci manda subito una foto con dei porcini meravigliosi. Dai, ti mando l'indirizzo dove inviarli qui a Roma agli studi di Radio Monte Carlo, va. Happy together.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
5: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
4: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Alle 3:30, buon pomeriggio cari. Si parlava dell'inizio dell'autunno, l'inizio in cui che è l'inizio dell'anno, ormai non è Capodanno, lo sappiamo perfettamente. Ecco perché è importante prenderlo con il piede giusto, cioè cominciare con il piede giusto, e, organizzandosi possibilmente. Non è così semplice, perché ci sono persone che conosco molto bene, tipo la sottoscritta, trova un po' di difficoltà. Sono migliorata, rispetto a un po' di anni fa, molto migliorata, però ancora quell'organizzazione giusta che mi fa andare avanti, sai, proprio tranquilla con il pilota automatico, non c'è. Però attenzione, perché ci sono delle abitudini, esatto, che possiamo prendere per diventare più organizzate. Quali sono queste abitudini?
1: Sì, l'organizzazione, come dicevi, è questione di abitudini, comportamento che si divide in tre fasi: segnale, routine e ricompensa. Il segnale è lo stimolo, quindi la sveglia ad esempio. Poi c'è la routine, che è collegata poi anche allo stesso segnale. E insomma, ci sono delle abitudini che contraddistinguono le persone altamente organizzate. Scrivono tutto in un solo posto, ad esempio.
0: Sì, un'agenda. Oppure i post-it tutti messi sul frigo, per
1: esatto,
0: dire, no?
1: Poi si pianifica la giornata e la settimana, dall'inizio alla fine.
0: E ci vogliono 10 minuti al giorno, dai, non
1: poi
0: ci vuole
1: sì,
0: tanto.
1: Sì, si sottolineano quelle che sono le priorità, non si rimanda nulla, nemmeno le cose piccole, si mantiene un ordine anche fisico delle cose, ogni oggetto ha un posto preciso, sei così tu, Isa?
0: Sì, sì, vero, perché sennò perdo tutto, io devo mettere

0: Le chiavi nel solito posto, devo, se no, insomma, alla fine.
1: Si fa decluttering anche digitale,
0: sì.
1: Qui ci siamo.
0: Sì.
1: E poi bisogna riconoscere anche le urgenze, quelle false lì bisogna dire di no ogni tanto.
0: E delegare, se avete la capacità di farlo, ed è giusto farlo spesso, delegare fidandosi ovviamente delle persone.

0: Così iniziano solitamente le belle serate, quelle che poi non dimentichiamo, con un disco messo su. La cantata Corinne Bailey Rae e questa è Put Your Records On, appena riascoltata su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il cacapo, il pappagallo notturno neozelandese incapace di volare, ha raggiunto lo storico traguardo di 325 esemplari. La stagione riproduttiva del 2026 ha portato un record di 90 pulcini grazie all'abbondanza ciclica dei frutti dell'albero Rimu.
2: Partita da soli 51 superstiti nel 1995, la popolazione è stata protetta trasferendola in tre isole rifugio prive di predatori. Con la prossima stagione riproduttiva del 2028, l'obiettivo futuro è ridurre l'aiuto umano e riportare i volatili nella loro terra d'origine a Racchiura.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Mario Biondi torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno, non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
16: Meraviglia di pubblico, grazie!
15: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Questo è un pezzo notevole di Miguel Bosé, Se tu non torni, su Radio Monte Carlo. Amici del pomeriggio, organizzarsi per fare tutte le cose per bene, non lasciare niente al caso e soprattutto risparmiare anche tempo, perché sì, questa è la cosa importante. Innanzitutto vorrei salutare però due ascoltatrici, sono Katrin e Priscilla, evidentemente sorelle. Dice: vi seguiamo sempre anche perché siete la radio preferita della nostra mamma, un bacio alla tua mamma. Comunque ci stiamo preparando il dado fatto in casa con le verdure rimaste di un'estate agli sgoccioli. Li vedi, a proposito di organizzarsi per l'inverno? Bello, bella, bella roba, voglio provarci anch'io.
1: Fa molto bene, nel senso che non ci sono cose strane nelle cose che poi vai a mangiare.
0: È tutto naturale.
1: E
0: certo,
1: recuperi tutto quello che magari è rimasto in frigo, anche un po' bruttino, quelle verdure che rimangono.
0: Quindi sull'agenda scrivo: fare anche il dado, quello artigianale.
1: Ecco. Delegare, abbiamo detto prima, organizzarsi può significare anche delegare, e un nostro amico scrive: sì, delegare significa non fare oggi quello che può fare un altro domani. Mi sembra Luciano di Genova, mi sembra
0: devi
1: un buon
0: assicurarti
1: modo.
0: Che lo faccia però, mi raccomando,
1: che lo faccia soprattutto bene, perché insomma sì, delegare, ma delegare a persone che poi sanno fare quello che vorremmo. A proposito di persone organizzate, continuiamo con questa sorta di decalogo di caratteristiche, perché chi è ben organizzato preferisce un sistema funzionante all'80%, ma praticato ogni giorno con piani rigidi, quindi la costanza.
0: Una routine. Ecco qua, sì, la costanza è la cosa proprio, è un'abitudine che dobbiamo prendere, poi piano piano le cose vanno in automatico. Ce la faremo?
1: Pigro.
0: Chi
1: sono
0: può
1: pigro.
0: Dirlo?
1: Sono pigro.
0: John Legend su Radio Monte Carlo, Daylight.

0: arrivati alla fine di Happy Together di oggi. Ci siamo arrivati alive and kicking, come hanno
1: meno
0: appena
1: male
0: cantato i Simple Minds. Ci mancherebbe. Grazie Isabella Leodori.
1: Grazie Claudio Di Leo, e domani di nuovo insieme a partire dalle 14. Grazie a Davide Ippolito che ha curato la regia, a Claudia Di Rio in redazione, a Teresa Fogli al centralino. Fate i bravi, mi raccomando, vi lasciamo in ottime mani con la nostra Chiara Lorenzutti e se la vi fino alle 18. Che c'è adesso?
0: Le breaking news del TGCom 24. Noi torniamo domani puntuali alle 14 qui su Radio Monte Carlo.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il presidente americano Trump ha deciso di non attaccare gli Houthi insieme all'Arabia Saudita. A Hormuz un drone americano è stato abbattuto dai Pasdaran. Intanto negli Stati Uniti CNN, MSNBC e Politico hanno presentato una causa al tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il divieto imposto da Trump. Russia unita al partito del presidente Putin ha stravinto le elezioni per la Duma ottenendo 355 seggi su 450, secondo il partito comunista. In Germania, dopo la doppia sconfitta della CDU, il cancelliere tedesco Merz ha confermato la tenuta del governo per il bene della Germania. La premier Meloni ha annunciato un decreto per introdurre un tetto massimo di stranieri nelle classi e evitare l'uso di burka e niqab nelle scuole. L'attacco della segretaria del PD Elly Schlein, puro populismo. Meloni insegue Vannacci. Intanto a Pal Podcast Beppe Grillo ha chiuso alla possibilità di fondare un nuovo partito. Nel palermitano madre e figlio sono stati trovati morti nel garage di casa. Nel locale presenti due cisterne per la raccolta delle olive sature di anidride carbonica. Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe sceso in una delle botti morendo intossicato sul colpo. La madre, non vedendolo risalire, sarebbe scesa a controllare morendo a sua volta. Ad Alba proseguono le indagini sul 35enne che ha sparato a un gruppo di persone entrate in casa sua uccidendo un giovane di 25 anni. Il legale dell'uomo, un autotrasportatore, lo descrive come devastato. La famiglia della vittima chiede accertamenti su numero e traiettoria dei proiettili. Il calcio con la Serie A. Ieri il Milan di Amorim ha battuto Lecce per 3-0. Vittoria anche per la Juventus 2-0 contro l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas che perde 0-2 contro il Frosinone. Oggi a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola e i funerali della bandiera nerazzurra nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il presidente della FIGC Malagò, un esempio per le generazioni di oggi. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Qui il tempo passa, ma le emozioni sono sempre tante. Con questa canzone di Cyndi Lauper 1986 per la sua True Colors, questa è Radio Monte Carlo.

Buon pomeriggio, ben trovati lunedì 21 settembre, le 16:06, questa è Radio Monte Carlo. Dopo Isabella Eleodori e Claudio Di Leo con il loro Happy Together, che torna domani, li abbraccio e li saluto, è il momento di C'est la vie, due ore con la grande musica di Radio Monte Carlo, con un sacco di belle storie, notizie, suggestioni che condivideremo viaggiando insieme, con me, Chiara Lorenzutti, ad accompagnarvi appunto fino alle 18. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco e regia, a Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino e tutti voi che scegliete per così il vostro, non dico tempo libero, ma anche il tempo quello di qualità, o perlomeno per accompagnarvi nelle vostre attività di tutti i giorni, la grande musica di Radio Monte Carlo. Subito Martin Garrix, YouTube, questa è la loro Fireflies.

bello riascoltare questa Misunderstood di Robbie Williams. È un po' che non la ascoltavo con attenzione e poi arriva la grande musica di Radio Monte Carlo. Ci pensa lei, anzi il nostro ufficio programmazione musicale, che ringraziamo e salutiamo sempre. Grazie ragazzi. 16:15 pomeriggio del lunedì, una bella notizia per rendere lunedì un po' meno lunedì del solito, perché prende il via questa sera Cinema in Festa ed è una bella iniziativa che porta il pubblico in sala cinematografica con un biglietto d'ingresso del costo di 3,50 €, quindi un'iniziativa molto bella, molto invitante, devo dire. Giunta la 9ª edizione, da oggi fino a giovedì 24 settembre, un appuntamento atteso dagli amanti del cinema, che dal 2022 ogni anno, insomma, esiste questa bella manifestazione. Da giugno a settembre possono poi godere degli spettacoli sul grande schermo a un prezzo speciale. Ci sono tanti film interessanti, peraltro c'è un dato molto molto bello, perché l'estate del 2026 sarà ricordata a livello globale, certo l'estate più calda, lo sappiamo, ma non solo, come una delle stagioni più positive sempre in termini di presenze ed incassi al cinema, quindi complice anche ovviamente l'attenzione degli amanti del cinema per due produzioni, quelle più forti dell'anno. Stiamo parlando dell'Odissea di Christopher Nolan e di Spider-Man Brand New Day, il film più visto del franchise dell'Uomo Ragno. Insomma, quindi tanti titoli interessanti per chi se li è persi, anche quelli che arrivano poi dalla Mostra del Cinema di Venezia, quindi c'è un elenco molto valido che riporta tutti i cinema d'Italia che aderiscono a questa bella iniziativa. Quindi buon divertimento.

0: Cornflake Girl per Tori Amos e questa è Radio Monte Carlo. Filorga ha contribuito a riscrivere il concetto di skincare, non più contrastare i segni del tempo, ma aiutare la pelle a mantenersi compatta, elastica e luminosa. E questa è la filosofia di Filorga Pro Collagen Micro Growth Factor. Il siero ultraliftante aiuta a stimolare la produzione di collagene con un rapido effetto tensore. La crema liftante rassodante aiuta a ridefinire i contorni del viso, mentre il siero occhi regala allo sguardo un aspetto più aperto e riposato. Una routine pro-age completa, da mattina a sera. Scoprite di più su filorga.it.
1: Radio Monte Carlo è radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagoniste. Ascolta con attenzione Radio Monte Carlo e partecipa agli eventi più esclusivi in programma al Teatro Regio di Parma.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
13: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Vendi se Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
20: E per il gas?
21: Ottima!
20: Internet?
21: Ottima!
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
21: Davvero!
22: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
0: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
22: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no?

Belinda Carlisle che ci riporta alla fine degli anni Ottanta con la sua Heaven is a Place on Earth. Questa è Radio Monte Carlo, 16:29. Tiriamo un po' le fila dopo l'estate, o meglio, cerchiamo poi di approfondire, di indagare, di comprendere meglio quali sono le spinte che abbiamo avuto nella scelta della destinazione per le nostre vacanze. C'è una bella tendenza, a me piace molto, ne abbiamo già parlato qualche tempo fa, ora però abbiamo i numeri. Quando è l'evento poi a decidere la destinazione, quindi vado, che ne so, in Sardegna per assistere a una rassegna particolare di musica, vado in Umbria, vado in Toscana, vado da qualche parte perché lì si parla di arte, di cucina, di sport, di cose che possono essere interessanti per me. Se ne è parlato molto in questi giorni nel corso del Mirabilia Day, questo incontro di qualche giorno fa, si è tenuto tra Sassari e Alghero, insomma in Sardegna, e si è parlato dei territori con i siti UNESCO meno frequentati dal turismo di massa, quindi tema devo dire anche molto attuale in relazione all'overtourism. Quindi per chi ama viaggiare, un evento diventa sempre di più l'occasione migliore per scoprire un luogo, perché poi magari vado lì per un concerto, per una rassegna, per uno spettacolo e magari mi fermo e visito dei musei, vedo dei luoghi, pernotto, mangio, consumo, mi godo la bellezza della natura, e quindi fortunatamente siamo sempre più mossi da tutto questo. Pare davvero che stiamo rispondendo molto bene noi italiani. Per esempio c'è stato un festival molto frequentato, quello del canto lirico italiano come patrimonio dell'umanità, torniamo al giugno di quest'anno, che ha portato opera, jazz, danza e cinema tra Foggia, i Monti Dauni e il Gargano, con oltre 20 appuntamenti in gran parte gratuiti. Ed è un esempio concreto di come un festival possa far conoscere un angolo di Puglia che effettivamente è lontano poi anche da come dire, dagli itinerari quelli più noti, quelli più battuti. Quindi ben vengano queste cose che ci fanno approfondire la conoscenza dei territori e godere di spettacoli che amiamo.

Cesare Cremonini, questa Radio Monte Carlo 16:38. Grazie per i vostri messaggi 342-4141-762. Molto attuale il tema della scelta del viaggio in base all'evento poi che vogliamo vivere, perché un evento offre una data certa, ed è vero, intorno a cui organizzare il viaggio, anche un modo per vedere un luogo da vicino insieme a chi ci vive. Se poi la meta è anche un po' lontana dai circuiti, quelli più affollati, allora il vantaggio per noi viaggiatori diventa ancora più evidente. Devo salutare Paola dalla provincia di Pistoia, che dice: per me lo yoga mi sta portando praticamente ovunque, retreat molto molto interessanti in luoghi splendidi, quindi io mi baso su quello e poi prenoto, ecco, quindi insomma una disciplina che fa stare molto molto bene. Subito le Spice Girls.

0: Le Spice Girls con la loro Viva Forever qui su Radio Monte Carlo, che è anche la radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagonisti. Attenzione, come sempre la velocità conta al 342-4141-762, perché è il primo tra voi che invierà un messaggio vocale dicendo nome, città e soprattutto io ascolto Radio Monte Carlo, andranno i biglietti per assistere al Festival Verdi e in particolare al Nabucco di Verdi in scena sabato 24 ottobre al Teatro Regio di Parma. Quindi naturalmente vi aspettiamo. 342-4141-762.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Andrea Munari. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85
5: ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Sempre una bellezza l'ascolto di questa canzone, soprattutto qui su Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la vie. Siete stati in tanti al 342-41-41-762 pronti ad aggiudicarvi i biglietti per un'opera straordinaria, la terza opera lirica di Giuseppe Verdi. Stiamo parlando del Nabucco, quella che poi ne decretò illo tempore poi il successo, composta sul libretto di Temistocle Solera, fece il suo esordio poi con successo il 9 marzo del 1842 al Teatro La Scala di Milano, la presenza poi di Gaetano Donizetti, quindi insomma questa è un po' la storia. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Teatro Reggio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagonisti, quindi sentiamo chi si è aggiudicato i biglietti per assistere a quest'opera di Verdi in scena al Teatro Reggio di Parma sabato 24 ottobre. Vediamo chi è stato il più veloce, un amico al 342-41-41-762.
1: Pietro da Somma Lombardo, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: E allora Pietro, buon divertimento a te, sarà davvero una serata particolarmente emozionante per contesto, opera e atmosfera che vivrai, quindi buono spettacolo a te. A proposito di spettacoli, cambiamo totalmente argomento, ma è stato uno spettacolo quello di ieri sera dell'Italia, l'Italia del volley maschile di Fefe De Giorgi, che ha staccato ufficialmente il pass per i quarti di finale degli Europei 2026, in cui affronterà la Finlandia, quindi ha registrato tanti segnali positivi in questo 3-0 che ha saputo insomma infliggere all'altra squadra, quindi insomma una partita che è andata così. Ottimi segnali, in bocca al lupo ragazzi per quanto riguarda guarda la prossima sfida. Subito Prince con la sua Stone qui su Radio Monte Carlo.

0: Clive Griffin con la sua I'll Be Waiting, questa Radio Monte Carlo nel pomeriggio con Se la vi, tra poco appuntamento con l'informazione, breaking news, TG Com 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono terminati i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. L'uscita del feretro al termine della cerimonia è stata accompagnata con cori e fumogeni nerazzurri. Il ricordo dell'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi, Sandro un campione di tutti e mai divisivo. Per tutta la giornata di oggi il sindaco Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta sugli edifici pubblici. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz dopo la doppia sconfitta della CDU a Berlino in Mecklenburg-Pomerania, dove per la prima volta il partito è stato escluso dal parlamentino del Land. Festeggia intanto la leader di AfD Alice Weidel, il nostro è il partito più forte del paese. CNN, MS Now e Politico hanno presentato una causa al Tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il divieto imposto dal presidente Trump. Per le testate il provvedimento viola il primo e il quinto emendamento. La risposta del presidente su Truth: non sto attaccando la stampa libera ma le fake news, un pericolo per la sicurezza nazionale. Ieri sera in Valdossola una donna di 29 anni è stata accoltellata dall'ex compagno di 44. L'uomo le aveva chiesto di incontrarsi per un chiarimento. La donna, colpita con due fendenti all'addome, è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 44enne è stato fermato dai carabinieri nella notte nel Novarese. Nei giorni precedenti la vittima si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale con l'ex. La prof accoltellata a Roma, gli istigatori cercano possibili istigatori che avrebbero spinto il 13enne a compiere il gesto, si indaga anche su gruppi estremisti. Secondo un testimone, dopo l'aggressione il ragazzo era sotto shock e chiedeva continuamente scusa. Daniel Maldini è risultato negativo al test tossicologico dell'ospedale di Niguarda di Milano dopo l'incidente dello scorso 12 settembre. L'attaccante del Cagliari, figlio della bandiera rossonera Paolo Maldini, era risultato positivo a un pretest salivare che non aveva però valore legale. Confermata invece la guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica ci sono code per un incidente tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo-Panigale procedendo in direzione Autosole. Sempre sulla A14 code per traffico intenso tra Bologna-Fiera e Ramo Casalecchio. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda per un veicolo in panne tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 del Brennero verso Bologna. Un incidente si è verificato nel tratto Roma-Napoli dell'autosole tra Cassino e Pontecorvo verso la capitale. Sulla A10 dei Fiori lunghe code per lavori, se ne segnalano 6 di chilometri tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. Infine sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa ad Ansedonia Sud in direzione della capitale. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

Se l'eleganza dei Simply Red, la voce di Mick Hucknall, la loro Holding Bad Years, questa è Radio Monte Carlo. 17:08 minuti, pomeriggio del lunedì 21 di settembre, il nostro C'est la vie con me, Chiara Lorenzutti, fino alle 18. Strano parlare di noia, facendolo poi lunedì pomeriggio, quando tutto riprende, bisogna essere così performanti, pronti, soprattutto la mattina, al lavoro. Beh, quante volte, per esempio, ci è capitato di prendere in mano il telefono durante la giornata senza sapere perché, un sacco. Magari avevamo in mente di cercare non si sa bene che cosa, ma è stato uno di quei pensieri che poi attraversa la mente e scompare subito dopo. Quindi non per rispondere a un messaggio, non perché fosse arrivata una notifica, sblocchiamo una cosa e passano secondi, ma non riusciamo a capire esattamente perché l'abbiamo fatto. Esiste un'espressione per descrivere una parte, insomma, di tutte queste sensazioni che certamente abbiamo provato, ed è popcorn brain, il cervello popcorn, che non è una bellissima immagine, se vogliamo. Rimanda un'immagine che sa descrivere la sensazione, ma magari non ci restituisce un risultato, diciamo, apprezzabile. Un pensiero che scoppia, poi un altro ancora, una notifica, un messaggio, un video, un po' come quando fai scoppiare i popcorn all'interno di una pentola. Ed è qualcosa che descrive la nostra mente, che è diventata così abituata alla successione continua degli stimoli digitali da poi trovare improvvisamente troppo lento quello che accade fuori dallo schermo. E allora che cosa dovremmo fare? Ancora una volta rallentare, allontanarci un pochino e prenderci il lusso di tanto in tanto di non pensare a niente, o perlomeno provarci, e di annoiarci, cosa che spesso si suggerisce ai più piccoli, ai bambini che hanno una vita piena di eventi ed impegni. Dovremmo imparare anche noi, ogni tanto lontano dallo smartphone, ad annoiarci. Potrebbe essere una sensazione meravigliosa, tutta da riscoprire.

Madonna con la sua Don't Tell Me, questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di questo diritto alla noia del quale dovremmo imparare a riappropriarci di tanto in tanto per evitare che il nostro cervello viva in qualche modo quell'effetto popcorn, no? Quindi scoppiettiamo, passiamo da un'incombenza all'altra, da un argomento all'altro, da una ricerca all'altra senza troppo ordine e spesso senza capire nemmeno perché. Ritorniamo al diritto alla noia, ad un tempo che non deve necessariamente produrre qualcosa. Non servono nemmeno le foto, le condivisioni, non servono le notifiche, non dobbiamo arrivare da qualche parte. E qualcuno ha fatto un paragone molto interessante dicendo si pensa al vino, perché per esempio una bottiglia di vino è una delle poche cose che ancora chiede tempo e spesso e volentieri migliora, non quello necessario per berla ma quello per conoscerla. Quindi quando tu stappi una bottiglia, versi il primo bicchiere, poi assaggi, fai un po' l'esame visivo, olfattivo, poi aspetti, qualcosa succede, il vino si ossigena, prende aria, evolve, cambia la temperatura, insomma ogni sorso sembra diverso da quello precedente. Quindi ci sono vini che non lasciano segno del loro passaggio e alcuni invece che poi ricordi per molto e molto tempo. Quindi il tempo diventa un ingrediente, un elemento fondamentale nella sua evoluzione. Dovremmo imparare a fare un po' come il vino.

0: Clapton ci riporta alla fine degli anni 90 con la sua My Father's Eyes. Questa era di Monte Carlo, questo è il pomeriggio con C'est la vie. I nostri occhi in questi giorni stanno per riempirsi di bellezza. Tra poco vi racconto tutto.
1: Amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa!
5: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
7: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
8: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo

Abbiamo parlato di bellezza, quando si parla di bellezza, di musica, beh, i Beatles devono essere citati per forza. Abbiamo avuto anche il privilegio di poterli ascoltare con Eleanor Rigby qui su Radio Monte Carlo. 17:29 con me Chiara Lorenzutti, pomeriggio con C'est la vie, parleremo di bellezza tra poco. Prima un altro, mi citate una cosa bellissima, l'ozio, no? Abbiamo parlato della capacità che dovremmo, della quale dovremmo riappropriarci, di annoiarci un pochino, e torniamo all'ozium come lo concepivano appunto gli antichi romani, ovvero una situazione di mancanza di incombenze urgenti, quindi questa libertà, questo momento che si doveva dedicare alla lettura, all'arte, alla meditazione, al ristoro della mente, contrapposto anche al negozium, no? Nec, quindi la negazione, più ozium, ciò che non è ozio, rappresentava l'insieme degli impegni politici, quindi insomma la vita quella più seria, più impegnata, ma grande nobiltà per quanto riguardava il momento dell'ozio. Non ha a che fare con l'ozio come lo si intende in maniera moderna, ma si parla di bellezza in occasione della Milano Fashion Week, quindi dal 22 al 28 settembre Milano torna ad essere la capitale della moda con le collezioni donna, primavera estate 2027, quindi 61 sfilate in calendario, 88 presentazioni, 54 eventi, quindi tanti debutti creativi, grandi ritorni, appuntamenti internazionali, quindi torna a splendere la bellezza dopo la Milano Beauty Week, c'è la Milano Fashion Week, e poi ci sarà una bella inaugurazione, quella della mostra Dalì e la moda, promossa poi dal Comune di Milano, e si parla appunto della fondazione del Gala Salvador Dalì, ed è un incontro tra moda, arte, che porta poi sotto i riflettori il rapporto tra Salvador Dalì e il mondo dell'alta moda, quindi davvero un connubio particolarmente interessante del quale si potrà godere qui a Milano. Subito Bungaro con la sua Brisa Morena.

Vivi firmi, si grei, questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di moda, della Fashion Week milanese e quindi si sa ormai che Anna Wintour, la signora di Vogue, la signora della moda mondiale, è a Milano. I ben informati anche qui di Radio Monte Carlo hanno detto che l'hanno vista passare almeno due volte nel weekend davanti alla postazione di Radio Monte Carlo in occasione della Milano Beauty Week. Quindi si pensava fosse una sosia e si aggirava da sola in mezzo alla gente senza bodyguard, e invece è già stata vista qua in occasione poi della serata del Vogue World, questo mega evento itinerante che unisce poi moda, musica, performance. Quindi dopo le tante edizioni che si sono tenute a Parigi, a Hollywood, quest'anno è Milano che poi ospita per la prima volta l'edizione italiana. Top secret ovviamente la lista dei partecipanti, si vociferano presenze importanti tipo quella di Beyoncé per esempio, staremo a vedere. Intanto Blondie, questa è Maria.

0: Blondi con Maria, questa è Radio Monte Carlo, state con noi perché sveleremo tra poco, insomma arrivano da fonti più che autorevoli consigli per far durare a lungo un'unione proprio così.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: www.fileni.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

Lei, questa Radio Monte Carlo, si è tenuto un evento molto bello organizzato dal Comune di Trento, un grande successo, un brindisi per 150 coppie che sono insieme da 50, 60 e 70 anni, bellissimo, 300 sposi che hanno raccontato un po' il segreto, se vogliamo, delle loro unioni per cercare di capire come si può stare insieme per tanti anni, quindi insomma il segreto un po' è quello della semplicità, bisogna volersi bene certamente, cercare di stare tranquilli, smussare gli angoli, perché la vita insieme è dura, ma è anche bellissima e soprattutto una cosa fondamentale è quella di ridere insieme, soprattutto quando magari la fatica è tanta, trovare la giusta chiave per ridere insieme, questo poi cementa un'unione e la fa durare nel tempo. Quindi ringraziamo la grande esperienza che ha donato poi dei consigli semplici ma così veri.

0: Feeling qui su Radio Monte Carlo a chiudere il nostro appuntamento in questo lunedì 21 di settembre, primo giorno della settimana con C'est la vie. Grazie per essere stati dei nostri come sempre, per aver raccontato o meno, 342-41-41-762. Grazie anche a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Vi lascio in ottime mani con Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo e il loro Take It Easy ad accompagnarvi sino alle 20. Prima spazio all'informazione, Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffiche. Ed è tutto da Chiara Lorenzutti, una buona serata a voi, ci sentiamo domani, ore 16, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti le TV americane hanno annunciato che non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti televisive che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN, oltre che Now e politico dalla Casa Bianca. E Trump ha anche deciso di non attaccare gli UTI insieme all'Arabia Saudita. La decisione, secondo il New York Times, è arrivata dopo settimane di valutazione del presidente. Le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre, annuncia intanto il segretario al tesoro americano Bessel. Germania, dopo la disfatta elettorale, il cancelliere Merz ribadisce di non voler lasciare il potere nel paese. Mosca dice che Merz ha perso le elezioni a causa del rifiuto di acquistare gas russo a basso costo. Dall'Italia, Beppe Grillo chiude alla possibilità di fondare un nuovo partito. Non ho il potere nelle facoltà di farlo, ha spiegato. Elie Schlein bolla intanto come populismo. Il tetto massimo di studenti stranieri a scuola e il divieto di indossare il burqa annunciati da Giorgia Meloni. Roma, accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica, il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo nel quartiere di Centocelle. I compagni hanno fatto oggi rientro in classe assistiti da psicologi. Chiudiamo con il calcio. A Milano l'ultimo commosso saluto al grande Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. I funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio alla presenza di campioni del passato e del presente. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale nord di Milano si è verificato un incidente allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud, procedendo in direzione della Milano Meda. Sulla A9 dei Laghi code per traffico intenso tra Como Monte Olimpino e Como Nord verso la Svizzera. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Code per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna e Interporto e il bivio per la A14 verso Bologna. Si procede a rilento per un veicolo in fiamme invece sulla A16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Vallata in direzione Napoli. Infine sulla statale 16 Adriatica materiali dispersi in carreggiata alla variante di Cerignola in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: White Flag, questa è Radio Monte Carlo, lei è Daido.
1: È quella che alzo io proprio, la bandiera bianca, guarda.
0: Buon lunedì a tutti voi, questo è il mio momento, smettila di parlare, di interferire.
1: Scusa.
0: Salutiamo Chiara Lorenzutti che è tornata in studio, quindi la risentiremo domani con il suo C'est la vie, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo. Dai.

0: È il tuo momento, ma ti stavi dimenticando appunto che
1: fosse il mio momento.
0: Buonasera, benvenuti in questa Radio Monte Carlo, lunedì 21 di settembre, ma siamo ancora in estate. Buonasera a Tamara Donà.
1: Ma buonasera a te, buonasera a Giancarlo Cattaneo.
0: C'è Mister Gabrielitolo Bianco in regia. Tagliati i capelli, eh.
1: Come tagliati i capelli?
0: Ma manco te ne sei accorta?
1: No.
0: Cioè, le punte, le doppie punte, cioè, le ha fatti un po' più
1: adesso che lo intravedo, sembra di sì, in effetti.
0: Ma l'attenzione veramente di...
1: È vero, un pesce rosso.
0: Sì, Federica Fogliani è in redazione, c'è Teresita Fogli, ha tagliato i capelli, Teresa.
1: Anche lei?
0: Non è vero.
1: Ah, ma allora...
0: Teresa Fogli che è al centralino e noi, Tamara Donà, Giancarlo e tutta la squadra appena menzionata a farvi compagnia fino alle 8. Oggi andiamo speditissimi,
1: sì,
0: perché c'è la grande musica,
1: certo,
0: di Radio Monte Carlo, ma poi siamo per una volta pieni di notizie curiose. Una ti riguarda particolarmente.
1: Ah, ho capito.
0: Te la
1: qual
0: svelo
1: è
0: più tardi.
1: Sì.
0: Intanto, amiche e amici, se vi va di raccontarci il vostro fine settimana, com'è andato, volete seguirci, volete commentare, inviare scatti, parole, testi,
1: opere, omissioni.
0: 342 414 1762.
1: Quello che veramente dovrebbe tagliarsi i capelli.
0: No, non è carino.
1: Ancora
0: questo,
1: non
0: so
1: l'ha
0: io
1: fatto.
0: Lo so.
1: No, io domani vado.
0: Ah, domani
1: Sober
0: vai.
1: Potential qui su Radio Monte Carlo.
0: Veramente?
1: Sì.

0: Radio Monte Carlo con Somber, il suo singolo più recente, questo si intitola Potential. Mamma, quanti messaggi al 342 414 414 762.
1: Sì. So. Allora, no, volevo chiedere scusa a Gabriele Lobianco, perché so che non ci resta accor- male.
0: Ma qua,
1: quando non, si a- non mi accorgo insomma, dei cambiamenti.
0: Non frega niente. Cioè,
1: arriva bello. Un altro messaggio a proposito di tagli di capelli al 342 414 712. Giancarlo,
0: sì.
1: Ti tagli i capelli per l'evento a Napoli sotto casa mia?
0: Ah, c'è chi
1: allora,
0: abita
1: intanto,
0: a San Martino?
1: L'evento
0: Vomero.
1: A Napoli.
0: Tu sabato
1: a che ora più o meno sarai
0: dalle
1: lì?
0: 20.
1: Dalle 20 l'ingresso
0: che
1: se paga
0: sapere?
1: O è gratuito?
0: Vabbè, ma
1: no,
0: adesso
1: capire,
0: che cosa
1: sei
0: vuoi
1: lì
0: sapere?
1: Con il tuo spettacolo? Il
0: sì,
1: ok,
0: sì.
1: E quindi ti tagli i capelli o non te li tagli?
0: Ma no, che non me li tagli. Okay, massimo faccio la coda, perché altrimenti
1: dai,
0: mi vanno davanti agli occhi e non
1: per
0: riesco
1: sapere.
0: A leggere al Belvedere di San Martino. Grazie.
1: Bravo.
0: Salutiamo Damiano e Francesca da Trieste. Un tramonto eccezionale. C'è chi scrive: portalo a tagliare i capelli domani con la manina.
1: Ma in realtà... venire con me?
0: No, per niente.
1: C'è Andrea che è bravissimo a tagliare i capelli.
0: Ma non è quello che te l'ha fatti verdi?
1: No, non è lui.
0: È un altro, scusa. Vabbè. Federico scrive: pensavo, vi fate i fatti nostri,
1: sì?
0: Cioè di noi ascoltatori, e noi ascoltatori siamo anche contenti di raccontarveli. Roba da matti.
1: No, vi fate anche i fatti nostri, però, perché noi li raccontiamo alla radio,
0: quindi. Mariolina, potete dire a mio marito Pasquale di abbassare il volume del telefonino che non vi sento. Va bene, il tenore è questo qui.
1: Sì.
0: Noi cerchiamo di portarvi leggerezza da questo momento fino alle 8.
1: Uh-huh.
0: Tanta leggerezza non c'è nella notizia, perché si va verso il rialzo del ticket d'ingresso a Venezia come deterrente. Allora, 5-10 euro attualmente, ma non sta servendo perché è nato per evitare l'overtourism. Quindi magari c'è, che ne so, il 1° maggio, tanti vorranno andare a visitare la città meravigliosa.
1: Ti metto un ticket così tu non vieni, o insomma delimito un po' questa cosa. Invece non è abbastanza 5-10
0: non
1: euro,
0: è abbastanza,
1: lo vogliono alzare.
0: Lo vogliono alzare addirittura a 50 euro, pare che lo alzeranno a 30 euro in alcune giornate, e specificano che il contributo d'accesso non è per fare cassa, ma è proprio per evitare il sovraffollamento ancora di più, perché attualmente non sta funzionando.
1: Ok, non funziona quello da 5-10 euro.
0: No.
1: Poi da cittadino uno dice: ma è normale che io debba pagare
0: allora,
1: un
0: non,
1: ticket
0: non
1: per andare a visitare una città?
0: La risposta è no.
1: No, però... lo chiedo, così là. È una domanda che butto lì, la lascio andare.
0: Secondo me no, però evidentemente qualcosa bisogna fare.
1: Sì, certo.
0: L'unica che hanno trovato è questa,
1: è
0: e
1: questa.
0: Neanche basta questa.
1: E no, infatti.
0: Vi basterà però la voce di Amy Winehouse.

0: Questa è Radio Monte Carlo, To Be With You, Mr. Biga, Take It Easy. Allora, vi chiediamo un po' di attenzione, vi chiediamo un aiuto e lo facciamo per un amico, un collega. Molti di voi avranno già sentito, insomma, qui su Radio Monte Carlo, avranno letto sui social, stiamo parlando del nostro Max Parisi.
1: Grande Max.
0: Max Parisi in questo momento si trova negli Stati Uniti con la moglie.
1: Sì.
0: E è lì per curarsi, per cercare di, come dire, aiutarlo a stare con noi il più possibile.
1: Qualcosa si muove anche nel nostro paese, ma siamo un po' in ritardo, perché questo farmaco, il Rasonque, o Rasonque che dir si voglia, è stato approvato dalla FDA negli Stati Uniti per alcuni pazienti, non ancora in Italia. Qualcosa si muove, ma comunque che cosa accade? Accade che bisogna avere un po' più di tempo a disposizione.
0: Esatto.
1: Per una fornitura di questo medicinale di 30 giorni il costo è di $42.082 quindi
0: sì.
1: $42.000 e rotti al mese. Questo è soltanto il farmaco. Cosa accade? Accade che c'è per fortuna una raccolta fondi,
0: esatto,
1: a cui in tanti state stiamo aderendo. Siamo all'84%, vedo proprio in tempo reale, della richiesta, ma più doniamo,
0: meglio
1: più
0: anche poco,
1: sì,
0: se uno quel poco che potete avere,
1: 5 euro 10 euro
0: quindi quello che vi chiediamo insieme alla famiglia di Max, insieme anche a Max stesso, è un po' di tempo per lui. E quindi insomma, se potete farlo davvero, è per noi è molto importante.
1: Ebbene,
0: grazie.
1: Sì, gofundme.com, una volta lì è come un motore di ricerca, digitate Max Parisi e qualcosa viene sicuramente fuori, proprio per dare una nuova cura, una nuova possibilità per Max, che prima di essere un collega è davvero un amico.
0: E lo è da un sacco di anni,
1: da
0: e
1: un
0: di
1: sacchissimo
0: tempo.
1: Di anni. Poi lui si incavola quando uno dice sei un guerriero. Hai assolutamente ragione, caro Max, per cui noi siamo qui per te. gofundme.com e doniamo anche 5 euro, vanno benissimo.
0: Esatto, grazie, grazie di cuore.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella.
10: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte.
3: come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro e hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente.
20: Euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente.

0: Sensualità alle 18:34 minuti qui su Radio Monte Carlo, grazie a questo brano della fine degli anni 80 di Alan Miles.
1: Si intitola
0: Black Velvet, molto bello, sì, è quello che ricordiamo principalmente di questa artista, e ancora lo riascoltiamo con immenso piacere. Grazie al 342 41 41 762, tanti amici poi hanno chiesto, come dire, appunto in privato attraverso questo numero, di ribadire

0: l'indirizzo gofundme.com, poi cercate appunto Max Parisi per una nuova cura, una nuova speranza, per dargli una mano. Grazie ancora di cuore. Allora, in Take It Easy alleggeriamo se possibile questa notizia, è proprio perfetta per te.
1: Ma per te?
0: No, per te.
1: Con la voce che ti ritrovi.
0: Sì, ma pure tu.
1: Che ogni tanto
0: io
1: sai come devi
0: usare.
1: Ma no, ma no, perché allora la cosa interessante è che esiste la voce dell'innamoramento. Cioè, tendiamo a modificare la voce quando parliamo con qualcuno che ci attrae. Pare che, da quello che dice la notizia, dagli studi che hanno fatto, che le donne, quando si rendono conto di parlare con una persona da
0: alzano
1: cui vengono attratte, alzano il tono.
0: Infatti,
1: invece l'uomo lo abbassa.
0: Lo abbassa perché
1: tu,
0: fa
1: infatti,
0: quello.
1: Tu vai giù,
0: tu
1: proprio
0: fai
1: in cantina.
0: La piacciona. Cioè, io t'ho
1: mai
0: visto,
1: come te, mai come te.
0: Vabbè, non esiste una regola certa.
1: No,
0: c'è
1: esatto.
0: Chi, cioè, non è che stiamo a pensare adesso abbasso la voce un po' perché questa persona mi piace. Cambia il nostro modo di parlare,
1: vedi?
0: Quindi fai maggiore attenzione alle parole da dire, anche alla velocità.
1: Sì, vedi,
0: è molto soggettivo. Ma no, io sto spiegando, quindi spero di avere una comunicazione efficace.
1: Sì, molto chiara.
0: Però
1: molto
0: non
1: chiara.
0: È che stai lì a impostare la voce.
1: No, ehi, tu sei
0: baby.
1: Impostato, ce l'hai, vedi. Ce
0: io
1: ci
0: sono impostato di mio.
1: No, nel senso buono, capito.
0: Però attenzione,
1: però...
0: perché se una donna, cioè, alza la voce,
1: no,
0: allora significa che è attratta, questo lo dobbiamo specificare, perché non funziona così.
1: No.
0: Ma tu sei una piaciona. Si evince questo perché...
1: Le persone modificano diversi parametri vocali nei contesti romantici, a volte non se ne rendono conto.
0: Sì.
1: La chiamano attivazione emotiva, cioè quando sei attento, imbarazzato, provi una sorta di desiderio,
0: attratto
1: la voce si alza. Se sei donna si abbassa, se sei uomo. Fateci caso e diteci se è vera questa cosa oppure no.
0: O se avete consapevolmente utilizzato questa strategia,
1: vedi?
0: Donne,
1: esatto,
0: uomini,
1: esatto,
0: all'ascolto,
1: esatto.
0: Quindi magari ehi baby. Ehi baby, prego, a te.
1: Dilettevoli, inedite eccedenze, in uscita il 9 di ottobre, contiene anche questo nuovo singolo della grandissima Mina. A proposito di passione, ricanta un brano di Pino Daniele cantato insieme a Giorgia. L'ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo nella sua versione Vento di passione, Mina.
2: Il ric-

0: Hold Me, Gabriella Silmi su Radio Monte Carlo, e come sapete Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. E dunque al primo amico, alla prima amica che invierà subito un messaggio vocale.
1: Senti che voce.
0: Al 342 41 41 762 con il proprio nome, quindi come ti chiami?
1: Sì,
0: tu?
1: Tamara.
0: Ok, la tua città?
1: Vengo da Milano.
0: Ma quando mai gavilate? E devi anche dire la frase magica: io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Andranno due free pass per il concerto di Giorgia Cecile in programma giovedì 1 ottobre alle 20:30 al Blue Note di Milano.
0: Brava Tamara.
1: Quindi grazie. I vostri messaggi al 342 41 41 762.
0: Sei capito niente.

0: di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Let's go! Da MyJoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyJoWorld.
6: Verde! Rosa! Arancio!
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
18: Niente.
17: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Killers, Lovely Day qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy in questo lunedì. Lo sapete che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano?
1: Certo.
0: Tant'è che abbiamo due free pass per voi per il concerto di Giorgia Cecile, detta anche Giorgina per gli amici. In programma giovedì 1 ottobre alle 20:30 al Blue Note di Milano, una delle protagoniste della nuova rinascita del jazz britannico.
1: Sì.
0: Sentiamo chi si porta a casa questi preziosi biglietti. Chi?
2: Roberto da Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Fai bene Roberto, sarà una serata molto piacevole, dir poco, molto piacevole. Quindi quando è? Giovedì 1 ottobre.
0: Assolutamente sì, e tutti saremo lì, non si può andare? Ci sono dei biglietti ogni tanto però, ma tu non esci la sera.
1: Ma io arrivo sempre tardi, perché sembra una lotteria qua.
0: Va bene, prima o poi andremo anche noi al Blue Note perché è tanto bello.
1: Allora, io non esco la sera anche perché mi sento già anziano da diverso tempo e questo lo dico perché A è vero, B mi serve per introdurre la notizia che a te piace tanto. Andiamo a Singapore, dove c'è un collettivo, si chiama Movement Singapore, attivo da diversi anni e promuove corsi pensati per una fascia d'età compresa tra i 50 e i 70 anni.
0: Siamo dentro.
1: Ok, ma non è che propongano l'uncinetto.
0: Cosa fanno? Parkour. Parkour.
1: Sì, chiaramente non sui tetti, però nelle strade cittadine, soprattutto del parkour, insegnano una cosa, a cascare.
0: Cadere bene senza farsi male?
1: Mi piace. Questo è l'obiettivo perché le sbandate cadute improvvise rappresentano una delle principali cause di lesioni e fratture tra gli over 65. Per cui state accorti perché se caschi e caschi male non siamo a Singapore.
0: Casco capita. Però insomma è molto interessante questa notizia perché questo programma insegna a gestire lo spazio pubblico in piena sicurezza, trasformandolo in un ambiente cittadino, in una palestra. Siccome quotidianamente viviamo nelle nostre città,
1: fai zig zag.
0: Io ho fatto una cascata una volta, mi sono caduta malissimo, mi sono fatta molto male.
1: Ma come sei scivolata su che, con una
0: goccia stessa.
1: Su te stessa. E poi ti hanno raccolta?
0: Nessuno mi ha raccolta. Ma sono venuta anche in radio tutta livida. Ma non te lo ricordi?
1: Non c'ero
0: il tempo
1: io.
0: Fa sì,
1: c'era
0: sì, un paio
1: d'anni
0: fa.
1: Prima di me, secondo
0: Devo
1: me.
0: Devo imparare a fare parkour.
1: Non imparerei mai.

0: Cosa siamo andati a ripescare? Un capolavoro assoluto, Michael Jackson su Radio Monte Carlo con Billie Jean.
1: Le breaking news di TGcom 24, a seguire meteo e autotraffic.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike avvenuto a Miami nel 1998, delitto per cui lo stesso Forti si è sempre dichiarato innocente. Cambiamo argomento. Trump decide di non attaccare gli Houthi insieme agli alleati dell'Arabia Saudita. I guerriglieri filoiraniani denunciano 28 raid sauditi in 24 ore, la coalizione guidata da Riyadh accusa gli stessi Houthi di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. In Iran i Pasdaran, guardiani della rivoluzione, rivendicano l'abbattimento di un drone americano. Il segretario al tesoro degli Stati Uniti Bessent annuncia che le compagnie aeree di Teheran saranno bloccate dal prossimo 23 settembre. Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica. Donald Trump lo ha deciso il pool di emittenti che segue gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN oltre Now e Politico dalla Casa Bianca. Ora a Roma, dove nel quartiere Centocelle la preside e l'intera comunità scolastica hanno accolto come un eroe il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo in classe. I compagni hanno fatto rientro oggi a scuola, assistiti da psicologi. Il calcio in chiusura dal ritiro di Coverciano, dove prepara gli impegni della nazionale per la Nations League. Parla Roberto Mancini. Sono qua per vincere il più velocemente possibile, dice il CT. L'esordio in Nations League venerdì a Roma con il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Martedì inizia di giornata con nubi sparse su Valpadana centrale, regioni adriatiche e parte del sud, con qualche pioggia in Puglia e intorno allo stretto di Messina. Cielo sereno altrove. Nel pomeriggio tempo instabile in Calabria e Sicilia con locali rovesci e temporali, specie nell'interno e nei settori ionici. Schiarite sull'Adriatico, nubi in aumento invece in Piemonte e nel basso Lazio. Temperature massime in calo al nord e nelle zone interne adriatiche della penisola. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso, vento debole e massime intorno a 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano code a tratti tra Bivio A1 A11 Firenze e Pisa Nord e Bivio A1 variante per traffico intenso. Sempre in direzione Milano coda tra Bivio A1 raccordo A14 Bologna Casalecchio e Bivio A1 A14 Bologna Taranto per traffico congestionato. Sulla A16 verso Canosa per incidente c'è una coda tra Baiano e Avellino Est. Per chi viaggia in direzione Napoli invece coda tra Candela e Vallata per veicoli in fiamme. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti, incidente tra incrocio Belforte del Chienti e incrocio Tolentino Est in direzione Civitanova Marche. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Che bella, Boys to Men qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, seconda ora insieme con questa
1: con
0: grande
1: brano,
0: musica.
1: Cioè,
0: bisognava ballare un lento.
1: Ma se gli amici sono in auto,
0: lo so, se uno potesse, molto bello, molto bello.
1: Allora.
0: 19.08 di questo lunedì, lui è Giancarlo, io sono Tamara, c'è Gabriele in regia insieme ancora un'oretta fino alle 20.
1: Ma sai che ho ripensato tutto il tempo la volta in cui cadesti, ma io non l'ho ricordato.
0: Non te lo ricordi?
1: No,
0: davvero?
1: No.
0: Sono tornata livida, ti ha spiegato, davanti alla scuola di mia figlia, la materna, sono caduta correndo per venire qui. Vabbè, niente, non te lo ricordo. Non importa.
1: In ritardo come al tuo solito, probabilmente.
0: Esatto, esatto.
1: Allora, si parla ancora di attualità, ricordandovi il numero, se vi fa piacere, che è il 342-414-1762. C'è una bella tendenza, a me piace un sacco.
0: Sì.
1: Non segnalare i luoghi che si condividono sui social per proteggerli.
0: Sì.
1: Cioè, molti cosiddetti, come si chiama, influencer, quando vanno in qualche luogo, il caso delle Dolomiti, quest'estate è stato veramente eclatante, solitamente mettono anche la posizione.
0: Beh, certo, vanno quasi apposta per far vedere dove sono poi, no?
1: Il tuo preferito, Timothée Chalamet, pare non abbia fatto la stessa cosa pubblicando una stories su Instagram.
0: L'attore,
1: una storia,
0: Timothée?
1: Sì, quello lì.
0: Sì.
1: Timothée
0: Chalamet.
1: Non ha messo il luogo e ha fatto bene, stando a quanto dicono tanti, perché altrimenti anche questo amplifica l'overtourism.
0: Certo,
1: quindi tutti vogliono fare magari lo scatto in cui è stato Timothée Chalamet, al di là della bellezza dei luoghi,
0: dei posti,
1: chiaramente.
0: Certo, perché per esempio si parla del lago di Carezza, che sono diventati familiari un po' anche fuori dall'Italia, le tre cime di Lavaredo, insomma braie, sposti meravigliosi, in cui però appunto sarebbe meglio, e per certi versi poi alcuni magari vengono anche riconosciuti, però non mettere proprio il luogo esatto, così la gente non sa dove sia. Bello quel posto, ma
1: bello,
0: non sappiamo dov'è.
1: È un segreto, non
0: un
1: te
0: segreto.
1: Lo dico.
0: È un segreto. Invece io ti dico che Radio Monte Carlo è radio ufficiale di questa donzella, che questa mattina era ospite chiaramente con Rosario e Filippo.
1: Sì.
0: Stiamo parlando di Malika Ayane.
1: Sì.
0: Tra l'altro una tournée che la porterà un po' in giro in tutta Italia.
1: Noi ci saremo.
0: E certo, sicuramente. Detto tra noi, eccola.

0: Questa è la musica di Radio Monte Carlo ad accompagnarvi alle 7 e un quarto, 19 e 15 minuti in questo lunedì 21 di settembre. I Texas con In a Smile. Donc, una storia da raccontare, cara Tam. La storia di un uomo americano del Massachusetts, Alan Swift, che è deceduto anni fa.
1: Ah, non è parente di Taylor?
0: No.
1: Ok.
0: Beh, era abbastanza age. Un uomo, magari ricco di famiglia, che per i suoi 25 anni ricevette come dono una Rolls Royce.
1: E beh, allora senza magari.
0: Esatto. Però l'ha tenuta, indovina quanti anni?
1: 30.
0: 77 anni, sì, tra l'altro neanche troppi chilometri, perché 276.000.
1: Vabbè, cioè, quelle 77. Sono auto che se le tieni bene durano una vita.
0: Immagino perché... di sì, per i suoi 25 anni, quindi ebbe questo regalo incredibile con questa auto che entrò nella collezione di famiglia. Chiaramente lo spunto che torna alla mente è: prima o poi un'auto la devi abbandonare. Lui poi adesso è nel Wood Museum di Springfield History, perché chiaramente è un pezzo incredibile, introvabile. E dopo quanto hai abbandonato la tua auto e qual è il grado di affezione nei confronti di un'auto? Lascia perdere quella che io abbandonerei adesso, hai, perché veramente... Cioè...
1: quella attuale e serve perché è economica e va bene così. Sì. No, la mia prima auto, posso dire qual è? Dai, tanto è
0: piccola.
1: La Panda Bianca.
0: Ah, la Panda Bianca.
1: Beh, è durata poco, ma perché un incidente purtroppo...
0: Ma guarda, non avevo dubbi a riguardo...
1: Ma no, e quindi quello, ma se fosse stato per me ce l'avrei ancora, nel senso che io tengo ad alcune cose, non a tutte, perché poi sono oggetti. Però
0: sono oggetti, però che ti...
1: la tua, che quella macchina che è durata di più per te?
0: E una beige dell'anteguerra che mi regalò mio zio.
1: Ma dai, durò tanto?
0: Bellissimo.

0: Paradise, siete nel paradiso musicale di Radio Monte Carlo. Lei è Sade a Take It Easy.
1: La regina, no?
0: La regina, assolutamente.
1: La regina, certo.
0: Questa sfida musicale, quella che ci sarà tra poco, in cui voi potrete scegliere se ascoltare uno o due, guarda caso parla di regine. Ah no?
1: Ma no, per niente.
0: In realtà
1: parla di pazzia in qualche modo. Un
0: attimo, solo dentro.
1: Volevo salutare Alessandro da Napoli,
0: sì,
1: tra i messaggi. Nel vocale, però, Alessandro, riascoltatelo, non si capisce niente.
0: No.
1: Cioè, ho capito che ha tenuto una macchina per un bel po' di tempo, ci ha fatto tante cose anche con la moglie, poi non consumava niente. No, tante cose, tanti viaggi. Poi magari anche Camporella, glielo auguriamo, chi non l'ha fatto.
0: Certo.
1: E l'ha dovuta poi, come dire, perché dopo un po'. Alessandro, riascoltati il vocale.
0: Non si capisce.
1: E cambia telefonino. Allora, sfida musicale, sì. 342-4141-762. La pazzia, perché al numero 1 abbiamo
2: Crazy.
1: Cacuto che ha fatto, eh? Sembravi proprio Steven Tyler.
0: Sono Steven Tyler.
1: E, beh, Aerosmith con Crazy, numero 1. Se volete abbiamo anche una numero 2,
3: Lui.
1: Che ha fatto lui?
3: Lui è pazzo di lei.
1: Come sempre, lui è pazzo di lei. Biagio Antonacci.
0: Ecco, Biagio, sì.
1: E questo è Biagio,
0: l'avevo riconosciuto, Biagio.
1: Meno male, va, facendo questo mestiere. Aerosmith, numero uno. Numero due, Biagio Antonacci, pazzo di lei.
0: Votate, votate, votate al nostro numero 342-4141-762. Votiamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Perché? Perché?
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray!
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Progetta la tua FEBAL casa. Hai fino a 2500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se FEBAL è casa.
19: FEBAL casa, FEBAL casa.
18: Più info su febalcasa.com.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
21: Wow.
2: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
22: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
23: Kia. Movement that inspires.

0: L'avete scelta voi nella sfida di Take It Easy qui su Radio Monte Carlo, Aerosmith con Crazy. Devo dire la verità, Antonacci, sì, ha avuto un sacco di voci,
1: sì,
0: pazzo di lei, però sarà per la prossima volta. Mi piace questo modo,
1: bello,
0: no? Italiano, straniero. Poi a me piace anche quando, per esempio, Antonella Labari ha scritto però avreste dovuto mettere Crazy di Seal, quindi fate voi la sfida. E io
1: è vero, più scontato Crazy di Seal, però sì, è vero. Beh, mi piace che anche loro suggeriscano.
0: Mi piace molto.
1: Allora, cosa fate la sera? Leggete?
0: No.
1: Ci sono no?
0: Sì, ma...
1: Allora, tante notizie, però questa è molto interessante. Ci dice che i libri curano l'anima meglio di qualsiasi medicina. Leggere non è solo un puro piacere, ma fa molto bene alla salute. Produce una varietà di altri benefici all'organismo umano. Uno su tutti, ve lo dico? Cambia la struttura del cervello, migliora la connessione fra le sue parti.
0: Okay.
1: Se i bambini fra i 7 e gli 11 anni leggono, sono bambini migliori. Si dorme di più e si passa meno tempo davanti allo schermo, ci si sente meno soli. Ok, dico un'ultima cosa.
0: Ultima.
1: Gli adulti sopra i 55 anni che leggono hanno minori problemi cognitivi.
0: È questo.
1: Leggiamo, leggiamo.
0: Alternativa, mangiamo un po' di cioccolato dopo cena.

Questa è Radio Monte Carlo, lei è Ellie Goulding a Take It Easy. 19:39 in questo momento, tra poco leggeremo un testo molto bello e attuale della scrittrice e docente Viola Ardone.

0: dalle 20. Non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Verde! Rosa! Arancio!
4: Ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
14: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray! CIF!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Così questa è la nuova Volvo X60.
20: Che ne dici? 100% elettrica.
19: Bellissima, ma giusto un limite.
20: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
19: È vero, ma il prezzo?
20: Come la tua ibrida.
19: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
20: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
19: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Ci avviciniamo con allegria al momento dedicato alla lettura. Radio Monte Carlo, appena ascoltato Bruno Mars, I Just Might. E allora, cara Tam, cosa hai scelto? Bella la scelta di questa
1: un
0: sera.
1: Un testo molto bello della professoressa e scrittrice Viola Ardone. Lavora come insegnante di latino e di italiano. Il suo romanzo Il treno dei bambini di qualche anno fa è diventato un caso editoriale internazionale. Il testo che ha scritto è un testo, come dicevamo, molto attuale.
0: Quindi questa sera non la poesia, ma una considerazione che può far riflettere. Allora, leggiamo questa considerazione di Viola Ardone.
1: Non tutte le scuole sono uguali. Differenti sono le classi, i contesti, gli alunni, gli edifici scolastici e le materie. Però ci accomuna una soglia, la stessa per chiunque entri in un'aula, la soglia dell'altro.
0: Entriamo in classe come ci si tuffa in piscina, senza conoscere mai perfettamente la temperatura dell'acqua. I ragazzi e le ragazze possono sorprenderci, entusiasmarci, deluderci, qualche volta ferirci.
1: Nel nostro lavoro le categorie perdono compattezza, si sgonfiano. Davanti a noi si siedono i singoli, il migrante regolare e l'irregolare, l'italiano e lo straniero. Siedono Amir, che non porta mai il quaderno, Francesca, che sa tutte le risposte, Irina, che aiuta il compagno di matematica.
0: Li chiamiamo per nome ogni mattina, facciamo l'appello. La scuola vive quotidianamente dentro questa complessità. Chiede a persone diversissime di condividere uno spazio, una lingua, alcune regole, una storia.
1: A volte ci riesce, a volte fallisce clamorosamente, eppure resta uno dei pochi luoghi in cui l'appartenenza non è scritta su un documento d'identità, ma si costruisce in presa diretta.
0: Da banco a banco, da corridoio a corridoio, attorno allo spazio della cattedra, luogo geometrico degli equilibri della classe.
1: La scuola è di tutti, mia, tua, sua.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Vabbè, allora ditelo, ditelo che questa è Radio Monte Carlo, ditelo che non è soltanto una registrazione in studio per un album Hotter Than July, ma lui, Stevie Wonder, canta proprio così, così, dal vivo, così, così. Lately, questa è veramente una perla, grazie all'ufficio musica, sì. Complimenti davvero dall'inizio degli anni Ottanta e complimenti a voi. Perché beh, noi siamo molto contenti che vi sia piaciuto il testo che abbiamo letto poco fa di Viola Ardone. Salutiamo Claudia, salutiamo Roberto da Grugliasco, salutiamo Mauro, salutiamo i tantissimi insegnanti che hanno scritto, ma salutiamo anche Irene, salutiamo Eletta che è un'insegnante e scrive: domani la leggerò ai miei bambini.
1: Che bello, sì, molto bella. L'educazione e formazione è forse la più bella proposta di percorso della vita, bello. Dice Mauro, è vero, è così.
0: Grazie di cuore, torniamo domani dalle 18, grazie a Tamara Donà.
1: Grazie a Giancarlo Cattaneo.
0: Gabriele Toro Bianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Tristi Tafogli al centralino.
1: Breaking news di TGcom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio. A domani, ciao.
0: Ciao belli.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
14: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha auspicato una scuola aperta a tutti nel suo messaggio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. La nostra libertà è autentica se esiste per tutti, ha affermato il capo dello Stato. L'intelligenza artificiale, secondo Mattarella, non potrà mai sostituire il docente. Cronaca, hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati, tutti dipendenti ENI, per l'esplosione al deposito a Calenzano, Firenze, del 9 dicembre 2024 che provocò la morte di 5 persone. Lo rende noto la procura pratese che ha dato il suo consenso, spetterà ora al GIP la decisione. Concessa la semi-libertà a Chico Forti, l'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1998. Forti potrà dunque uscire dal carcere di Montorio in provincia di Verona per farvi ritorno solo per la notte. Dall'estero, media americani in rivolta contro Donald Trump, CNN, MS Now e Politico, alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca, annunciano una causa all'amministrazione per riottenere il loro pass. E il pool di TV che segue il presidente americano smetterà di coprire gli appuntamenti fino al reintegro della CNN. Non attacco la stampa libera, ma le fake news, la replica di Trump. Calcio, in chiusura, si sono svolti nella chiesa di Sant'Ambrogio oggi a Milano i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, del calcio italiano, scomparso a 83 anni, il più grande dei campioni, lo ha definito Gianfranco Bedin, che fu il suo compagno nella grande Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
17: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
18: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Martedì inizia di giornata con nubi sparse su Valpadana centrale, regioni adriatiche e parte del sud, con qualche pioggia in Puglia e intorno allo stretto di Messina. Cielo sereno altrove. Nel pomeriggio tempo instabile in Calabria e Sicilia con locali rovesci temporali, specie nell'interno e nei settori ionici. Schiarite sull'Adriatico, nubi in aumento invece in Piemonte e nel basso Lazio. Temperature massime in calo al nord e nelle zone interne adriatiche della penisola. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso, vento debole e massime intorno a 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
18: Radio Monte Carlo Autotraffic.
20: La situazione su strade e autostrade: code per un veicolo in panne sulla A14 Adriatica tra Macerata e Loreto Porto Recanati in direzione Ancona. Sulla stessa autostrada code per traffico intenso tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e il ramo Casalecchio in direzione Autosole. Un incidente si è verificato sulla A3 Napoli-Salerno tra Ercolano Portici e Torre del Greco in direzione Salerno. Code sulla A1 Bologna-Firenze tra Calenzano-Sesto Fiorentino e la variante direzione nord verso Bologna. Un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra la statale 412 della Valtidone, Pavia e il bivio per Quinto De Stampi in direzione della 8 Milano-Varese. Lunghe code per lavori sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: E quando una trasmissione comincia con Donald Fagen dall'album The Night Fly, la radio non può che essere Monte Carlo.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra. Anche stasera abbiamo una playlist perfetta per la vostra serata, grazie all'abile programmatore Marco Fullone, che ha un'esperienza quasi cinquantennale, Marco? La regia sarà di Davide Ippolito. Il tempo di un saluto ai ragazzi di Take It Easy, ciao! E si parte con Fulminacci, che del Sanremo 2026 mi è sembrato il personaggio nuovo più interessante. Stupida sfortuna su Radio Monte Carlo. Ti trovi

0: Era Maxi Priest, Close to You. Sono Di Maggio che ora vi porto in giro per Spoleto, la magnifica città umbra dove a luglio fanno il Festival dei Due Mondi. E sappiate che me la sono fatta tutta in salita fino alla Rocca Albornoziana per poi scoprire che c'erano le scale mobili e gli ascensori. Ma va bene così, ne parliamo tra poco. Intanto... Amiamo la bellezza che sa emozionare. Dal 25 al 27 settembre torna BioArt, la fiera d'arte moderna e contemporanea nella splendida cornice del Castello di Belgioioso, a soli 30 minuti da Milano. Radio Monte Carlo è radio ufficiale dell'evento, 3 giorni per incontrare i grandi maestri del Novecento, scoprire il collezionismo di alto livello e ammirare sculture immerse nei giardini storici del castello. Un'esperienza unica in un contesto esclusivo. Scaricate il vostro biglietto omaggio su b-art.it.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo ti porta la mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762, dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: 2 verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato Premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Era The Taste of Your Tears e qui siamo in pieni anni 80 con King. Parliamo di Spoleto, il Festival dei Due Mondi fondato da Giancarlo Menotti, quest'anno era la 69esima edizione e mi hanno detto che è stato un grande successo di pubblico, oltre 120 tra opera, danza, prosa, musica classica e installazioni d'arte. C'era anche Mika quest'anno. Ma parliamo della cittadina medievale che da sola è già uno spettacolo. A Spoleto sono salito gradino dopo gradino fino al Ponte delle Torri, questo ponte medievale lungo circa 230 metri che dal 1200 unisce la Rocca al Monte Luco scavalcando un abisso di 80 metri. A Spoleto la rocca che domina la città è denominata Albornoziana, come quella di Narni, perché Egidio Albornoz fu un potente cardinale spagnolo che su ordine dei papi, che in quel periodo erano ad Avignone, fece costruire roccaforti per dimostrare il potere e la presenza dello Stato Vaticano. Tutte fortezze molto squadrate, devo dire, tutte molto simili. E tornando a quella di Spoleto, di fortezza, scendendo dalla rocca, appunto, si visita il Teatro Romano che risale al primo secolo d.C. e che ancora viene utilizzato per spettacoli di vario genere. E poi a Spoleto c'è quel gioiello d'architettura romanica risalente ai primi secoli del secondo millennio che è la Cattedrale di Santa Maria Assunta, con dei capolavori d'arte come il ciclo degli affreschi di Filippo Lippi. Vedere in fondo alla scalinata quella chiesa romanica così armoniosa nelle forme, con sul frontone il mosaico bizantino, è uno spettacolo. Io mi sono seduto lì in un locale a rimirarla, bellissima Spoleto, immagino cosa non sia quella scalinata durante il Festival dei Due Mondi. È lì che fanno gli spettacoli principali, mettono le sedie su quella scalinata. E adesso sentiamo Good Reason da Gracie Abrams.

0: Era Robert Post qui su Radio Monte Carlo e tra poco vi parlo di Terra Madre a Torino, dove sono in programma 1000 eventi con 600 espositori tra produttori, artigiani, cibi di strada e birrifici artigianali. Da giovedì prossimo in centro a Torino. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Suoni, atmosfere, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo, senza confini, senza limiti. Ogni giorno, milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
3: Voyage, love songs, cool, molte altre.
2: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
3: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Oh, finalmente un po' di relax.
16: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Erano Ashford and Simpson qui su Radio Monte Carlo e dal 24 al 27 settembre a Torino si svolgerà la 16ª edizione di Terra Madre, che segnerà i 40 anni di Slow Food. Sarà la prima edizione senza Carlin Petrini. Il tema scelto per questa edizione è B-Diversity, inteso sia come biodiversità sia come l'essere diversi, mantenendo un atteggiamento aperto nei confronti del mondo. Chi arriverà in treno a Torino Porta Nuova comincerà un viaggio nel mondo del cibo e allo stesso tempo una passeggiata in uno dei centri storici più belli d'Italia. E sarà l'occasione per vedere e assaggiare cibi che arrivano da tutte le parti del mondo, dai peperoncini al miele dell'Azerbaigian, dal pane dell'Esactal della Carinzia fino all'aglio di montagna della Corea del Sud, alle olive dell'Anatolia e all'universo delle birre artigianali. E poi i castanicoltori, le donne che salvano la terra, queste donne premiate da Slow Food perché promuovono un modo nuovo di vivere la terra e la vita stessa, i vini, i risi, i semi, il caffè e molto altro ancora. Tante le storie che Terra Madre racconterà, storie che dimostrano come il buon cibo può salvare il pianeta, dando un contributo al riequilibrio della crisi ambientale. A Torino dal 24 al 27 settembre. E ora ascoltiamo Olivia Dean, Best New Artist 2026 ai Grammy Awards.

0: AM su RMC con Imitation of Life e siamo arrivati allo spazio dell'informazione. Dopo il segnale orario ascolteremo le ultime breaking news della serata con le previsioni meteo.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dalla Spagna, dove il ministro dell'interno Marlaska ha espresso preoccupazione in merito agli avvisi diffusi sui social network per possibili nuovi arrivi in massa di migranti nell'exclave di Ceuta nei prossimi giorni. Potrebbe accadere mercoledì 23 settembre in concomitanza con le elezioni in Marocco. Dall'Italia hanno chiesto di patteggiare la pena a 6 dei 9 indagati, tutti dipendenti ENI, per l'esplosione al deposito a Calenzano del 9 dicembre 2024 che provocò la morte di 5 persone. Lo reso noto oggi la procura pratese, che ha anche dato il suo consenso. Spetterà ora al GIP la decisione. Concessa la semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. La semilibertà, primo passo per chiedere la libertà condizionale, che sarà discussa nel febbraio 2027. Cambiamo argomento. Mattarella auspica una scuola aperta a tutti nel suo messaggio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. Il capo dello Stato ha detto che la nostra libertà è autentica se esiste per tutti. L'intelligenza artificiale, secondo Mattarella, non potrà mai sostituire il docente. Elish Lein bolla come populismo il tetto per gli studenti stranieri a scuola e il divieto di indossare il burka annunciati da Giorgia Meloni. Virginia Accala, vicepresidente della Federazione delle Scuole Cattoliche, favorevole a promuovere l'inclusione a 360 gradi. In chiusura il calcio, con la conferenza stampa di Roberto Mancini da Coverciano, dove la nazionale sta preparando gli impegni di Nations League. Sono qua per vincere il più velocemente possibile, dice il CT. L'esordio in Nations League venerdì a Roma con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Ah! Il serrasto frizzate in colla! Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Evgenia Curland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Martedì inizia di giornata con nubi sparse su Valpadana centrale, regioni adriatiche e parte del sud, con qualche pioggia in Puglia e intorno allo stretto di Messina. Cielo sereno altrove. Nel pomeriggio tempo instabile in Calabria e Sicilia, con locali rovesci temporali, specie nell'interno e nei settori ionici. Schiarite sull'Adriatico, nubi in aumento invece in Piemonte e nel basso Lazio. Temperature massime in calo al nord e nelle zone interne adriatiche della penisola. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso, vento debole e massime intorno a 27 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Brenda Russell su Radio Monte Carlo. E in questo weekend sono stato proprio di maggio l'assaggio, venerdì ad Asti per Street Wine, in giro con le creative Tiziana, Roberta, Sara, che saluto, e con Laura di Napoli e un simpatico corazziere di Livorno, Massimiliano. Bella atmosfera in una città piena di gente, con tanti giovani in giro ad assaggiare piatti e vini. Molto elegante Asti con Street Wine. E poi mi sono spostato sabato e domenica a Bra, dove celebrano i prodotti tipici del posto: la salsiccia di Bra fresca e di carne bovina, il formaggio Bra tenero e Bra duro DOP, il riso e il pane di Bra. Per cui la manifestazione si chiama Bras, apostrofo S, Bras, col genitivo sassone di appartenenza all'inglese, di Bra, insomma. E sono bravissimi a portare ad un prezzo accessibile a tutti dei piatti eccellenti con materie prime pregiate, che in un ristorante stellato costerebbero il doppio se non il triplo. Bras è una grande festa della qualità, le cose buone del territorio e della tradizione, con la coda fuori dalle 7 macellerie autorizzate che producono la salsiccia di Bra fresca, con la propria ricetta segreta, con un dosaggio delle spezie che fa la differenza l'una dall'altra, mi spiegava Davide Tibaldi. E a Bra ho incontrato Antonino Cannavacciuolo e ricordavo una maglia azzurra che avevo visto scendendo nella sua cucina la prima volta a Villa Crespi, quando era un giovane cuoco che mi era sembrato mangiafuoco, con comie su chef che correvano dicendo sì chef, subito chef. Era una maglia del Napoli col numero 10 con scritto Cannavacciuolo. C'è ancora?
1: È stata ritirata quella maglia, perché forse c'è stato un aggiornamento che tu non sai. L'ha firmata Diego Armando Maradona, quella maglia, perciò è ben custodita adesso.
0: Ah beh, allora. E adesso c'è Tommaso Paradiso su Radio Monte Carlo.

0: In viaggio con Di Maggio.
1: Solo su Radio Monte Carlo.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: house.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

Ed era Billa Bounty su Radio Monte Carlo. Allora, Essaouira in Marocco è la città del Festival Internazionale di Musica Gnawa, che si fa a fine giugno. Gnawa è il genere che mixa musica africana subsahariana con le sonorità della tradizione marocchina e berbera, un po' arabeggianti, insomma. Il festival negli anni 60 aveva attirato musicisti come Jimi Hendrix e Mick Jagger, e oggi a Essaouira per il festival arrivano sempre grandi artisti internazionali che intervengono poi in jam session con i gruppi locali. Jimi Hendrix, il leggendario chitarrista poi morto a 27 anni, era stato da quelle parti all'inizio dell'estate del 1969 e dicono che abbia avuto l'ispirazione per scrivere Castle Made of Sand vedendo una fortezza che si stava sgretolando a pochi chilometri dalla cittadella di Essaouira, alla fine di una lunghissima spiaggia in un posto che si chiama Jabat. Allora, sono andato apposta a cercare sto luogo e mi sono fermato ad un ristorante bar con l'effigie di Jimi Hendrix. Mentre ero seduto lì al tavolino a bere un caffè, per strada ho visto passare due cammelli come una visione. Stavano seguendo un ragazzo che li comandava fischiando. Devono essere di quei dromedari molto domesticati che usano per le passeggiate sulla spiaggia. E dal Jimi Hendrix Café di Jabat torniamo alla musica con Sienna Spyro su Radio Monte Carlo.

0: era Tina Turner e ricordate le scene del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores? È un film da Oscar che fu girato su un'isoletta greca. Beh, per incentivare la gente a vivere proprio su quell'isola tutto l'anno, il governo greco promette 5.000 euro. Vi spiego i dettagli tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
0: Mario Biondi torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
21: Meraviglia di pubblico, grazie!
0: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
23: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
24: Wow.
23: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

Era Pino Daniele e l'isola del Dodecanneso dove hanno girato il film Mediterraneo si chiama Castelrosso, Castellorizzo in greco. Molti italiani ci sono andati d'estate quando è piena di turisti, si mangia ai tavoli all'aperto delle taverne proprio a bordo dell'acqua. Ma finita la stagione è un'isola che si spopola completamente e così domenica scorsa il primo ministro greco ha lanciato un progetto per offrire 5.000 euro all'anno ai dipendenti pubblici, agli ufficiali dell'esercito, ai membri delle forze di sicurezza che prestano servizio a Castellorizzo. L'obiettivo del provvedimento è affrontare le difficoltà di organico dei servizi essenziali in uno dei luoghi più remoti della Grecia, perché Castelrosso è davanti alla Turchia, a 2 chilometri dalla costa turca. Verranno ristrutturate le abitazioni destinate a offrire alloggio gratuito a medici, insegnanti e altri funzionari pubblici, ci saranno più collegamenti con Atene, ripristino del porto principale, nuove unità di desalinizzazione, una nuova rete fognaria, un impianto di depurazione biologica e una nuova rete idrica, queste almeno le promesse. E poi il governo introdurrà un sostegno annuale di 5.000 euro per nucleo familiare. Insomma, tutti a Castelrosso. E ora sentiamo Taylor Swift.

0: qui ci salutiamo. Il tempo a mia disposizione è terminato. Grazie per essere stati ad ascoltarmi. Se volete ci sediamo domani per cena. Vi lascio con Nick the Nightfly. Grazie a Davide Ippolito per la regia. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
13: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

si chiama Food for the Flames. Questa è la musica, il sound che apre Monte Carlo Nights questa sera, una nuova settimana insieme. Musica del gruppo londinese, un quintetto di musica soul, Mama's Gun, sono stato nostro ospite giovedì scorso live sul palco del Blue Note di Milano, un concerto fantastico, molto raffinato la loro soul, e questo brano fa parte dell'ultimo album che si chiama Dig. Benvenuto nel volo notturno dopo il viaggio di Maurizio, che saluto, e un abbraccio va anche a Davide Ippolito in regia con me. Ciao Davide, buona serata a te e Marco Folone e Beppe Ungro alla programmazione musicale. Anche questa sera abbiamo tante cose interessanti di farvi ascoltare, scoprire, e soprattutto noi siamo qui per tenervi compagnia con la nostra musica. Il brano che ascoltiamo adesso lo conoscete sicuramente, è un grande classico di Marvin Gaye nell'interpretazione di una voce molto distinta, quella di Michael McDonald dal suo album dedicato alla Motown Records. So, relax, it's night time, the right time, on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Ascoltiamo Michael McDonald con What's Going On. Nice one.

0: La musica di questo giovane cantante e autore americano e bravissimo chitarrista che si chiama Aaron dal suo ultimo EP di quest'anno, Too Close for Running, e abbiamo ascoltato quest'ultimo singolo, Not for a Lack of Trying, che potrebbe essere in italiano Non per mancanza di tentativi. In arrivo un grande artista internazionale per gli amanti della chitarra e non soltanto, la musica di Pat Metheny, un salto indietro nella sua storia.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
5: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
4: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
6: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico. Sì, Bagnifico. La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
7: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
9: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, per

ed ecco un sound on Radio Monte Carlo che conosciamo molto bene, quello del grande chitarrista americano Pat Metheny, che è passato in Italia quest'estate a presentare l'ultimo album con Radio Monte Carlo, e penso che lui deve essere l'artista che abbiamo suonato di più nella storia del nostro programma. C'era un periodo quando tutti volevano sentire la sua musica, e le richieste per Pat erano veramente tante, e anche i suoi concerti erano sempre super pieni con The Pat Metheny Group. Lui continua a fare della bellissima musica. Questo brano It's Just Talk fa parte dell'album Still Live Talking, dove c'è anche il grande successo Last Train Home. La musica che ascoltiamo adesso invece è un altro stile, che arriva da Londra, un cantante soul R&B londinese, l'autrice Arlo Parks, con la sua nuova musica e il brano Two-Sided on Monte Carlo Nights. Arlo Parks.

0: Nuova musica nella notte di Monte Carlo Nights, di un bellissimo album che vi presenteremo in anteprima, proprio il giorno prima che esce il nuovo disco della bassista, cantante e produttrice Michelle Ndege Ocello. Si chiama Synonym, è il suo nuovo album, e qui abbiamo sentito questa splendida versione di I Knew You Were Waiting For Me, reso celebre da Aretha Franklin e George Michael negli anni 80. La voce femminile che abbiamo ascoltato è quello splendido di Cynthia Erivo. La musica in arrivo on Monte Carlo Nights per voi è quella di Herbie Hancock, è una novità della figlia di Didi Bridgewater che si chiama China Moses.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Voce generata in AI.
6: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Mario Pionde torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
16: Meraviglia di pubblico, grazie!
15: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.

Buona serata da Nectar Nightfly, benvenuto a Monte Carlo Nights con la musica di Prince, qui reinterpretato con la visione musicale dal leggendario pianista del jazz, Mr. Herbie Hancock, l'album di Herbie, The New Standards, I Nuovi Standards. E la voce che ascoltiamo adesso è una figlia d'arte, si chiama China Moses, figlia di una leggendario cantante jazz che è Didi Bridgewater. China sarà in Italia 6-7 ottobre in Sicilia e il 4 di novembre all'interno di Jazz Me farà un concerto al Triennale. Il nuovo singolo si chiama Another Night e qui ospite insieme con lei Theo Crocker, uno dei trombettisti più interessanti della nuova generazione, e anche i suoi dischi sono molto belli. Ascoltiamola, la novità, China Moses con il brano Another Night.

0: Texas. It's only one person you owe. It's the one that you know is yourself that you wanted to grow. From a box that they thought wasn't fluid, it's flow. Get used to it, be who you are in the face of the nose. You perfect from toes, ain't nothing here to dispose. Imposed on by foes who happiness slows. Your love be so lovely, so lucky the people you've chose. Be who you are with the beat of the heart of the person who reaches your reason for art. Let your existence commit to intention from start. Your social ain't nothing to starve. I see you as whole, not needing for parts. This is your season and seasons to follow and walk. The part of the plot with the arc. This is your season and seasons to follow and bark. The part of the plot with the arc.
1: La musica di Monte Carlo Nights e nuova musica dalla batterista produttrice Terry Lynn Carrington, ospite con lei in questo brano il bravissimo cantante jazz Michael Mayo, e abbiamo sentito il brano Identity Song. Un album di quest'anno si chiama Trip the Night Fantastic. Fra poco Sergio Mendes e il suo super ospite Stevie Wonder.
2: Do you like jazz? Do you like jazz?
3: Radio Monte Carlo. Jazz.
4: Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz?
5: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
6: Jazz.
3: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
6: Jazz.
5: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
7: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

A Touch of Brazil on Monte Carlo Nights, la musica di un album bellissimo di Sergio Mendes, Timeless, con il suo super ospite qua, Stevie Wonder, all'armonica e la voce, quella di Gracinia Leporacci, moglie di Sergio Mendes. Buona serata e benvenuto nel nostro volo. La musica adesso, una novità dell'artista americano che conosciamo bene da tanti anni e le sue produzioni, Beck. Il nuovo album si chiama Ride Lonesome, è uscito da poco, e il brano che ascoltiamo si chiama Latte di sparire, Disappearing Act.

0: Questa musica si chiama Razzmatazz dell'album The Dude di Quincy Jones. Fra poco vi porto in Scozia con un celebre cantautore scozzese, John Martin, e poi nuova musica di Wyclef Jean insieme con Robert Glasper e Theo Crocker.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
5: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
4: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
10: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
11: Prossimamente live, in concerto.
0: Il 29 settembre, Bria Skonberg. Il 30, Aaron Parks and Walter Smith III. Il 1 ottobre, Giorgio Cecile. Il 2 e 3, The James Taylor Quartet. Il 4, Monique Chow, Jazz Orchestra.
11: Infolani, bluenotemilano.com.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

Un bellissimo brano di un celebre cantautore scozzese che era amatissimo da musicisti in tutto il mondo. Lui si chiamava John Martin, di un album splendido Grace and Danger. Abbiamo sentito il suo Sweet Little Mystery, dolce piccolo mistero. Phil Collins ha prodotto uno dei suoi dischi e 2 o 3 anni fa la nostra amica Sarah J. Morris ha fatto un album dedicato proprio alle canzoni e alle musiche di John Martin. Adesso abbiamo un nuovo album di un superstar americano, Wycliffe Jean. L'album si chiama Quantum Leap Volume 2 e fa parte di un progetto molto più ampio di 7 album che lui vuole produrre. Questo album in particolare, Quantum Leap Volume 2, è dedicato soprattutto al mondo del jazz. Insieme con lui c'è il pianista Robert Glasper e trombettista Theo Crocker in questo brano che si chiama Il Quartiere Francese, The French Quarter, on Monte Carlo Nights, New Music from Wycliffe Jean.

0: al Monte Carlo Nights, l'eclettico, la superstar brasiliana Bebel Gilberto. Dico così perché quando è in Italia e quando è con noi sul palco del Bruno di Milano è veramente una diva, un atteggiamento da diva che è spettacolare. Bebel Gilberto, un brano di qualche anno fa, Samba de Benaco. Fra poco al Monte Carlo Nights, uno dei miei cantanti preferiti, con un bellissimo standard, Mr. Algero. E in arrivo anche nuova musica di Erykah Badu.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!

0: www.fileni.it.
1: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
2: Dettagli in negozio online.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo, scegliere

Ed ecco un salto indietro nella storia per quanto riguarda la grande canzone dagli standards americano, un brano del 1953 scritto da Sammy Cahn, Teach Me Tonight, e di questo brano ci saranno centinaia, se no migliaia di versioni online. In particolare c'è uno di Sinatra che conosco bene e poi questo di Al Jarreau dal suo bellissimo album Breaking Away. L'album è del 1981, un periodo bellissimo per Al Jarreau di grandi successi in tutto il mondo. Buona serata, benvenuto nel nostro volo notturno. Andiamo verso la mezzanotte con nuova musica adesso di Erykah Badu insieme con lei, il celebre produttore The Alchemist, e ascoltiamo un brano nuovo che si chiama Witch Doctor, ovvero lo stregone.

0: La musica On Monte Carlo Nights di uno dei gruppi più interessanti. Questo gruppo ha una allura, un'energia, qualche magia intorno a loro. Si chiamano Erza Collective. Il nuovo album sta avendo grande successo anche in Inghilterra nelle classifiche della musica pop generalistico. Il brano si chiama Sweet Echo e fa parte dell'ultimo album Here Because of Hope. Siamo qui perché c'è speranza. Entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte e stasera ricordiamo il grande Gino Paoli.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Buonanotte con Monte Carlo Nights e il nostro Touch of Jazz a mezzanotte. Questa notte dedicato a Gino Paoli e un album bellissimo di Gino che si chiama Milestones. E come sapete, lui era un grande amante della musica jazz. Ho avuto anche il piacere di incontrarlo diverse volte e parlare con lui della musica. E una volta gli disse che per me le sue canzoni erano come gli standards della musica americana, solo che lui era nato a Genova, perciò faceva gli standards bellissimi della musica italiana, ed era molto felice delle mie parole. Insieme con lui in questo album un super gruppo di jazzisti italiani che hanno rivisitato le sue canzoni con la libertà e la mentalità dei jazzisti: Enrico Rava, Flavio Boltro, Rosario Bonacorso, Roberto Gatto e al piano il suo pianista preferito Danilo Rea. Adesso andiamo a fare un viaggio a Londra a sentire il talento della cantante soul, rhythm and blues londinese Georgia Smith e il brano Price of It All on Radio Monte Carlo.

0: La musica della notte on Radio Monte Carlo è quella di un gruppo che arriva dalla Germania, si chiamano Raw Artistic Soul e questo è un loro brano dedicato a un famosissimo spiagge che si trova a Santo Domingo, la spiaggia si chiama Bahia Hebe. Fra poco on Monte Carlo Nights la chitarra e la voce di Eric Clapton.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Un grande classico di Eric Clapton on Radio Monte Carlo, il brano Leila e Dietro. Questo brano c'è la storia della sua amore per Patty Boyd, che era la fidanzata del suo migliore amico in quel periodo negli anni 70, George Harrison, ma Clapton era folle per Patty Boyd e non lo poteva dire. Clapton scrisse questo brano influenzato da un poema che arrivava dalla Persia, che raccontava la storia di un uomo che è diventato folle per una storia di amore simile a quella che stava vivendo Eric Clapton. La storia poi diventa che Patty Boyd lascia George Harrison e sposa Eric Clapton. Il matrimonio non dura tanto, ma la canzone vivrà per sempre. La musica che ascoltiamo adesso è una novità che si chiama I Am Human, ovvero Io Sono Umano, del duo GJ on Radio Monte Carlo. Yeah.

0: La voce di Adele on Monte Carlo Nights con sua bellissima interpretazione di questo brano di Robert Smith degli Cure. E con la voce di Adele questa notte ci salutiamo un attimo prima. Un abbraccio a Davide Ippolito con me in regia e voi ovunque siete. Adesso vi lascio con la redazione di Radio Monte Carlo e io vi aspetto. Domani sera saremo in diretta dal Brno dalle 22 con Celebrate Brazil. Per adesso, da Nick the Nightfly, good night with Radio Monte Carlo. Nice one.
1: Monte Carlo Nights. Monte Carlo
2: Nights. Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ce pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Trasmissione di comunicazione politica.
11: Onorevole Grazia Di Maggio, Fratelli d'Italia, siamo alla nostra ripresa di Super Partes per parlare del grande bisogno di ascolto dei giovani, a cominciare da un presidio scolastico di psicologi.
12: È fondamentale, crediamo che nelle scuole gli psicologi possano servire non soltanto quando ormai il malessere si è manifestato, ma soprattutto prima, in una fase di prevenzione, di ascolto costante, anche nelle situazioni, diciamo così, di ansia o comunque di crescita che molto spesso gli adolescenti vivono, in stretto contatto con quella che è la comunità educante, quindi gli insegnanti, allo stesso tempo con le famiglie, in modo tale che questa rete possa supportare i nostri ragazzi. Quindi in tutte le scuole, al di là delle divergenze regionali e dei numeri, sarà presente lo psicologo. Pensiamo che sia importante anche concentrare l'attività dei nostri ragazzi nelle scuole secondo un principio di concentrazione e benessere. Ecco perché abbiamo vietato l'utilizzo degli smartphone nelle nostre classi, anche soprattutto nelle scuole superiori. È importante che i ragazzi possano vivere il momento di formazione e di educazione anche scolastica in un contesto quanto più sereno possibile, senza alcuna fonte di distrazione. Siamo stati accusati di voler fare un passo indietro e non guardare al futuro delle nuove tecnologie. Non è così, perché una scuola che conserva quella che è la sua funzione educativa ma guarda al domani attraverso le nuove tecnologie è oggi la scuola che vogliamo. Tablet, smartphone e mezzi ovviamente all'avanguardia sono presenti nelle nostre classi. I ragazzi possono fare delle attività didattiche secondo queste nuove modalità, ma allo stesso tempo devono essere concentrati nel luogo che stanno vivendo e frequentando.
11: Certo, ma devono essere un aiuto, non si tratta di togliere di mezzo la tecnologia, si tratta di fare in modo che non li porti in un altrove. La ringraziamo.
12: Grazie a lei.
11: Senatrice Elisa Pirro, Movimento 5 Stelle, siamo con lei a parlare, che è proprio la prima firmataria di una legge importante sui ragazzi, sullo psicologo a scuola, di questo loro grande bisogno di essere ascoltati e di cosa fa la politica per questo, diciamo, per dargli delle strutture, per strutturare la prevenzione di questo disagio.
12: noi abbiamo proposto appunto che ci sia una struttura di supporto psicologico all'interno di tutte quante le scuole e anche delle università, perché quello che emerge sempre più chiaramente è che i nostri ragazzi hanno appunto bisogno di essere ascoltati e di un confronto sulle loro fragilità, sui dubbi, su tutte le preoccupazioni che hanno guardando al futuro, che sono normali, non vanno criminalizzate perché sono del tutto normali e consono alla loro età, ma hanno bisogno di strumenti per affrontare tutto questo, anche perché la società è cambiata, sono invasi da messaggi, sono sempre online, sempre connessi sui social. Da questo punto di vista ci sono anche delle proposte per regolare l'accesso e il rapporto con i social dei giovanissimi e porre dei confini che li aiutino ad entrare anche in quel mondo con gli strumenti necessari per non esserne travolti. Quindi la politica ne sta discutendo, speriamo che oltre a discuterne si arrivi anche a una conclusione effettiva con degli effetti per i nostri ragazzi.
11: Con delle cose concrete, ha visto che diciamo da noi ne parliamo da tanto, no? Anche insieme ne abbiamo parlato tante volte, poi il Regno Unito ha fatto questo sorpasso a destra e se ne è uscito con la regola per cui no ai social prima dei 15 anni. A noi cosa manca per fare questo step di concretezza?
12: Ma siamo vicini alla conclusione anche di quest'iter, anche la Francia ne ha discusso, esatto. Poi ha avuto uno stop, ma sta limando quelle che erano le contestazioni che sono state fatte. Proprio oggi credo che anche l'Europa affronti il tema con una proposta di controllo sull'accesso ai social dei giovani, quindi mi sembra evidente che abbiamo preso atto come politica del problema e credo che manchi davvero poco per lo step finale.
11: Ecco, noi speriamo di festeggiarlo presto perché noi stiamo nel nostro piccolino spingendo da tanto e lei c'è testimone di questo.
12: Certo, ce lo auguriamo tutti.
11: Grazie. Onorevole Giovanna Mele, Lega, siamo a parlare in questa ripresa di Super Partes dei giovani, un po' da dove ci siamo lasciati, da lì riprendiamo perché, come si dice, sono loro il nostro futuro, ma è la verità. Allora, il loro bisogno di ascolto e l'utilizzo di questi benedetti social e smartphone, a che punto è la politica?
9: Beh, noi abbiamo già legiferato in tal senso rispetto a un controllo sull'accesso dei social, stiamo cercando di alzare il target di età proprio perché ci rendiamo conto che è esigenza e anzi è un'emergenza quella di dare ai ragazzi la possibilità di sviluppare attraverso rapporti reali e non attraverso rapporti che avvengono sul digitale e che agevolano l'isolamento, ma soprattutto non fanno in modo che ci sia uno sviluppo sano della personalità. Quindi in questo senso però abbiamo bisogno non solo di norme, ma anche di un patto fedele, di un rapporto stabile tra famiglie, scuola e tutti gli interessati dal punto di vista dell'educazione dei giovani, perché senza aiutare le famiglie, ma senza che le famiglie poi aiutino le agenzie di formazione, viene meno quel patto di corresponsabilità di cui i giovani oggi hanno bisogno, perché senza riferimenti, senza modelli, senza un supporto non possiamo fare di più.
11: Sarebbe bello anche avere delle regole dalle quali partire, però noi aspettiamo voi. Grazie.
9: Assolutamente, grazie.
11: Onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, i giovani, i social e da pochi giorni anche l'Europa.
13: Sì, la von der Leyen ha annunciato che l'Unione Europea vieterà i social sotto i 13 anni, che ci saranno dei profili speciali per i ragazzi sotto i 15 anni e questa a noi sembra una buona notizia. Non si riuscivano a fare passi avanti in Italia, li fa l'Europa e li fa a difesa di ragazzi e ragazze che sui social possono incontrare tante difficoltà o correre tanti rischi. C'è naturalmente il tema della dipendenza, perché alcuni sviluppano una vera e propria patologia, ma c'è anche il tema del contatto con ambienti criminali, dalla droga alle armi alla pedofilia, oppure quello del condizionamento cognitivo, perché sui social incontrano fake news, profili falsi, troll farm che hanno l'obiettivo in qualche modo di fargli vedere la realtà con occhi distorti e diversi.
11: Ecco, banalmente mi viene in mente che appena si parla di qualcosa l'algoritmo ti ripropone al loop questa stessa cosa e tu pensi, ti senti edificato e autoalimentato. La ringraziamo.
13: Grazie.
11: Senatrice Silvia Fregolent, bentornata qui da noi a Super Partes. Siamo a parlare della violenza sulle donne. Dire Lorena significa dire tutte le altre centinaia.
14: Sì, quest'estate è stata un'estate drammatica, perché non c'è stato giorno in cui è successo un evento drammatico. Le leggi ci sono anche delle buone leggi e vanno applicate, soprattutto la parte della formazione dei magistrati, dei poliziotti, del primo soccorso e soprattutto l'educazione nelle scuole. Ogni volta che si pone questo tema c'è sempre il no, perché sembra che si faccia l'educazione del gender, ma non è così. L'educazione del rispetto di genere è il primo passo per fare poi uomini consapevoli e donne consapevoli dei propri diritti, dei propri limiti. Un no non è la fine del mondo, un no è una scelta e non deve essere l'inizio di una tragedia. Quindi ben venga tutta la parte formativa, che deve essere incrementata e deve essere attuata, e per adesso invece è rimasto molto sulla carta. Quindi noi puntiamo moltissimo come Italia Viva su questo tema, perché è il tema del futuro.
11: Grazie.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non più giorno, non ancora buio. Il crepuscolo è il tempo di mezzo. Poi arriva la notte. Apre la porta. Ed entrano le paure, i sogni, le insidie, le ombre e le stelle. Tutto quanto in un caos inestricabile. Fabrizio Caramagna.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo, non per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. Elizabeth Barrett Browning.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è una lingua straniera. Tutti gli uomini sbagliano a pronunciarla. Christopher Morley.

0: does.
1: No, I can't.
0: Always does. Always does.
2: Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. William Shakespeare.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. Alda Merini.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le nostre vite cominciano a finire nel giorno in cui non diciamo più nulla sulle cose che contano. Martin Luther King.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

Live from the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.